Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Day night! Day night!

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: Who am I?

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Virgin.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, anzi per essere più corretti con la diretta di questa puntata di giovedì 24 di settembre. Un saluto a tutte e tutti voi, staremo insieme fino alle 16 per quanto riguarda appunto la diretta di oggi. Ricordo sempre la replica e quindi un saluto anche a chi ci ascolta con la seconda messa in onda della nostra trasmissione Voci Protestanti. La prima parte viene replicata il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino, quindi buon inizio di venerdì in questo caso a chi appunto tra di voi ci sta seguendo con la replica della puntata. Sono da sola in studio, è vero, non c'è Darianna con me oggi, ma perché Darianna è a Torino e ci collegheremo con lei tra poco, perché è andata a curiosare, ad esplorare Terra Madre, che si apre proprio oggi a Torino nella zona del centro storico tra Piazza Castello e altre zone insomma del centro, via Roma di Torino, e già abbiamo avuto modo di iniziare a vedere quello che accade a Terra Madre, questa grande manifestazione dedicata al cibo. Quest'anno il tema di Terra Madre è la biodiversità, declinata in differenti maniere e modalità. Questa mattina c'è stato già un primo collegamento con la trasmissione Caffè Bleu condotta da Claudio Petronella. Oggi altri momenti, altre finestre che apriremo su Terra Madre. Sono curiosa di sapere che cosa ci racconterà appunto Darianna da Torino, quindi rimanete con noi. Apriamo con la musica Close Your Eyes, Doris Day.

3288757845 se volete scriverci, se volete segnalarci un evento, una manifestazione, un'iniziativa, un appuntamento dei prossimi giorni. Noi proprio agli appuntamenti ora ci dedichiamo. E andiamo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Ad esempio sabato 26 di settembre volevo segnalarvi due eventi. Uno si terrà a Prerostino, nello storico tempio valdese di Roccapiatta, uno dei templi più storici delle valli valdesi, ed è tradizione a fine settembre che il tempio di Roccapiatta ospiti un concerto organizzato dalla locale chiesa valdese e anche dal gruppo Alpini della sezione appunto di Prerostino. L'appuntamento è alle 21, quest'anno i cori ospiti saranno il coro Brigbucie sezione Ana di Pinerolo e la corale Le Tre Valli di Saluzzo. In caso di maltempo questo concerto non sarà annullato ma si sposterà semplicemente nel Tempio Valdese di San Bartolomeo, che è un po' più facile da raggiungere. Le offerte che saranno raccolte durante questa serata di musica e di comunità saranno destinate alla manutenzione appunto ordinaria del tempio storico di Roccapiatta. Un altro appuntamento a Torre Pellice, sempre sabato 26 di settembre, l'inaugurazione dell'anno scolastico del liceo valdese alle ore 15. La prolusione quest'anno sarà tenuta dal professor Luca Pasquet, il tema sarà diritto internazionale in crisi, cos'è, perché è sotto pressione e come ha superato tempi peggiori. L'appuntamento è nell'aula sinodale di via Bequit 2, ovviamente un incontro pensato in modo particolare per studenti e studentesse del liceo valdese, ma è aperto a chiunque voglia partecipare. Quindi sabato pomeriggio, inaugurazione dell'anno scolastico del liceo valdese di Torre Pellice.

Ricordiamo che si sta svolgendo la settimana globale per la pace e la giustizia climatica, una settimana in cui si riflette sul tema della pace, in modo particolare lo scorso 21 di settembre, lunedì, era proprio la giornata mondiale della pace, ecco perché diciamo è inserita questa settimana all'interno della terza settimana di settembre per inglobare anche la data ufficiale appunto del 21 di settembre. Ci sono tantissimi appuntamenti, tanti eventi, tante iniziative un po' in tutto il mondo, ovviamente in tutta Italia e in varie zone, e molti riguardano anche le nostre comunità, le chiese evangeliche, protestanti. In particolare c'è una riflessione che volevo anche segnalarvi della GLAM, della Commissione Globalizzazione e Ambiente delle Chiese Evangeliche in Italia, che vuole proprio ricordare insomma quello che si sta facendo, in particolare dal gruppo di lavoro Armi, Militari e giustizia climatica, che è una rete informale che si è creata ormai da qualche anno di ricercatori, di attivisti impegnati a porre fine alla militarizzazione della crisi climatica, ad informare sui legami tra la crisi climatica, la giustizia climatica e le guerre, i conflitti, la produzione di armi e ovviamente la vendita, lo smercio delle armi. La carovana per la giustizia climatica e per la pace ormai sta proseguendo, una delle ultime tappe è stata proprio nel Piemonte, a Saluzzo e a Revello, qualche settimana fa, a fine agosto 2026, ne abbiamo anche parlato in modo approfondito con un'intervista. Quindi lascio a voi la lettura di questo articolo, Settimana Globale di Azione per la Pace e la Giustizia Climatica, con l'articolo pubblicato sul sito nev.it Notizie Evangeliche, l'articolo della GLAM, Commissione Globalizzazione Ambiente, che insieme alla rete italiana Pace e Disarmo propone appunto una serie di iniziative fino al 27 di settembre per avere più pace e avere più giustizia nel nostro pianeta. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Come promesso, eccoci in trasferta. Io sono in studio, ma la mia collega e compagna di avventura Darianna è a Torino, a Terra Madre, e come vi avevamo promesso, apriamo una prima finestra con lei per farci raccontare un po' come sta andando l'apertura di questa nuova edizione della rassegna Terra Madre, che proprio oggi apre i battenti. Ciao Darianna, ci senti, ci vedi, tutto ok?
1: Vi vedo e vi sento, sono appunto in quel di Torino, in Piazza Vittorio, e questa mattina con i collegamenti da Café Bleu abbiamo visto cosa succede in Piazza Castello, cosa succede in Piazza San Carlo, abbiamo raccontato di tanti presi di slow food, di tanti luoghi molto importanti per quanto riguarda proprio la tutela attraverso i cibi della cultura. E in questo caso parliamo di cultura regionale, perché in Piazza Vittorio sono presenti numerosissimi presidi slow food divisi per regione, e ce n'è davvero per tutti i gusti. Daniela, io sono nel mio paradiso personale. Tu sai quanto io ami il cibo e assaggiare cose differenti, e qua
0: ce guarda,
1: n'è
0: alle
1: veramente
0: tue spalle c'è anche la locandina ufficiale di Terra Madre, che è dedicata proprio alla biodiversità, il tema principale quest'anno.
1: Esatto, di diversità ce n'è veramente tanta, tanti sono anche gli incontri, i laboratori, i workshop che parlano di diversità, ma in realtà ogni singola presentazione, ogni singolo presidio slow food può dare l'idea di quanta varietà ci sia a livello di prodotti, a livello di produttori, di attenzione al territorio e poi ovviamente di prodotto finale, di piatti. Limitandoci solo all'Italia, veramente ce n'è davvero tantissimi. Ho incontrato anche tanti produttori, perché poi anche il bello di Terra Madre è questo, perché ciascuno di noi può, oltre l'assaggio che viene proposto nei vari stand, può chiacchierare con i produttori, capire da dove arrivano quei prodotti. Ho parlato per esempio con un produttore laziale una associazione di coltivatori di grani che insieme lottano in realtà tutti i giorni per riuscire a mantenere la propria originalità, per poter tutelare anche dei semi rari e preziosi recuperati dalle tradizioni.
0: Certo, poi
1: e
0: più
1: in Piazza Vittorio
0: più c'è biodiversità e più c'è anche garanzia appunto di una varietà e di una tutela anche che arricchisce tutti e tutte. Quindi insomma, lo diciamo sempre, la biodiversità è sinonimo di ricchezza e quindi tuteliamola assolutamente.
1: Sì, oltretutto ogni regione presenterà nuovi ingressi di presidi slow food durante questi 4 giorni di festival. Saranno anche dei presidi che sono anche rappresentativi di quanto stia crescendo l'attenzione in Italia proprio per la salvaguardia di determinati prodotti, ma al tempo stesso proprio dei territori. Ad esempio parlavo anche nello stand della Basilicata di come alcuni presidi slow food, come in particolare degli olicolari, che anni fa sono stati intaccati anche dalla xylella, i produttori hanno avuto davvero moltissimi problemi e hanno perso purtroppo tanti alberi, intere coltivazioni, siano riconosciuti sia a livello regionale che a livello nazionale, con grandissime tutele, grandissima attenzione anche poi al prodotto finale, ovviamente, che sia l'oliva stessa, che sia l'olio. E se volete provarli potete venire qua ovviamente, perché la qualità è eccezionale,
0: certo.
1: A dir poco eccezionale.
0: È il primo anno di Terra Madre, questo dalla scomparsa del fondatore, insomma, dei presidi slow food, e quindi è anche un anno particolare. Carlo Petrini sicuramente sarà stato ricordato in più di un'occasione.
1: Sì, è stato ricordato anche nella cerimonia di apertura che si è tenuta questa mattina alle 11:30, con la presenza anche di Sergio Mattarella. E però quello che è importante, al di fuori poi delle persone che si occupano dei presidi, e continuare a presidiare, certo, quelle che sono le comunità, i territori che diventano quindi portatori di un'eredità importantissima. Slow Food insieme a Terra Madre si occupa di mantenere questa eredità e di farla conoscere a un pubblico che è anche un pubblico internazionale. Perché poi parleremo anche nel prossimo collegamento del fatto che non ci sono soltanto stand con prodotti coltivatori del territorio italiano, ma arrivano un po' da tutto il mondo.
0: Sì.
1: E lì veramente se ne possono scoprire delle belle cose, sempre non scontate, non vi aspettate i tipici piatti di un paese, perché è anche un'ottima occasione per scoprire quello che c'è di particolare. I prodotti internazionali li trovate in particolar modo in Piazza Castello.
0: Ok, quindi è un po' suddiviso per temi, per aree tematiche.
1: Esatto, esattamente. Quest'anno, come vedete, la mappa ha questa forma, praticamente una sorta di strada che va da Piazza Castello a Porta Nuova. E poi c'è questa branca, questo polmone dove si respira anche una bella arietta. Oggi c'è anche un bel venticello in Piazza Vittorio e anche un bellissimo sole, una bellissima giornata di inizio autunno, ufficialmente inizio autunno abbiamo definito.
0: Abbiamo definito così, esattamente. Allora, grazie per questo primo collegamento. Darianna, ti do un compito, per il prossimo collegamento facci vedere un prodotto, qualcosa di particolare, se riesci a scovare qualche produzione particolare, noi così ne godremo a distanza. Tu potrai goderne fisicamente, ma noi ne godremo a distanza. A dopo allora.
1: Ne racconterò il sapore. Ciao.
0: Ciao, a dopo, grazie mille.

Podcast, le interviste e gli approfondimenti di voci protestanti sul sito www.rbe.it. Visitate il nostro sito rbe.it, troverete quotidianamente aggiornamenti, notizie, informazioni, suggerimenti anche di ascolto musicale, delle interviste che abbiamo trasmesso, dei podcast, quindi che potete riascoltare, condividere rispetto degli approfondimenti proposti nei vari programmi. E noi ci spostiamo un po', diciamo, dalla zona di Torino e dintorni per andare a spasso per l'Italia. Ad esempio, vi volevo portare a Firenze ricordandovi un appuntamento che cade questo sabato 26 di settembre, ovvero un nuovo appuntamento con la passeggiata protestante, cioè un percorso nella città di Firenze che va a toccare vari luoghi della presenza protestante nella storia della città. È un itinerario pensato dal Centro Culturale Pietro Martire Vermigli, ormai è già un percorso, è già una proposta rodata, è già stata proposta anche in altre occasioni negli anni passati. Si parte dalla chiesa luterana in Lungarno Torrigiani il mattino alle 9:30 e poi si prosegue, pranzo al sacco, e si prosegue per tutta la giornata. Analoghe iniziative di passeggiate per le varie luoghi protestanti delle città vengono proposti sovente anche a Milano e di tanto in tanto anche a Torino. Invece a Roma, sempre sabato pomeriggio, l'archivio storico e beni culturali della Tavola Valdese insieme alla chiesa valdese di Piazza Cavour di Roma propongono un incontro dal titolo Paolo Paschetto, l'artista che disegnò la Repubblica, dalle vetrate del Tempio Valdese all'emblema della Repubblica Italiana. Ed è un pomeriggio proprio dedicato a questo grande artista, Paolo Paschetto, vissuto tra la fine dell'Ottocento e gli inizi, la metà del 1900, un artista evangelico, pittore ma anche grafico, disegnatore di arredi e anche di vetrate. Ci sono moltissime vetrate nei templi, nelle chiese protestanti e non solo, che portano la sua firma, e quindi sarà proprio dedicata a lui questa giornata, che appunto viene coordinata dall'Archivio Storico e Beni Culturali della Tavola Valdese. Si inizia alle 17:45 nella chiesa valdese di Piazza Cavour. L'ingresso ovviamente è libero. Se qualcuno fosse dalle parti di Roma e volesse approfittare di questa opportunità, beh, insomma, potete tranquillamente recarvi appunto alla chiesa valdese di Piazza Cavour sabato tardo pomeriggio per poter partecipare a questo momento di confronto e di incontro sull'artista Paolo Paschetto e sulle sue opere.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Apriamo con la notizia dell'ultimo attacco russo sull'Ucraina. C'è stato un attacco che ha colpito la capitale Kiev. Sono pochi ancora i dettagli. Ci sono degli incendi in corso nella capitale, sono stati danneggiati almeno alcuni edifici commerciali. Le forze ucraine a loro volta invece affermano di aver colpito una raffineria di petrolio a 1500 chilometri dal confine all'interno del territorio russo e una fabbrica di elettronica. La fabbrica aveva appunto componenti di elettronica. Ulteriori dettagli ve li daremo nelle prossime edizioni del giornale radio.
4: A Washington si è conclusa poco fa la cena di Stato in onore del presidente cinese Xi Jinping. All'evento hanno partecipato più di un centinaio di invitati tra amministrazione Trump, rappresentanti delle istituzioni, delle big tech americane e di Wall Street. Abbiamo raggiunto un'intesa comune su molte questioni. Cina e Stati Uniti devono agire come potenze responsabili, ha dichiarato il presidente cinese durante la cena. Pechino ha però mandato anche un chiaro monito su Taiwan. Washington si opponga all'indipendenza di Taipei. La cena non è stata ripresa dai network televisivi perché la Casa Bianca ha nuovamente negato l'accesso a CNN e MSN Now e per solidarietà tutte le emittenti hanno deciso di abbandonare l'evento.
3: Israele è sempre più solo. Nella tarda serata italiana Benjamin Netanyahu ha tenuto il suo discorso nella terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU. Lo ha fatto davanti ad una platea quasi vuota. Mentre ancora Netanyahu prendeva posto davanti al microfono, la maggior parte dei delegati delle Nazioni Unite ha infatti lasciato l'aula. Codardi morali, noi combattiamo anche per voi, li ha apostrofati il premier israeliano. Quello di Netanyahu è stato un intervento aggressivo, improntato nella difesa ad oltranza dell'operato di Israele, di cui ha giustificato tutti gli interventi militari, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo, sminuendo le aggressioni dei coloni e accusando di antisemitismo il sindaco di New York Mamdani. Fuori dal Palazzo di Vetro intanto erano in corso proteste, tra gli attivisti fermati anche l'attrice Susan Sarandon.
4: Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, così le opposizioni hanno definito le nuove regole sulla scuola di Giorgia Meloni. Ieri il governo ha approvato il decreto che tuttavia rispetto alle premesse è arrivato ridimensionato allo stadio finale. Il tetto del 30% di studenti stranieri varrà solo per gli alunni non nati in Italia e che non conoscono l'italiano, con diverse deroghe per le scuole che non riuscissero a rientrare nei limiti. Mentre per chi indossa il velo a scuola e per i genitori che si rifiutano di frequentare i corsi di italiano sono previste sanzioni fino a 1000 euro. Anche in questo caso c'è stata una retromarcia nelle ultime ore perché prima dell'approvazione era circolata una bozza ancora più dura che per i genitori che si rifiutavano di imparare l'italiano prevedeva l'allontanamento del minore, misura a rischio incostituzionalità modificata dopo l'intervento del Quirinale.
3: E il Consiglio dei Ministri ha approvato anche un decreto legge che sospende il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano, come fortemente voluto dal ministro Salvini. Il blocco alle auto più inquinanti sarebbe scattato il 1 ottobre nei comuni sopra i 100.000 abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. 6:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Domenica 27 di settembre, quindi questa prossima domenica, l'ultima domenica del mese di settembre, l'Esercito della Salvezza si unirà in tutto il mondo per celebrare la giornata internazionale di preghiera per le vittime della schiavitù moderna e della tratta di esseri umani. Un momento speciale di riflessione, di sensibilizzazione, di intercessione dedicato proprio a quanti vivono ancora oggi, nel 2026, in condizioni di sfruttamento e privazione della libertà, e sono molto di più di quelli che possiamo immaginare. Se ci state guardando in video, vi sto facendo vedere anche la locandina ufficiale di questa edizione 2026 della giornata internazionale di preghiera per appunto le vittime della schiavitù moderna e della tratta degli esseri umani, locandina che è stata pubblicata anche sul sito NEV.

interezza. Vi posso ancora ricordare che, come tutti gli anni, viene proposto un tema, quindi un versetto che, diciamo, guida i vari appuntamenti, le varie riflessioni. Il versetto scelto per quest'anno è stato tratto da Proverbi, capitolo 31, il versetto numero 8: apri i nostri occhi, parla tu a favore di chi non può difendersi, sostieni i diritti di chi è senza aiuto. Questo appunto l'invito che viene proposto in questa giornata, per guardare oltre ciò che appare visibile, per andare a vedere, a notare, magari a scorgere i segnali che ci dicono e che ci indicano una sofferenza magari taciuta e nascosta, e quindi poi diventare proattivi nel cercare percorsi di giustizia, di compassione, di speranza, di aiuto, di solidarietà. La schiavitù moderna, aggiunge ancora il comunicato stampa, è una delle più gravi violazioni dei diritti umani di tutti i tempi. Secondo i dati richiamati dalla campagna internazionale che è stata lanciata proprio dall'Esercito della Salvezza, milioni di persone nel mondo sono vittime di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, matrimoni forzati, servitù domestica, traffico di organi e altre forme di abuso. E l'Italia non è immune, purtroppo, da questa situazione, da questa realtà. Il nostro paese, purtroppo, l'Italia, è sia luogo di transito che luogo di destinazione per quanto riguarda la tratta di esseri umani, la prostituzione forzata, il lavoro nero, il caporalato, le forme di coercizione che sovente colpiscono appunto queste persone così vulnerabili. Quindi ricordiamoci di questa giornata, domenica 27 settembre, lanciata dall'Esercito della Salvezza, ma ovviamente ripresa a livello ecumenico, a livello interreligioso, da varie altre denominazioni confessionali, la Giornata Internazionale di Preghiera 2026 per le vittime della schiavitù moderna e della tratta di esseri umani.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. A mettersi in gioco in questo caso, adesso per quanto riguarda, diciamo, la notizia che volevo condividere con voi, sono gli amici e le amiche della Scuola Latina di Pomaretto, che hanno organizzato anche per quest'anno, anche per questo 2026, le famose giornate della Scuola Latina. Quest'anno sono tre: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre. Sono appunto le date in cui si svolgeranno le ormai tradizionali giornate della Scuola Latina, con diversi appuntamenti declinati appunto in questi vari momenti. Allora, partiamo da venerdì 25 alle 21 nel Tempio Valdese di Pomaretto. La Società di Studi Valdesi organizza la presentazione concerto del volume Canti delle Valli Valdesi di Elisa Salvalaggio, con appunto musiche di cantori valdesi del gruppo corale Iminal e del duo Michelin di Notrone Giovanni Battaglino. Questo è il primo appuntamento venerdì sera, momento musicale. Si prosegue sabato con la giornata delle lingue minoritarie alla Scuola Latina di Pomaretto, il convegno dal titolo Cugli, che vuol dire in patois, in dialetto, raccogliere, e quindi sarà dedicata ai dizionari, alle grammatiche delle vallate cisalpine, con un'attenzione particolare proprio anche al mondo della natura che ci circonda. Sarà ospite anche Benasset Dazea, che è il direttore del congresso permanente delle lingue occitane, quindi ci sarà anche questa presenza internazionale. Alla fine, sempre alla Scuola Latina, alle 21, un altro momento musicale, questa volta con i Coro de Berra, un gruppo professionale di canto polifonico che arriva dal sud delle Alpi ed è stato creato nel 1986, quindi un'occasione particolare di poterli ascoltare appunto a Pomaretto sabato sera. Ultima giornata, domenica 27, con l'apertura alle 15 della mostra fotografica La Scuola Latina negli anni, una mostra appunto dedicata alle fotografie storiche di alunni, di insegnanti, cioè di persone che hanno vissuto nella Scuola Latina e la Scuola Latina proprio nel periodo in cui la scuola era un istituto di istruzione secondaria inferiore, quindi dal 1830 al 1986. 150 anni di vita per questa scuola di istruzione secondaria inferiore appunto a Pomaretto, che era veramente una più unica che rara come realtà, e quindi ci saranno davvero tante immagini che racconteranno la sua evoluzione dal passato più lontano, quindi dal 1830 fino poi all'anno della sua chiusura come scuola secondaria, quindi al 1986. Peraltro questa mostra, La Scuola Latina negli anni, oltre all'inaugurazione domenica pomeriggio, rimarrà poi aperta tutte le domeniche di ottobre dalle 15 alle 18, e quindi chi non potrà essere presente a questa domenica 27 settembre potrà poi recarsi a visitarla anche nelle domeniche successive del mese di ottobre.

notte, e sappiamo che alcuni di voi ci ascoltano appunto mentre tornano a casa dal lavoro notturno. Allora, vorrei ancora continuare a dedicarmi agli appuntamenti, perché li avevamo tralasciati un po' in queste ultime giornate e ce ne sono veramente tanti, soprattutto per la giornata di domenica, ricordando quindi che anche questa domenica 27 di settembre il Museo Valdese di Torre Pellice propone, come ogni ultima domenica del mese, un incontro di approfondimento dedicato alla storia valdese, però dedicato in particolare ad un tema. Questa domenica 27, il tema sarà quello dei depositi, collezioni, depositi e mirabilie, è stato intitolato così. Si tratta quindi di un'occasione quasi imperdibile, per chi è appassionato ovviamente dell'argomento, di poter accedere ai depositi del museo, quindi andare a vedere tutte le unicità che solo in pochi casi sono state esposte al grande pubblico, e quindi raccontare la storia anche attraverso quelli che sono gli oggetti che sono stati donati al Museo Valdese e che, se non in occasione di particolari esposizioni o mostre o percorsi espositivi, solitamente non vengono appunto fatti uscire dai depositi. Quindi è davvero un'occasione particolare. L'appuntamento è alle 16 questa domenica 27 di settembre. Ricordo che l'incontro e questa visita è comprensiva anche della visita guidata gratuita, inclusa appunto nel costo del biglietto. Ricordo anche che la prenotazione è obbligatoria. Scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org e ricordo ancora che il Museo di Torre Pellice fa parte del circuito abbonamenti musei, quindi se qualcuno avesse questo abbonamento può appunto utilizzarlo in queste occasioni e per la visita del Museo Valdese di Torre Pellice.

0: Flacca, e mentre ci teniamo in sottofondo ancora questo brano e siamo quasi in chiusura della prima parte di Voci Protestanti, volevo ricordarvi ancora un ultimo appuntamento per questa domenica 27 settembre, una domenica davvero ricchissima di incontri. La Chiesa Valdese di Angrogna organizza una passeggiata speciale nei luoghi della storia valdese. Il titolo è Orme che parlano, tra musica, memoria e speranza. E si alterneranno momenti di teatro, musica dal vivo, memoria, quindi ci saranno varie tappe di questo cammino. Le partenze sono previste ogni mezz'ora, dalle 14.30 alle 16.30, è un evento diverso dal solito, libero con un'offerta, ognuno potrà dare quello che riterrà, una merenda offerta al termine, e poi è prevista la navetta per ritornare al parcheggio e al punto di partenza. È una bella iniziativa, ve la consigliamo anche perché appunto permette di raccontare la storia ma in modo dinamico e in modo coinvolgente, alternando varie arti diverse, varie modalità anche di appunto raccontare pezzi di storia. Quindi Orme che parlano, questa passeggiata speciale nei luoghi della storia valdese di Angrogna, questa domenica 27 di settembre dalle 14.30 in avanti. Se avete bisogno o necessità di maggiori informazioni potete contattare appunto il Concistoro Consiglio di Chiesa della Chiesa Valdese di Angrogna. Terminiamo qui la prima parte, saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, continuiamo invece tra pochissimo per chi può continuare a seguire la diretta. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Sette un minuto, buongiorno, le principali notizie di oggi. La solitudine di Israele, all'arrivo di Netanyahu i delegati ONU abbandonano la sala dell'Assemblea Generale. Lui replica: codardi, combattiamo anche per voi. Poi difende i coloni e nega il genocidio. Fuori dal palazzo di vetro gli attivisti protestano contro la sua presenza, decine gli arresti. Cina e Stati Uniti devono agire con responsabilità. Xi Jinping suggella l'amicizia con Trump alla cena di Stato in suo onore alla Casa Bianca e annuncia un nuovo modello di convivenza. Pechino avverte però Washington: non difendete l'autonomia di Taiwan. Dall'evento escluse nuovamente CNN e MS Now, anche gli altri network televisivi ne boicottano la copertura. Guerra in Ucraina, nuovi scambi incrociati di raid aerei nella notte, Mosca colpisce nuovamente Kiev, l'aviazione ucraina invece si concentra su una raffineria russa a 1500 km dal confine, colpita con droni anche una città russa. Un decreto elettorale ma sgonfiato rispetto agli annunci. Il governo ha approvato le nuove regole sulla scuola. C'è il tetto agli studenti stranieri, ma varrà solo per chi non è nato in Italia e non conosce l'italiano. Confermato il divieto del velo e le multe per i genitori che si rifiutano di imparare la lingua. Ma le misure più punitive sono state stralciate dopo l'intervento del Quirinale. E il Consiglio dei Ministri ha anche approvato il rinvio del blocco ai veicoli diesel Euro 5. Lo stop alle auto più inquinanti sarebbe scattato il 1 ottobre nelle città più grandi del bacino padano. La sospensione della misura fortemente voluta da Salvini, che esulta e critica l'Europa. 7:02 per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Venerdì 25 settembre, la meditazione di oggi è curata dal pastore Cassim Conté della Chiesa Valdese di Angrogna. In chiusura ascolteremo l'inno numero 29, O Re dei Re. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Anna Carle, della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo il Salmo 144 al versetto 15. Beato il popolo il cui Dio è il Signore. Leggiamo poi dalla lettera ai Romani, al capitolo 10, il versetto 12. Egli è lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano.
3: Cari fratelli, care sorelle, i testi che abbiamo appena ascoltato possono sembrare a prima vista sconnessi tra loro. Eppure messi uno accanto all'altro, tracciano un cammino ben delineato, un cammino che parte dall'io, passa attraverso il noi e arriva fino a tutti. In fondo la fede comincia sempre da un'esperienza personale, da un momento in cui ci si rende conto della presenza di Dio nelle nostre vite, e da lì nasce una relazione, magari non di molte parole, ma con la consapevolezza del bisogno di presenza, accompagnamento. Signore, mi affido a te. Signore, ho bisogno di te. Signore, ascoltami. Ma la fede, seppur personale, non si ferma all'io. Il Salmo ci dirige in un'altra direzione. Non dice soltanto beato chi crede, ma afferma beato il popolo il cui Dio è il Signore, perché la fede crea un noi, ci mette accanto ad altre persone, persone magari diverse da noi, con storie differenti, sensibilità diverse, modi diversi di vivere la fede. Ma è qui che inizia la Chiesa. Passare dall'io al noi può essere una fatica. Passare dalle mie esigenze alle esigenze degli altri, dal mio modo di vedere le cose al confronto, dalla mia voce a una voce comune, dalla mia fede a una fede condivisa. L'Apostolo Paolo ci chiede poi di fare un passo ulteriore, perché alla fine dei conti anche il noi può diventare un confine. Anche il noi può essere chiusura, anche il noi può diventare noi siamo dentro, gli altri sono fuori. Per questo enfatizza il egli è lo stesso Signore di tutti, appunto, di tutti. Possiamo di certo dire di appartenere a Dio, ma non possiamo mai pensare che Dio appartenga solo a noi. Dio non è proprietà della nostra Chiesa, non è proprietà della nostra tradizione, non è proprietà della nostra storia. Siamo noi ad appartenere a Lui, e se apparteniamo a Lui, allora dobbiamo imparare ad allargare lo sguardo. Paolo non dice che non c'è distinzione tra giudei e greci, non perché le differenze scompaiano, ma perché nessuna differenza può diventare motivo per sentirsi più vicini a Dio degli altri. E allora forse la domanda che può accompagnarci in questo giorno può essere la seguente: che cosa significa essere una comunità in cui Dio è il Signore, se questo Signore è davvero il Signore di tutti? Forse significa partire dall'io, ma non fermarsi all'io, costruire un noi, ma non chiudersi nel noi, e tenere sempre davanti quel tutti che appartiene al cuore di Dio. Beata allora non sarà tanto la comunità che pensa di possedere Dio, ma piuttosto la comunità che sa di appartenere a Lui, che sa invocarlo, che sa affidarsi e che proprio per questo sa lasciare aperta la porta all'altro, all'altra, perché il Signore che noi invochiamo non è soltanto il nostro Signore, ma è il Signore di tutti. Amen.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Popolare Network.
1: Decreto elettorale ma sgonfiato rispetto agli annunci. Il governo ha approvato le nuove regole sulla scuola, c'è il tetto agli studenti stranieri, ma varrà solo per chi non è nato in Italia e non conosce l'italiano. Confermato il divieto del velo e le multe per i genitori che si rifiutano di imparare la lingua, ma le misure più punitive sono state stralciate dopo l'intervento del Quirinale. Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato il rinvio del blocco ai veicoli diesel Euro 5, lo stop alle auto più inquinanti sarebbe scattato il 1 ottobre nelle città più grandi del bacino padano. La sospensione della misura fortemente voluta da Salvini, che esulta e attacca l'Europa. Cina e Stati Uniti devono agire con responsabilità. Xi Jinping suggella l'amicizia con Trump alla cena di Stato in suo onore alla Casa Bianca e annuncia un nuovo modello di convivenza. Ma al di là di convenevoli e tappeti rossi, i risultati tangibili sono pochi. L'incontro è stato soprattutto interlocutorio. Dall'evento escluse nuovamente CNN e AMS Now, anche gli altri network televisivi ne boicottano la copertura. La solitudine di Israele all'arrivo di Netanyahu, i delegati ONU abbandonano la sala dell'Assemblea Generale. Lui replica: codardi, combattiamo anche per voi. Poi difende i coloni e nega il genocidio. Fuori dal palazzo di vetro gli attivisti protestano contro la sua presenza, decine gli arresti. 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Apriamo con le nuove regole sulla scuola di Giorgia Meloni. Il governo ieri ha approvato il decreto da lei annunciato domenica scorsa, un provvedimento elettorale che tuttavia rispetto alle premesse è arrivato ridimensionato al testo finale. Il tetto del 30% di studenti stranieri varrà solo per gli alunni non nati in Italia e che non conoscono l'italiano, con diverse deroghe per le scuole che non riuscissero a rientrare nel limite. Mentre per chi indossa il velo a scuola e per i genitori che si rifiutano di frequentare i corsi di italiano sono previste sanzioni fino a 1.000 euro. Anche in quest'ultimo caso c'è stata una retromarcia nelle ultime ore. Prima dell'approvazione era circolata una bozza ancora più dura che prevedeva l'allontanamento dal minore e dal nucleo familiare, una misura modificata dopo le indicazioni del Quirinale. In generale il testo del decreto si è sgonfiato nel corso delle interlocuzioni con il Colle. Sentiamo Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera ed esperta di scuola.
2: Rispetto a quello, alle parole che sono circolate da domenica a oggi, alla fine, diciamo, come sono scritte, si vede che c'è stata passata una mano si spiega che anche insomma queste norme devono essere applicate per favorire l'integrazione nell'interesse degli studenti anche stranieri, quindi non chiudere le porte della scuola e lasciarli al loro destino. A me l'ultima versione mi sembra che sia stato un po' rimesso ordine.
3: Esattamente. La mano di chi è stata?
2: Con chi? Interlocuzioni immaginiamo col Colle più alto, quindi anche perché queste norme poi a un certo punto bisogna anche dirlo, non è che poi tutto può passare, devono essere norme che stanno nell'ambito e nell'alveo della Costituzione, quindi bisogna, cioè il diritto allo studio innanzitutto, sono previste una serie di deroghe in caso di famiglie con problemi, oltretutto c'è la deroga perché se poi le scuole vicine sono piene o non ci sono, perché noi dobbiamo anche ricordarci che ormai le scuole, specie le elementari e le medie, si stanno svuotando di alunni anche italiani, quindi può anche succedere che non è che hai la scuola due isolati più in là, diciamo si affida molto, e io su questo sono speranzosa, poi al mondo della scuola per trovare delle soluzioni che siano delle soluzioni che abbiano al centro gli studenti.
1: Per le opposizioni si tratta di un decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, oltre ad essere inapplicabile e inutile. Come dicevamo, nonostante il testo sia stato ridimensionato, resta l'impianto muscolare e ideologico del governo sulla scuola. Sentiamo Liviana Marelli del CNCA, il Coordinamento Nazionale delle Comunità Accoglienti.
4: Credo che le questioni fondamentalmente restano due, vado per sintesi per brevità. Da un lato, ancora una volta con il tetto del 30%, come dire, continuiamo con le risposte di portata ideologiche, con risposte muscolari, immaginando che il tetto del 30% risolva le questioni e sia la strada per praticare integrazione. Allora, non è così, dico, nel senso che intanto di chi stiamo parlando, cioè i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine che non parlano bene, diciamo, l'italiano, sono o appena arrivati o sono spesso minorenni migranti soli. Quindi è evidente, dico, che la lacuna dell'italiano è una parte del loro progetto di inserimento e di inclusione. E siamo davvero sicuri che la non conoscenza dell'italiano sia di per sé un elemento che esclude ogni altra possibilità di accompagnamento all'inclusione? Contro chi va questa questione del tetto del 30%? Come la gestiamo? Che cosa significa? Che creiamo altre scuole? Che li deportiamo da qualche altra parte? Qual è la risposta al di là dell'annuncio muscolare ideologico? Ci rendiamo conto che cosa può significare per famiglie o per minorenni migranti soli essere sradicate, per esempio, da contesti abituali di vita?
1: Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato un decreto legge che sospende per un anno il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano, previsto dalle normative europee. Lo stop alle auto più inquinanti sarebbe scattato il 1 ottobre nei comuni sopra i 100.000 abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tutto rinviato per l'iniziativa del ministro dei trasporti Matteo Salvini, che ha esultato attaccando l'Europa. Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente.
0: Il blocco di Euro 5 è nato e nasce con una razza ben precisa, ovvero quello di riuscire a ridurre l'inquinamento nell'area padana, che in questi ultimi decenni sta facendo tantissimi danni alla salute delle persone, e quindi nasce con questa motivazione. E il fatto che oggi il CDM, il Consiglio dei Ministri, abbia deciso di prorogarlo ancora di un anno dimostra l'assoluta incapacità del nostro governo di andare ad affrontare situazioni con una programmazione adeguata. Questo lo dico perché nelle stesse dichiarazioni anche del ministro Salvini si dice come questi, diciamo, blocchi dei motori più vecchi e più inquinanti sono previsti ormai da 20 anni dalle normative europee. E quindi questo vuol dire che negli ultimi 20 anni non siamo riusciti in Italia a mettere in campo un'adeguata politica di trasformazione del trasporto che porti a dei veicoli con emissioni meno inquinanti o a sistemi di trasporto pubblico che non vadano a danneggiare la salute delle persone e dei cittadini. Quello che noi pensiamo come Lega Ambiente è che in questo momento bisogna capire l'emergenza dell'inquinamento atmosferico, leggere i dati sull'inquinamento atmosferico e gli effetti che ha sulla salute e anche mettere in campo tutti quegli strumenti che oggi ci sono, esistono, per riuscire a fare una transizione nei trasporti ecologici che riduca le emissioni senza andare poi a inficiare sulle popolazioni, sulle fasce di popolazione più debole.
1: Ci spostiamo negli Stati Uniti perché a Washington si è conclusa poco fa la cena di Stato in onore del presidente cinese Xi Jinping. L'evento si è svolto senza copertura televisiva perché l'amministrazione Trump ha nuovamente negato l'accesso a CNN e MS Now alla Casa Bianca, e in solidarietà con loro anche gli altri network hanno deciso di disertare la serata. Alla cena erano presenti l'intera amministrazione degli Stati Uniti, diversi rappresentanti delle istituzioni, delle big tech americane e di Wall Street. Abbiamo raggiunto un'intesa comune su molte questioni. Cina e Stati Uniti devono agire come potenze responsabili, ha dichiarato il presidente cinese durante la cena, annunciando un nuovo modello di convivenza. Pechino ha anche mandato un chiaro monito su Taiwan. Washington si opponga all'indipendenza di Taipei, ha detto. Al di là dei convenevoli, la visita di Xi rafforza le relazioni tra le due potenze, ma il confronto è stato soprattutto interlocutorio. I risultati tangibili sono pochi. Sentiamo Gabriele Battaglia.
5: Mi sembra che al di là della pompa magna che circonda il summit statunitense tra Xi Jinping e Trump, tre siano al momento gli elementi da rimarcare lato cinese. Primo, Xi Jinping ha riconosciuto, credo per la prima volta, che Cina e Stati Uniti sono in concorrenza. Certo, una concorrenza che è secondaria rispetto alla cooperazione tra i due paesi e che non deve diventare confronto, ma che comunque c'è. Queste le sue parole. Non è necessario evitare di parlare di concorrenza, ma essa deve essere sana e mantenuta entro certi limiti. Deve trattarsi di una gara volta a raggiungersi a vicenda, non di una lotta in cui si vince o si perde. Secondo punto, l'appello alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Xi Jinping ha detto che Cina e Stati Uniti hanno la responsabilità di sviluppare l'intelligenza artificiale a fin di bene, garantendo che sia sempre sotto controllo umano e al servizio del benessere delle persone. Beh, questo corrisponde a un sentire diffuso in Cina, dove l'intelligenza artificiale è percepita con meno orrore che da noi, anche perché il Partito Comunista, cioè la politica, ha sempre l'ultima parola rispetto al capitale. È per esempio evidente in Cina che l'intelligenza artificiale non deve eliminare posti di lavoro. Ecco, credo che lanciare la sfida di una governance dell'intelligenza artificiale sia una mossa intelligente, perché butta la palla nel campo avversario dove le contraddizioni sono invece più evidenti. Terzo punto, la tregua commerciale. Si è detto che un nuovo accordo è stato raggiunto, che è buono per l'economia globale, riferendosi a quell'estensione fino a gennaio che aveva già annunciato il segretario del Tesoro statunitense Bessent. Beh, questo è forse l'unico risultato concreto, anche se minimale, perché i cinesi avrebbero voluto un'estensione fino alla fine del mandato di Trump. In definitiva, mi sembra che, salvo colpi di scena, questo sia un summit molto, ma molto interlocutorio.
1: Restiamo negli Stati Uniti, a New York è ancora in corso l'Assemblea Generale dell'ONU, da dove ieri sera è arrivata un'immagine emblematica dell'isolamento diplomatico di Israele. Il premier Benjamin Netanyahu ha tenuto il suo discorso in quella che era la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, lo ha fatto però davanti ad una platea quasi vuota. Mentre ancora Netanyahu prendeva posto davanti al microfono, e questo è il rumore, il sonoro che arrivava dalla sala, la maggior parte dei delegati delle Nazioni Unite ha infatti lasciato la sala dell'Assemblea. Fuori dal Palazzo di Vetro intanto centinaia di persone manifestavano contro la sua presenza a New York. In diretta Roberto Festa, buongiorno Roberto.
6: Buongiorno Sara, è stato un discorso combattivo quello di Benjamin Netanyahu, pronunciato a sala mezza vuota, ma in cui tutte le idee, tutte le figure della sua retorica sono state riaffermate, alzando spesso la voce, battendo il pugno sul podio. Il primo ministro israeliano ha definito le guerre a Gaza e in Iran battaglie contro i barbari, ha dipinto i coloni in Cisgiordania come dei vicini di casa pacifici, vittime delle violenze dei palestinesi. L'accusa a Israele di genocidio è stata respinta come la più grande menzogna del secolo. Quale paese genocida dà milioni in cibo e vaccinazione per la poliomielite ai nemici, ha detto il primo ministro. Non c'è stato alcun accenno al fatto che Israele durante la guerra ha ucciso oltre 73.000 persone, la gran parte donne e bambini, ma solo la citazione dei 1.200 uccisi da Hamas con gioia sadica. Falsi, ipocriti sono stati chiamati da Netanyahu coloro che protestano oggi contro Israele. Dove eravate quando l'Iran uccideva centinaia di manifestanti, ha chiesto il primo ministro israeliano. Vergognati antisemita, ha urlato Netanyahu contro il sindaco di New York Zoran Mamdani. È stato appunto un discorso aggressivo, combattivo, quello di Netanyahu, la prova che il primo ministro si sente ancora forte, sente di avere completo appoggio militare e politico da parte dell'amministrazione Trump. Netanyahu comunque è stato costretto a restare solo qualche ora a New York, la città più ebraica al mondo. Non ci ha potuto nemmeno dormire perché si temevano incidenti, manifestazioni. Doveva andare in visita in Texas e l'ha dovuto annullare. E fuori dall'ONU, appunto, mentre lui parlava, centinaia di manifestanti, soprattutto gli ebrei delle Jewish Voices for Peace, bloccavano le strade in segno di protesta e venivano arrestati. Non siamo crollati, abbiamo reagito come dei leoni, ha detto Netanyahu nel discorso. Israele non è crollato, il problema però è ora il drammatico isolamento internazionale di Israele, che la sala vuota, le proteste in strada ieri hanno reso così tangibili e così evidenti. Sara.
1: Grazie Roberto Festa. E nella notte ci sono stati nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Kiev missili russi hanno danneggiato edifici commerciali e un condominio di 25 piani. C'è almeno una vittima. Sono ancora in corso degli incendi. Le forze ucraine avrebbero invece colpito una raffineria di petrolio che si trova a 1500 chilometri dal confine e un noto stabilimento elettronico che produce componenti per le comunicazioni e la tecnologia radio. Al via da oggi la vendita per i biglietti del prossimo tour degli Oasis, che nel 2027 arriveranno anche in Italia allo Stadio Olimpico. I prezzi però sono tutt'altro che popolari, cifre che confermano una tendenza nel settore ormai sempre più evidente. I grandi eventi live stanno diventando un lusso per pochi. Nicolo Vecchia.
7: Si è aperta questa mattina l'attesissima vendita dei biglietti per i concerti degli Oasis in Europa e in particolare in Italia allo Stadio Olimpico di Roma. Ai due già annunciati per il 29 e il 30 luglio del prossimo anno se ne è aggiunto due giorni fa un terzo, il 26. I biglietti sono riservati a chi si è registrato online e ha ricevuto per sorteggio un codice d'acquisto. I prezzi vanno da 92 a 277 euro, ma un posto in piedi sul Prato non costerà meno di 221 euro. E i pacchetti VIP arrivano a 651, cifre che si inseriscono in un mercato in cui, secondo l'ultimo rapporto SIAE, il prezzo medio di un biglietto per un concerto nel 2025 è cresciuto di oltre il 12%, 10 volte l'inflazione generale. La stessa tendenza attraversa l'intero settore dell'entertainment, dove la spesa cresce mentre il pubblico resta invariato e in maniera ancora più potente per gli eventi sportivi. In questo contesto il fatto che una band dalla popolarità globale è assoluta come gli Oasis per la propria richiestissima reunion approvi e applichi politiche di prezzo di questo tipo purtroppo aiuta a normalizzare quello che fino a pochi anni fa sarebbe apparso del tutto eccessivo. E se è vero che il pubblico di oggi spende molto poco per ascoltare la musica registrata, il fatto che i concerti siano sempre di più un'esperienza riservata a chi può permettersela è un fatto molto concreto che non possiamo archiviare con un'alzata di spalle.
1: E 7:45 minuti, è tutto per questo giornale radio condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Mattia Guastafierro. Ci risentiamo alle 8:30 con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
15: A settembre ritorna la magia.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Secondo te siamo maledette?
19: No.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
20: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
21: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
22: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
21: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
23: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
24: Amiche per la vita!
21: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: Ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia. Oggi è venerdì 25 settembre 2026 e parleremo del decreto scuola approvato ieri. Vedremo cosa significa, cosa cambia, se cambia qualcosa. Spoiler, molto poco. Ieri sono usciti invece dei dati dal Centro Studi Itinerari Previdenziali. Poco meno di un terzo degli italiani paga gran parte dell'IRPEF. E poi invece torniamo da Trump e Xi Jinping, che stanno avendo il loro vertice. Vediamo ancora gli argomenti caldi di questo incontro e come sta procedendo. E poi infine parliamo di un articolo uscito ieri su El Mundo che ha scatenato il panico. Noi l'avevamo annunciato verso il finale, proprio l'ultima cosa che abbiamo detto ieri, ma è stato poi smentito. L'articolo parlava di un potenziale attacco russo in un paese europeo, si parlava di Italia, Francia o Spagna, ma è stato appunto, questo allarme è stato smentito sia da Crosetto sia da Macron. E invece poi torniamo a parlare di una potenziale nuova guerra tra Tigray ed Etiopia e invece infine della settimana degli orsi grassi per alleggerire. In questo nostro venerdì 25 settembre 8.03 iniziamo dalla nostra rassegna stampa nazionale. E lo facciamo partendo dalla scuola. Ieri è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto legge di cui si è parlato molto questa settimana, che introduce un limite del 30% di studenti stranieri nelle classi, con parametri e casistiche diverse tra primarie, secondarie di primo e secondo grado, sanzioni poi se i genitori non imparano l'italiano, stop all'uso di burka e niqab a scuola, e sono previste multe fino a 1.000 euro. Partendo dalle basi, vediamo di affrontare piano piano di cosa si sta parlando. Il fatto che il governo abbia approvato un decreto legge significa che il provvedimento ha effetto immediato nel giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma è un atto provvisorio. Il decreto entra subito in vigore, ma il Parlamento ha 60 giorni di tempo per poi convertirlo in legge. Se non lo fa, il decreto decade retroattivamente, quindi perde ogni effetto fin dall'inizio. Durante la conversione le Camere possono modificarlo con emendamenti, quindi non è definitivo sostanzialmente. Cosa c'è in questo decreto? Anche se il governo lo ha approvato, non c'è ancora un testo ufficiale del decreto, riporta il Post, ma la bozza è stata fatta circolare tra i giornalisti nelle scorse ore. Il decreto introduce un limite del 30% degli studenti stranieri nelle classi e, come dicevamo prima, sanzioni se i genitori non imparano l'italiano e lo stop all'uso di burka e niqab a scuola, che, come abbiamo già detto, è sostanzialmente un non problema. Però adesso noi ne parleremo meglio, lo facciamo iniziando dal Post questa mattina, in modo non diciamo inconsueto rispetto a come facciamo di solito. Però leggiamo dal Post: in Italia un limite agli studenti stranieri esiste già, e quello del decreto lo ricalca quasi interamente, perché proprio del 30% stabilito da una circolare del 2010 dell'allora ministra dell'istruzione Maria Stella Gelmini. La differenza è che il decreto legge rende il limite vincolante, mentre la circolare ammetteva varie deroghe e lasciava di fatto autonomia alle scuole. Nei fatti però potrebbe cambiare poco. Questo l'attacco del Post, per avere un attimo un quadro generale, poi vedremo meglio. Però iniziamo dai titoli delle prime pagine, e lo facciamo guardando al Corriere della Sera. Corriere che in apertura scrive: stranieri in classe, via al decreto Meloni, evitiamo i ghetti a scuola, il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale. Scuola, ecco il decreto: tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per i genitori, gli istituti tecnici e professionali si chiameranno licei, e spunta il giallo delle bozze della legge con l'intervento del Quirinale prima della versione definitiva. Meloni, strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare, evitando classi ghetto e dando a tutti gli studenti le stesse opportunità. Dura invece Schlein: decreto vergogna, caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Questa è Schlein, esponente dell'opposizione. che in questi giorni sta è al centro appunto delle varie vicende che interessano il campo largo. Vediamo invece poi la stampa cosa dice in merito, e la stampa, il quotidiano di Torino, scrive: scuola, tetto per gli stranieri, sì al decreto del governo, multa ai genitori che non parlano la lingua, stretta su chi porta il burka, via libera con le nuove deroghe, la norma scatta il prossimo anno, l'opposizione insorge, Meloni, non caccio i bambini, il numero è rimasto lì, così attacca l'articolo in anteprima sulla prima pagina. Bene in vista, 30% è la soglia che Meloni voleva mettere al centro del decreto scuole, che ieri il Consiglio dei Ministri ha effettivamente approvato. Ma per arrivare a quella cifra, semplice da rivendicare in campagna elettorale, il governo ha dovuto cucirgli addosso una serie di deroghe. Il tetto agli alunni stranieri non parlanti italiano resta, ma la sua applicazione è subordinata ad una lunga serie di distinguo. E proseguiamo ancora in questa nostra serie di titoli. Ad esempio il titolo di Repubblica: il governo vara il decreto scuola, tetto agli stranieri ma non subito, burka vietato, multe ai genitori. E ancora vediamo invece su altri giornali che si espongono diversamente, fanno titoli meno didascalici. Cioè, ad esempio, l'Avvenire: a scuola d'italiano corsi obbligatori per i genitori stranieri che non lo parlano, multe per chi non li segue. Nel decreto legge approvato ieri confermato il tetto del 30% e i divieti di burka e niqab. E invece, ad esempio, il Manifesto, ovviamente nettissimo, scrive: libro e moschetto, tetto del 30% con deroghe agli alunni stranieri e multe per chi va a scuola a volto coperto. Lo dicono già da anni circolari e leggi, ma Meloni sente l'urgenza elettorale di imporlo per decreto. E un altro DL, ovvero decreto legge, estende agli under 18 il raggio d'azione della procura antimafia. Questo un altro punto che il Manifesto mette, diciamo, in apertura, affiancato a questa questione delle scuole. E per concludere vediamo ancora il Domani: lezioni di italiano e multe ai burka, scuola, ecco il decretino di Meloni, CDM nelle classi tetto del 30% agli stranieri che non parlano la lingua, i casi sono pochissimi. E poi infine un quotidiano che è decisamente più allineato con l'idea del governo Meloni di questo decreto, ovvero il Giornale, quotidiano conservatore diretto da Tommaso Cerno: la nostra scuola, e il titolo: rivoluzione fra i banchi, il CDM cancella le classi ghetto, scrive il Giornale, tetto del 30% di stranieri in aula, divieto di burka, corsi di italiano ai genitori e multe a chi non partecipa, Meloni alla festa del tempo, norme di buonsenso che integrano. Questo, insomma, per avere un quadro anche di come i diversi quotidiani vedono la vicenda. In ogni caso, noi torniamo sul Post e vediamo quelli che sono le diverse implicazioni della questione. Dicevamo prima che in realtà c'era già una circolare del 2010 che aveva fatto Maria Stella Gelmini, che stabiliva già questo tetto, e la differenza tra quella circolare e questo decreto legge è che il limite è vincolante con il decreto legge. Nei fatti però, si diceva prima, potrebbe cambiare poco. Tra le cose più rilevanti, ad esempio, c'è il fatto che il limite del 30% si potrà applicare con qualche flessibilità. Il testo dice: nel rispetto del principio di prossimità e di piena fruizione ed effettività del diritto allo studio, tenendo conto del domicilio dell'alunno e dello studente o comunque delle comprovate esigenze familiari, con particolare riferimento a quelle connesse alla necessità di assistenza a figli con disabilità che non permettano soluzioni alternative. E sarà molto difficile, sottolinea il Post, e mi sento di condividere, valutare quali comprovate esigenze familiari diano diritto a un esonero dal vincolo e quali no, e rischia di crearsi quindi una discreta confusione. Insomma, è chiaro per adesso il punto di questo decreto legge sembra essere molto più propagandistico ed elettorale che effettivamente colpire un problema che c'era nelle scuole italiane, perché, come abbiamo già detto negli scorsi giorni, di problemi nelle scuole italiane ce ne sono, e come, a partire ad esempio dalle infrastrutture. Eppure si è deciso di concentrarsi su questa problematica, che è un problema fondamentale, ovvero che anche con questo decreto legge comunque non si potrà risolvere questo problema che è stato individuato dal governo Meloni, perché c'è un problema di distribuzione. Nel nord Italia la maggior parte è concentrata la maggior parte degli studenti di origine straniera in Italia, e quindi è chiaro che non sempre c'è una scuola di prossimità dove si possono mandare questi studenti. In ogni caso, riguardo ad esempio invece al divieto di burka e niqab, sempre il Post scrive: anche questa misura è più che altro propagandistica, approfitta della scarsa familiarità di molte persone con i diversi tipi di velo indossate dalle donne musulmane. Il burka e il niqab, cioè quelli menzionati nei giorni scorsi da Meloni, ma non dalla bozza del decreto, non dalla bozza del decreto, arrivano a coprire anche il volto, ma in Italia sono indossati da pochissime donne. Il burqa è un indumento femminile diffuso soprattutto in Afghanistan e Pakistan, copre completamente il corpo della donna lasciando una specie di grata di tessuto all'altezza degli occhi. Il niqab invece è diffuso soprattutto nei paesi del golfo persico e lascia aperta una fessura per gli occhi. Sono insomma molto diversi dall'hijab, che invece è il tradizionale velo islamico che indica un tessuto annodato intorno alla testa e al collo per coprire i capelli, e che tra l'altro tutti questi veli nell'Islam vengono indossati dopo la pubertà, quindi le bambine non sono comunque all'interno di questa categoria. Questo decreto rientra nei recenti tentativi di Meloni, conclude il Post, di assumere posizioni di destra più radicale in vista delle elezioni politiche del 2027, in cui lei e la sua coalizione temono di perdere consensi in favore del partito di estrema destra di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Quest'ultimo infatti sta facendo opposizione al governo, accusandolo di non essere abbastanza di destra. Insomma, il teatrino che abbiamo visto nelle ultime settimane per quanto riguarda questa partita che si sta giocando a destra. E si è deciso di farlo sugli studenti stranieri nelle classi e di farlo per legge invece che attraverso circolari. E alle 8:12:24 adesso facciamo 2-3 minuti di pausa e poi torniamo in diretta con la nostra rassegna stampa nazionale. E vi ricordo che potete seguire È già notizia, la rassegna stampa di RBS, sia su radio e TV oppure anche in live streaming in diretta su YouTube, dove potete anche scrivere all'interno della chat per proporre riflessioni e anche feedback. 8:12, noi facciamo 2-3 minuti di pausa e torniamo subito tra poco.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: 8:16:33, torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale e leggiamo dal sito del Centro Studi Itinerari Previdenziali le dichiarazioni dei redditi 2024, l'analisi IRPEF e delle altre imposte dirette e indirette per importi, tipologia di contribuenti e territori negli ultimi 17 anni. L'IRPEF è l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per intenderci che è la tassa principale diretta che le persone che vivono e lavorano in Italia devono pagare. In ogni caso l'osservatorio analizza individuali dei redditi IRPEF, leggiamo appunto dal sito, e le altre principali imposte dirette e indirette, allo scopo sia di valutare l'effettiva situazione socio-economica del paese, sia di indagare le prospettive di tenuta del suo sistema di protezione sociale e in particolare di quelle voci di spesa come sanità e assistenza che in assenza di contribuzione di scopo devono essere necessariamente finanziate attingendo dalla fiscalità generale. Ecco, da questi dati sembrano emergere in modo piuttosto evidente le distorsioni del fisco italiano. Quasi la metà degli italiani non ha redditi, mentre il 18,78% dei contribuenti, vale a dire quanti dichiarano redditi dai 35.000 euro in su, corrispondono da soli il 65% di tutta l'IRPEF. Questo è il riassunto che fa il centro e conclude la fotografia di un paese a bassa fedeltà fiscale sia tra soggetti sia tra territori e dagli elevatissimi livelli di redistribuzione, a propria volta causa e conseguenza di un eccesso di assistenzialismo che sottrae risorse a sviluppo e investimenti senza neppure riuscire a incidere positivamente sugli indicatori di povertà Istat. Questo per quanto riguarda lo studio, e vediamo cosa dicono le prime pagine dei quotidiani oggi, a partire da Repubblica, che questa mattina titola in apertura: tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi. E a carico di un terzo degli italiani, circa l'80% delle imposte versate al fisco sono per lo più dipendenti e pensionati, 0 euro da 9 milioni di contribuenti. Poco meno di un terzo degli italiani paga gran parte dell'IRPEF, l'80% sono lavoratori, dipendenti e pensionati con reddito medio alto che non beneficiano di sgravi senza la flat tax e che quasi da soli coprono le spese per sanità, assistenza e istruzione. Lo certifica appunto il rapporto sulle entrate fiscali di Itinerari Previdenziali. E poi anche il Corriere della Sera, che scrive: fisco tutti i numeri, 25 milioni di italiani non pagano niente. Fisco IRPEF, 25 milioni di italiani non pagano niente e solo il 19% paga il 65% di tutta l'imposta. A fare il punto è il rapporto sulle spese pubbliche, sulle entrate, che citavamo prima, di Itinerari Previdenziali, presentato al CNL. Il viceministro Leo: l'obiettivo è estendere l'aliquota al 33% ai redditi fino a 60.000 euro. L'esponente del governo ha anche parlato della prossima manovra, ribadendo che la priorità resta il ceto medio ed anche implementare la flat tax per i giovani, il 5% sugli aumenti salariali per i giovani fino a 35 anni, rinviato di 12 mesi lo stop ai diesel Euro 5. Questo invece è il riassunto del Corriere della Sera in prima pagina. E per concludere su questa vicenda andiamo sulla Stampa, che questa mattina scrive sulla spalla della sua prima pagina: l'economia, la mappa del fisco, la metà degli italiani paga il 5% dell'IRPEF. In Italia la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF, altri 9 milioni di italiani non dichiarano nulla, quasi l'80% delle tasse sulle persone fisiche è a carico di soli 3 italiani su 10. Questo per quanto riguarda la situazione della tassazione nel nostro paese. 8:20:29, noi ci concediamo ancora un passaggio da 2-3 minuti, facciamo ancora una pausa per chi ci ascolta in radio e TV, sarà una pausa musicale, per chi ci ascolta su YouTube invece no, però per arginare la noia potete utilizzare la chat live, e a tra poco, insomma 2-3 minuti e sono di nuovo con voi.
1: RBE, vicina a te.

0: E questo era Scar con Fiocco Rosso insieme a Piccolo, e torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale però, e ripartiamo dalla prima pagina della Stampa, che è tra l'altro da dove ci siamo lasciati prima parlando di fisco e parlando di tasse. Però come leggiamo dalla fotonotizia in prima pagina oggi sulla Stampa, una notizia da Torino, si scrive: Mattarella elogia la diversità, il capo dello Stato a Torino per Terra Madre, cibo e ambiente sono strategici. La visita al centro oncologico di Candiolo. L'eredità di Carlin è più viva che mai, e con un senso particolare di profonda tristezza e di perdita che vi invio questo messaggio per la 16ª edizione di Terra Madre. Poi si prosegue a pagine, nelle pagine successive. Innanzitutto si scrive: l'elogio della diversità, Mattarella, cibo e terra sono risorse strategiche a Terra Madre, che appunto è iniziato ieri. Era presente la nostra Darianna Tedesco, che ha insomma documentato il tutto. In ogni caso si legge: come non mai dimensione locale e dimensione globale sono strettamente legate fra loro, parlando di alimentazione. Come non mai questi temi sono legati a una dimensione etica, quella dei diritti delle persone, ha detto Mattarella. Ecco perché alle terre occorre voler bene, e un modo per voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Standing ovation e un applauso infinito. Al suo ingresso nel Teatro Regio di Torino, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella viene accolto come una star. Ad andare in scena la 16ª edizione di Terra Madre, la prima senza il suo fondatore Carlin Petrini. Titolo: Biodiversity, Be Diversity. Ma il protagonista dell'inaugurazione resta lui, il primo a citare il capo dello Stato e il sindaco Stefano Lorusso, quando lo ringrazia a nome di Torino per aver ricordato che la scuola è aperta a tutti, che il suo compito è unire, non alzare barriere, difendere ed elogiare la diversità. Queste le parole di Mattarella da Terra Madre e dal Salone del Gusto di Torino. E noi proseguiamo però con la nostra rassegna stampa e vediamo un'altra notizia che compare invece questa mattina su Il Post, perché è stato rinviato di un anno il divieto di circolazione delle auto diesel Euro 5, come tra l'altro leggevamo già prima in qualche anteprima sulle prime pagine di oggi, in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. L'entrata in vigore del divieto di circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna è stata infatti rinviata di un anno, dal 1 ottobre del 2026 al 1 ottobre del 2027, si legge dal Post. Il rinvio riguarda di fatto solo la Lombardia, perché le altre regioni avevano invece già rimandato la misura adottando varie misure di compensazione. Il rinvio è contenuto in un decreto legge appunto approvato oggi dal Ministri. Il divieto di circolazione era stato deciso dal governo nel 2023 con un altro decreto per ridurre l'inquinamento nella pianura padana. Infatti, a causa degli alti livelli di inquinamento, l'Unione Europea aveva avviato diverse procedure di infrazione contro l'Italia. Questo per concludere anche questo cappello che incrocia il clima. Ma adesso andiamo su quelle che non sono testate cartacee, non escono anche nelle edicole al mattino, però sono testate online come facciamo di solito, e partiamo dall'Espresso. Espresso che questa mattina, in realtà già un paio di giorni fa lo scriveva, però noi lo leggiamo questa mattina, scrive: la più grande raffineria d'Italia cambia proprietà, Ludoil acquisisce il 51% dell'ISAB di Siracusa. Previsti per il polo industriale 1,3 miliardi di investimenti in 5 anni, una parte dell'impianto sarà dedicata alla produzione di biocarburanti. Soddisfazione per le modalità di chiusura dell'operazione, tempi rari nonostante la complessità, a tutela degli approvvigionamenti e della sicurezza energetica dei cittadini. Infatti Ludoil acquisisce il polo di raffinazione ISAB di Siracusa, che è, come dicevamo, il più grande d'Italia, uno dei maggiori nel bacino mediterraneo, con l'acquisto del 51% del capitale sociale da Goi Energy. L'operazione è stata annunciata il 13 marzo ma arrivava un paio di giorni fa, il 23 settembre. La holding della famiglia Maturo, editrice dell'Espresso, diventa la più grande azienda energetica privata del paese, con ricavi complessivi attesi di circa 13 miliardi di euro all'anno. Questo da l'Espresso, che tra l'altro, insomma, curioso che sia proprio l'Espresso a dare questa notizia. Soddisfazione tra i vertici del gruppo per le modalità e le tempistiche della trattativa. Il polo petrolchimico di Siracusa nel marzo del 23 è stato riconosciuto come infrastruttura di interesse strategico nazionale. L'esito del procedimento di Golden manpower necessario per portare a termine l'operazione. È arrivato in meno di 4 mesi e quindi insomma questo per quanto riguarda la più grande raffineria d'Italia, che ha cambiato proprietà. E adesso, per concludere, in questi ultimi 3-4 minuti che ci restano prima del GR di Popolare Network, andiamo invece su Pagella Politica, un fact checking sempre di un paio di giorni fa, che però è comunque attualissimo. Vannacci e Valditara devono leggere meglio gli studi sugli studenti stranieri. Questo è il titolo dell'articolo su Pagella Politica. L'OCSE conferma il peso delle difficoltà linguistiche, ma mostra che contano soprattutto le condizioni socio-economiche delle scuole. Il 22 settembre, infatti, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è tornato su questa proposta del governo, che poi oggi abbiamo raccontato essere stata portata avanti, di limitare la concentrazione nelle classi degli studenti stranieri che non conoscono abbastanza bene l'italiano. Secondo fonti stampa, scrive Leonardo Becchi di Pagella Politica, la misura dovrebbe essere contenuta in un decreto legge che verrà discusso nella riunione del Consiglio dei Ministri prevista per giovedì 24 settembre. Vabbè, insomma, questo lo abbiamo già detto oggi. Uno studio dell'OCSE dice che le scuole con una concentrazione troppo alta di stranieri che non conoscono la lingua presentano indicatori di benessere scolastico meno favorevoli. Queste le parole di Valditara durante l'intervista al Corriere. Se vogliamo l'integrazione, ha proseguito, che i giovani si inseriscano nella nostra società e conoscano i nostri valori, dobbiamo puntare sull'italiano. Lo stesso giorno poi anche il leader di Futuro Nazionale ha chiamato in causa l'OCSE per sostenere la necessità di un limite agli studenti stranieri nelle classi, ad ospite di Start, dove ha anche fatto, per chi l'ha visto, quel commento sulla dichiarazione di Tajani, insomma, giusto per accennarlo. In realtà le cose non stanno così e gli studi OCSE offrono un quadro molto più complesso. Le difficoltà linguistiche possono incidere sul rendimento e sul benessere degli studenti, e in alcuni paesi una maggiore concentrazione di studenti con origine migratoria è associata a risultati meno favorevoli, ma le differenze dipendono soprattutto dalle condizioni socio-economiche degli studenti e delle scuole. E questo argomento qua si sta affrontando, si sta evitando sistematicamente nel dibattito intorno alla scuola. Pur non citandolo esplicitamente, lo studio a cui Valditara fa riferimento, prosegue l'articolo, e con ogni probabilità il rapporto The Resilience of Students with an Immigrant Background, pubblicato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il 18, lo studio analizza i principali fattori che incidono sul rendimento e sul benessere degli studenti con background migratorio e rileva per l'appunto che, come dicevamo prima, uno dei fattori principali è lo sviluppo economico, sono le condizioni socio-economiche. In ogni caso, 8:30 e 35 secondi, adesso noi facciamo una decina di minuti di pausa con il GR di Popolare Network, ma poi torniamo con la nostra rassegna stampa, questa volta internazionale, dalle 8:40 circa, in diretta su Radio TV, ma anche su YouTube. A tra poco, ciao a tutti.
1: Popolare Network.
2: Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano per la tregua. A margine di un incontro dell'Assemblea dell'ONU in corso a New York, il ministro iraniano degli esteri Araghchi avrebbe proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo riporta il New York Times. Teheran si sarebbe detto pronta ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso e auspica che una soluzione venga trovata prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.
3: Nella notte ci sono stati nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Kiev missili russi hanno danneggiato edifici commerciali e un condominio di 25 piani. C'è almeno una vittima e sono ancora in corso degli incendi. A Zaporizhia ha colpito un ospedale. Ci sono 2 feriti. Le forze ucraine avrebbero invece colpito una raffineria di petrolio russa che si trovava a 1500 km dal confine e un noto stabilimento elettronico che produce componenti per le comunicazioni e la tecnologia radio.
2: All'Assemblea Generale dell'ONU l'immagine di Israele sempre più isolata a livello diplomatico. Nella tarda serata italiana Benjamin Netanyahu ha tenuto il suo discorso e lo ha fatto davanti ad una platea quasi vuota, mentre ancora prendeva posto davanti al microfono la maggior parte dei delegati delle Nazioni Unite ha infatti lasciato la sala. Codardi, morali, combattiamo anche per voi, li ha apostrofati il premier israeliano. Il suo è stato un intervento aggressivo, improntato alla difesa ad oltranza dell'operato di Israele, di cui ha giustificato tutti gli interventi. Fuori dal Palazzo di Vetro intanto erano in corso proteste, tra gli attivisti fermati anche l'attrice Susan Sarandon.
3: Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, così le opposizioni hanno definito le nuove regole sulla scuola di Giorgia Meloni. Ieri il governo ha approvato il decreto che, tuttavia, rispetto alle promesse, è arrivato ridimensionato al testo finale. Il tetto del 30% di studenti stranieri varrà solo per gli alunni non nati in Italia e che non conoscono l'italiano, dunque una platea limitata di studenti, e ci saranno comunque diverse deroghe per le scuole che non riuscissero a rientrare nel limite. Mentre per chi indossa il velo a scuola e per i genitori che si rifiutano di frequentare i corsi di italiano sono previste sanzioni fino a 1.000 euro. Anche in quest'ultimo caso c'è stata una retromarcia. Prima dell'approvazione era circolata una bozza ancora più dura che, per i genitori che si rifiutavano di imparare l'italiano, prevedeva l'allontanamento del minore, misura a rischio incostituzionalità modificata dopo i colloqui con il Quirinale.
2: Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato un decreto legge che sospende per un anno il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano, previsto dalle normative europee. Lo stop alle auto più inquinanti sarebbe scattato il 1 ottobre nei comuni sopra i 100.000 abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tutto rinviato per iniziativa del ministro dei trasporti Matteo Salvini, che ha esultato attaccando l'Europa.
3: Meloni avverte gli alleati sulla legge elettorale, sulla riforma sarà messa la questione di fiducia e bisognerà essere tutti presenti. Questa è la raccomandazione che avrebbe fatto la Presidente del Consiglio dei Ministri ieri durante la riunione del Governo, dopo che nei giorni scorsi aveva già detto che se la riforma non dovesse passare ne prenderemo atto. La legge elettorale è in discussione alla Camera in questi giorni per la terza lettura, quella definitiva. Il timore per Meloni che, come già accaduto in passato, possano esserci defezioni o voti contrari nella maggioranza che possano compromettere la tenuta del governo.
2: 8:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine, per verificare in tempo reale il traffico in regione, vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it. È tutto al momento, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
6: E ora pubblicità.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: RBE, vicina a te.

0: 8:40 e 14 secondi, inizia adesso la nostra rassegna stampa internazionale e partiamo dagli Stati Uniti, perché ieri il divieto imposto dal presidente Trump alle testate CNN, MS Now e Politico è stato temporaneamente revocato dopo che un giudice federale ha deciso che il divieto per i media era probabilmente incostituzionale, lo racconta la BBC. Tutto è iniziato venerdì scorso quando Trump aveva annunciato che avrebbe vietato l'accesso alla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico, accusandoli di scrivere finzione e menzogne, le fake news che, a cui ha gridato appunto Donald Trump sulla sua amministrazione. Ma sabato mattina ciascuna testata ha riferito che le era stato poi negato l'accesso ai locali della Casa Bianca. Le tre testate, in una dichiarazione congiunta poi rilasciata lunedì, hanno affermato di aver avviato un'azione legale per difendere il principio secondo cui non spetta al governo decidere cosa debba riportare la stampa. Inoltre oltre 50 testate giornalistiche di ogni orientamento ideologico hanno poi presentato pareri legali a sostegno della causa, tra cui ad esempio Fox News, New York Times, Washington Post e Wall Street Journal. E in questo senso, per collegarci anche all'argomento successivo, che è il meeting tra Trump e Xi Jinping, è interessante il titolo del New York Times che fa un po' da anello che congiunge le due cose, perché il New York Times questa mattina scrive: nella Casa Bianca di Trump il dittatore cinese è il benvenuto, ma i media americani un po' meno. Questo è il titolo d'apertura sul sito di questa mattina del New York Times, con una foto di Donald Trump e Xi Jinping durante questo loro meeting, e l'attacco dell'articolo è appunto ai cancelli della Casa Bianca. Una folla di giornalisti cinesi veniva ammessa nel complesso presidenziale per seguire la visita del presidente Xi Jinping. In strada invece a diversi giornalisti americani è stato impedito l'accesso alla Casa Bianca per ordine del presidente Trump. La scena, che si è presentata giovedì mattina su Pennsylvania Avenue, ha rispecchiato una settimana surreale nella vita di Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha impedito l'accesso ai giornalisti americani, definendoli una minaccia alla sicurezza nazionale, mentre ha accolto con favore i giornalisti cinesi che rispondono alla dittatura comunista di Pechino. Si tratta dello stesso presidente che, nella settimana in cui ha tenuto un incontro amichevole con il sindaco socialista democratico di New York e ha steso un vero e proprio tappeto rosso per il presidente comunista cinese, manda in onda spot televisivi finanziati dal governo promettendo di impedire che gli Stati Uniti diventino socialisti o comunisti. Lo stesso presidente che sta conducendo una guerra economica contro il primo ministro canadese, mentre invita il presidente russo a visitare il suo golf club in Florida. Insomma, una serie di cambiamenti, se vogliamo dire così, della linea della Casa Bianca in questa presidenza Trump, ma li avevamo già notati ben prima di adesso. Il New York Times però oggi, giustamente dopo questo avvenimento che è stato un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso per il quotidiano Liberal di New York, scrive questo articolo in apertura del suo sito. E come vi dicevo, però, il prossimo argomento è appunto questo vertice, questa visita tra Trump e Xi Jinping. Ieri è cominciata la visita di Stato del presidente cinese a Washington. C'è stata una cena dove erano presenti anche esponenti delle big tech americane come Sam Altman, Elon Musk, Jensen Huang e Tim Cook. Prima della cena Xi Jinping, presidente cinese, ha delineato i termini per una reciproca intesa, possiamo dire, che a suo dire potrebbe allontanare le due superpotenze rivali da un futuro conflitto militare e indirizzarle verso un percorso reciproco di vantaggio. E vediamo proprio dal Guardian questa dichiarazione: piuttosto che lo scontro, le condizioni per raggiungere la grande rinascita della nazione cinese e rendere di nuovo grande l'America vanno di pari passo. Insomma, Xi Jinping ha fuso il suo slogan con lo slogan di Donald Trump. Continuiamo a raccontare noi il vertice tra Trump e Xi. Un'analisi del Financial Times si concentra sul ruolo, ad esempio, che le terre rare hanno in questo meeting. Xi comes to Washington armed with a rare Earth Card. Si viene a Washington con armato di una carta sulle terre rare. Insomma, tra l'altro, la metafora del gioco di carte, del poker, che Donald Trump ha spesso utilizzato riferendosi alle dinamiche geopolitiche. ritorna anche in questa analisi del Financial Times, che inizia dicendo: quando questa settimana il presidente cinese Xi Jinping incontrerà il presidente statunitense Donald Trump per un vertice dalla posta in gioco altissima, avrà in mano una carta vincente: le terre rare incombono sulle relazioni tra Stati Uniti e Cina almeno dall'aprile 2025, dopo che Trump ha annunciato dazi punitivi contro gran parte del mondo. La Cina ha reagito in parte introducendo a sua volta restrizioni commerciali sulle terre rare, ponendo le basi per diversi cicli di negoziati e ulteriori escalation commerciali prima che entrambe le parti concordassero una tregua commerciale di un anno, che scadrà poi a novembre. Nei mesi successivi l'amministrazione Trump ha condotto una campagna aggressiva per ridurre le vulnerabilità di Washington in materia di minerali, mentre i flussi cinesi di terre rare hanno subito fluttuazioni. E mentre i due leader si preparano al loro attesissimo incontro, che potrebbe toccare temi quali l'intelligenza artificiale a Taiwan, Trump non sembra ancora avere una risposta adeguata alla carta delle terre rare che gioca la Cina. Questa è l'analisi sul Financial Times. Non è ovviamente l'unica testata che si esprime su questo meeting. Un'altra testata che nettamente parla di questo vertice è il Wall Street Journal, che è il quotidiano uno dei quotidiani conservatori americani, e questa mattina nell'editoriale del Wall Street Journal si scrive: il signor Xi fa la sua mossa per l'indipendenza di Taiwan. Il presidente cinese vuole che Trump cambi la posizione degli Stati Uniti sull'isola. Pessima idea. Questa è la sentenza, diciamo, del titolo del Wall Street Journal. No, non si tratta di un'invasione di un blocco. Il presidente cinese Xi Jinping è più astuto di così, almeno per ora, ma sta usando il vertice di Washington questa settimana per persuadere il presidente Trump a cambiare posizione degli Stati Uniti sullo status di Taiwan. Ma anche questo cambiamento retorico porterebbe a problemi ben più gravi in futuro. Questo anche si dice sul Wall Street Journal, ma ci spostiamo sul Global Times, voce del Partito Popolare Cinese verso l'estero. Infatti esce in lingua inglese: Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali. Questo è il titolo di questa mattina dell'editoriale del Global Times. Sia la Cina che gli Stati Uniti sono grandi paesi e i due popoli sono entrambi grandi popoli. Il 2026 è un anno cruciale per le relazioni sino-americane. La visita di Stato del presidente Xi Jinping negli Stati Uniti contribuirà senza dubbio a guidare la grande nave delle relazioni sino-americane verso una rotta sicura. Ricordiamo comunque che questi incontri che si stanno svolgendo, se ne è già svolto uno a maggio o adesso a settembre si sta svolgendo quest'altro incontro a Washington, se ne terranno altri due, uno a novembre e uno a dicembre, se non vado errato, e quello di dicembre si terrà ad esempio a Miami. Insomma, quindi bisognerà poi vedere in questo quadro più ampio questa serie di relazioni e contatti tra l'America e la Cina. E poi, per concludere, per quanto riguarda questa parte nei confronti di questo vertice tra Trump e Xi Jinping, vediamo anche che si avvia verso una conclusione, perché Trump concluderà il vertice con Xi con una visita agli archivi statunitensi. Questo è il titolo di questa mattina su Reuters. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo il vertice con Xi Jinping, porterà oggi il leader cinese agli archivi nazionali degli Stati Uniti, dove si prevede che entrambi sottolineeranno le rispettive posizioni sulla storia e la direzione delle relazioni tra i due paesi. Comunque non dimentichiamoci che, nonostante l'attenzione sia verso questo meeting, l'attenzione mondiale sia verso questo vertice, in realtà c'è comunque un conflitto in corso, che è quello in Iran, che è quello in Asia occidentale, e Donald Trump di sicuro non si è dimenticato che è immerso fino al collo in questo conflitto da ormai quasi sette mesi tra tre giorni. E quindi di sicuro una delle idee di Donald Trump è cercare di arginare, diciamo, la determinazione dell'Iran a non far terminare il conflitto se non alle condizioni del regime iraniano, e di arginare questa determinazione attraverso Xi Jinping, che comunque è un alleato strategico dell'Iran, in quanto acquista oltre il 90% del petrolio iraniano, quantomeno lo faceva. 8:49:36, noi adesso facciamo 2-3 minuti di pausa e poi torniamo e concludiamo la nostra rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: secret about to hear is above us. It's above us. It's above us.

8:52 e 25 secondi, torniamo con la nostra rassegna stampa e ci spostiamo su una notizia che in realtà sta venendo trattata molto poco dai media internazionali, ma soprattutto occidentali, e riguarda il Tigray e l'Etiopia. Il governo dell'Etiopia, infatti, e i combattenti della regione nord del paese, del Tigray, si sono accusati reciprocamente di attacchi, aumentando le paure che il paese possa precipitare dentro una guerra civile. Lo riporta la BBC, da cui leggiamo che il ministro del governo e consigliere del primo ministro etiope ha affermato che i combattenti del Tigray hanno assunto il controllo degli aeroporti amministrati a livello federale nel Tigray e hanno lanciato offensive nelle vicine regioni di Afar e Amara. E ricordiamo che in precedenza le autorità del Tigray avevano dichiarato che le loro forze erano state costrette a intraprendere una guerra difensiva. La dichiarazione è seguita alle notizie di attacchi con droni nel Tigray. Tra il 2020 e il 2022, a causa della guerra civile tra le due fazioni, che era appunto durata dal 2020 al 2022, ci furono oltre 600.000 vittime. Questo il bilancio di quella che era stata una delle guerre civili più sanguinose. Adesso il rischio è che ci si possa ritornare in una situazione del genere. In ogni caso, ci spostiamo su altre notizie e andiamo sulla testata indipendente russa Medusa. Guerra, giorno 1674, la CIA avvertì Spagna, Italia e Francia dei preparativi della Russia per attacchi navali. Ministero della Difesa italiano: non c'è bisogno di gettare benzina sul fuoco. Questo il titolo del report giornaliero di Medusa per quanto riguarda la guerra russo-ucraina. E Medusa infatti segue in diretta la guerra e pubblica quotidianamente un articolo in merito. Però questo di oggi fa riferimento a un articolo che è stato pubblicato ieri sul quotidiano spagnolo El Mundo, quotidiano conservatore, che, citando alcune fonti, tra cui la CIA, aveva avvertito Spagna, Francia e Italia di una possibile operazione russa che prevederebbe l'utilizzo di droni lanciati da navi civili. Beh, secondo una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, l'esercito russo potrebbe utilizzare droni Geran 5 nascosti in container, e la fonte ha ricordato l'operazione ucraina Ragnatela, durante la quale droni nascosti nel cassone di camion attaccarono aeroporti militari russi. E secondo quanto riportato da El Mundo, l'esercito russo ha già lanciato droni da navi in passato, e quindi la minaccia sembrava effettivamente reale. Però la notizia data da El Mundo è poi stata smentita nelle ore successive alla pubblicazione dell'articolo, in primo luogo dal ministro della difesa italiano Guido Crosetto, che ha commentato la pubblicazione di El Mundo sui social media scrivendo: l'allarme lanciato da un singolo quotidiano spagnolo è superfluo e infondato. Stiamo già vivendo tempi difficili e nervosi e non c'è bisogno di gettare benzina sul fuoco, ha aggiunto. Nelle scorse settimane i media occidentali, ricorda Medusa, hanno ripetutamente riportato che le autorità russe potrebbero inasprire le tensioni intensificando la guerra ibrida, le azioni di sabotaggio contro i paesi europei. E a metà settembre il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato in Parlamento che, secondo le sue informazioni, la Russia intende lanciare attacchi ibridi utilizzando missili e droni. Insomma, la NATO è spaventata di un'eventualità del genere, però riguardo a questo allarme la notizia è stata smentita prima da Crosetto, come abbiamo detto, ma poi successivamente anche da Emmanuel Macron dalla Francia. E quindi 8:56 e 15 secondi, ci restano circa 4 minuti al termine della nostra rassegna stampa di oggi, venerdì

0: sono iniziate le votazioni online per la Fat Bear Week, una competizione annuale che vede questi appunto gli orsi paffuti del Parco Nazionale Riserva di Katmai sfidarsi per il titolo di orso più grande e più grasso. Il vincitore dell'anno scorso, Chunk, ufficialmente noto come Bear 32, orso 32, è desideroso di riportare in auge il suo successo. Nel 2025 il peso di Chunk era stimato a 1200 libbre, che sarebbero per intenderci circa 544 kg. Il concorso, che è giunto alla sua 12ª edizione, celebra la resilienza dei 2200 orsi bruni che vivono nella riserva sulla penisola dell'Alaska, che si estende dall'angolo sud-ovest dallo stato fino alle isole Aleutine. La Fat Bear Week è nata nel 2014 come un modo interattivo per informare il pubblico sugli orsi bruni, cugini costieri degli orsi grizzly. L'evento di quest'anno vede 16 orsi sfidarsi in un torneo ad eliminazione diretta, e tra l'altro si può anche votare. Tutte le votazioni si svolgono sul sito online www.fatbearweek.org, e il vincitore verrà proclamato il 29 di settembre, quindi tra pochissimo. Il pubblico poi può seguire gli orsi in diretta streaming, quindi se vi interessa vedere degli orsi che sono lì per andare in letargo, e appunto potete farlo attraverso questo sito. Si può anche votare, appunto, vi ricordo, gli orsi grassi sono orsi di successo, si legge sul sito web dell'organizzazione. Si abbuffano degli abbondanti salmoni che risalgono nel fiume Brooks a partire da fine giugno per accumulare riserve di grasso, a volte addentando i pesci a mezz'aria mentre risalgono la corrente per deporre le uova. Vabbè, questa è anche per alleggerire un po' rispetto ai temi che di solito trattiamo. Quindi in ogni caso 8:59 che scattano in questo momento. Io vi ricordo che a tra poco sarò, ovvero alle 9 sostanzialmente, tra una manciata di minuti, sarò in diretta con Francesco Piperis con Oltre la Prima, che oggi dalle 9:40 alle 10 ha anche il suo spazio di approfondimento musicale, la sua rassegna stampa musicale What's Popping Music. Parleremo di artisti impegnati a livello politico e soprattutto di chi si è esposto su una causa in particolare, che è quella del genocidio in Palestina, ma non solo, chi si è esposto, quali artisti si sono esposti nel corso della storia riguardo diverse ingiustizie e conflitti mondiali. Quindi alle 8:59 e 40 secondi io vi saluto, e Già Notizia torna lunedì in diretta dalle 8 alle 9 su Radio TV e YouTube. Ciao a tutti, buon weekend. E Già Notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Obstacles требуют от нас решительных.
3: We in the field, the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?

Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Sono le 9 minuti e 25 secondi mentre un gufo ci guarda dai monitor di servizio. Guardalo lì, il nostro gufo del venerdì. È un gufo vero, insomma.
1: Assolutamente.
0: Un allocco, dipende.
1: Dato che eravamo in tema di animali, prima abbiamo parlato degli orsi.
0: Degli orsi grassi che ci piacciono moltissimo. Buongiorno, intanto facciamo le persone educate, salutiamo i nostri ascoltatori e spettatori. Buongiorno a tutti, io sono Francesco Piperis. Vi do il benvenuto insieme a Jacopo Bertuglia dal studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata che chiude questa settimana di Oltre la Prima, una puntata quest'oggi come ogni venerdì da 3 settimane a questa parte che a un certo punto diventa anche qualcos'altro, diventa What's Poppin' Music. Nella puntata di questa settimana parleremo di artisti che si sono esposti o che si espongono, artisti nell'ambito musicale nello specifico, e faremo anche una veloce storia, diciamo, anche dell'impegno quantomeno degli ultimi 60 anni, diciamo così. Lo facciamo insieme anche a Nicolò Sezzu, che è il responsabile, il partner in crime anche di buona parte.
1: Vedi come cerchi sempre di scaricabarile.
0: Ma certo, di buona parte, i vecchi fanno così, di buona parte della musica che ascoltiamo tutti i giorni. Giorni, responsabile e anche Nicolò Sezzu, che sarà qui con noi e che ci condividerà anche un video rimasto finora inedito, un piccolo video cortissimo di questa estate che gli ho estorto con la forza, diciamo, e che ci racconta di un grande, di un grandissimo artista, Damon Albarn, questa estate. Intanto però, prima di What's Poppin' Music, c'è da raccontare tutto un pezzo importante di attualità, di presente. Jacopo, tu lo hai fatto già all'interno, come ogni giorno, all'interno di è già notizia, ma intanto però ieri è stato il giorno anche di Netanyahu all'Assemblea delle Nazioni Unite. Sono successe tante cose dentro e fuori anche dal Palazzo di Vetro. Ci sono queste immagini di una Susan Sarandon portata via, arrestata, protestava per la presenza di Netanyahu che praticamente ce l'aveva con tutti, ha dato del codardo anche a Mamdani, e insomma ce ne sono state di cose da dire. Ma da dove vogliamo ripartire, insomma, da questo intervento di ieri?
1: Sì, esatto, ripartiamo proprio da questo intervento, e lo facciamo da un articolo del Guardian, perché l'articolo del Guardian inizia con una citazione, diciamo, di Netanyahu, perché nel suo discorso all'ONU Netanyahu ha definito la guerra di Israele a Gaza l'opposto del genocidio. Il primo ministro israeliano ha attaccato non solo i critici nei confronti di Israele, ma ha definito il sindaco di New York, Zohran Mamdani, antisemita in questo suo discorso provocatorio. Da sottolineare e da notare che ieri, quando il primo ministro dello Stato di Israele ha tenuto il suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si sta tenendo, lo ricordiamo, in questi giorni a New York, ebbene, quando è andato al microfono è incominciata la processione di delegati uscenti dall'aula, e all'interno dell'aula sono rimasti davvero in pochissimi, insieme a Netanyahu. Netanyahu immediatamente ha risposto a coloro che se ne stavano andando, chiamandoli codardi morali e dicendo: se ce ne sono altri tra di voi, vi invito ad alzarvi adesso. E in ogni caso ha portato avanti questo suo discorso pieno, ovviamente, di imprecisioni e di un bias ideologico palese, e ma fuori nelle strade di New York c'erano delle proteste che comunque divampavano per le strade. Netanyahu ha attaccato i critici della crisi umanitaria a Gaza, i media internazionali, i leader regionali come ad esempio il presidente turco Erdogan, il commentatore di sinistra Hasan Piker e il sindaco di New York Zohran Mamdani, in questo suo discorso citando il fratello defunto Jonathan Netanyahu, un commando ucciso nel 76 durante un raid per liberare gli ostaggi israeliani da un aereo di linea dirottato Entebbe in Uganda, ha ripetuto le parole: vinceremo, non abbiamo altra scelta. Questo è il discorso di Netanyahu. I rappresentanti palestinesi che organizzavano le missioni diplomatiche per portare il personale ad abbandonare l'aula durante il discorso di Netanyahu hanno dichiarato di voler inviare un messaggio chiaro a Netanyahu e al suo governo: nessuno è disposto ad aiutare, favorire o essere complice del genocidio, dei crimini di guerra e dell'occupazione illegale che tutti gli stati e popoli amanti della pace chiedono di far cessare. La notizia ovviamente si legge anche sui quotidiani israeliani, ad esempio Haaretz, che però tra le ultime aveva anche un aggiornamento live e tra gli ultimi ha proprio parla proprio di queste proteste che raccontavamo prima. C'erano anche persone diciamo rilevanti all'interno del panorama dei VIP americani, ad esempio Susan Sarandon, la citava prima Francesco, attrice che è stata arrestata all'interno di queste proteste.
0: Sì, tra l'altro Susan Sarandon, che insomma non è la prima volta che si espone, qualche settimana fa, due settimane fa era anche alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per presentare il suo nuovo film da protagonista insieme a Luca Marinelli. Apro e chiudo parentesi, il recupero dell'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, e anche lì insomma aveva avuto modo di parlare insomma di genocidio e di quanto sta succedendo. Non è la prima volta insomma, e quindi molta solidarietà e moltissima vicinanza alla grande Susan Sarandon.
1: E infatti il New York Times questa mattina scrive: circa 100 persone sono state arrestate durante le proteste contro Netanyahu, questo secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia, dove a Midtown Manhattan, dove si sono tenute le proteste, numerosi manifestanti si sono radunati per protestare contro la partecipazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, UNGA in inglese. Siamo qui non solo per opporci a Netanyahu, ma per dire basta all'armamento di Israele e al genocidio, ha affermato Stephanie Fox, direttrice esecutiva di Jewish Voice for Peace, un gruppo progressista. In un'intervista: chiediamo la fine dell'impunità e della complicità proprio qui. Il signor Netanyahu, il ricorda New York Times, è oggetto di un mandato di arresto internazionale emesso dalla Corte Penale Internazionale nel 2024 con l'accusa di crimini di guerra a Gaza. Sotto la sua guida Israele è stato inoltre accusato di genocidio a Gaza da una commissione delle Nazioni Unite, nonché da organizzazioni internazionali e israeliane per i diritti umani. Il sindaco di New York, poi Zohran Mamdani, si era candidato alle elezioni dello scorso anno promettendo che la polizia avrebbe eseguito il mandato di arresto emesso dal tribunale penale alla successiva visita di Netanyahu in città, ma poi ha dovuto far marcia indietro a luglio dopo che l'ufficio legale della città gli ha comunicato che New York City non aveva l'autorità per effettuare un simile arresto. In ogni caso Mamdani ha incoraggiato i newyorkesi a protestare contro la visita di Netanyahu, affermando che uno dei pilastri della nostra città è la protesta. Gli arresti sono avvenuti quando Jewish Voice for Peace, questa organizzazione progressista che già citavamo prima, ha guidato circa 250 persone in un sit-in all'incrocio tra la 39esima e la 39esima strada e la prima avenue a Manhattan, e poi i manifestanti lì hanno intonato slogan e suonato campanacci, mentre i membri di un gruppo più piccolo di dimostranti sono stati arrestati dopo aver bloccato la strada. Altrove, il movimento giovanile palestinese di New York e i lavoratori per la Palestina di New York hanno organizzato una manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone a Midtown durante l'ora di punta, riempiendo le strade di applausi e slogan come Netanyahu non puoi nascondersi, ti accusiamo di genocidio. Insomma, questo restituisce un quadro per Israele, come anche ripetevano prima i nostri colleghi di Popolare Network, di un Israele comunque sempre più isolato all'interno delle opinioni pubbliche internazionali, quantomeno, perché poi se si va a vedere dei rapporti con gli stati lì la situazione è decisamente diversa. In ogni caso, appunto, questo per concludere il cappello del discorso di Netanyahu alle Nazioni Unite. E però oggi ci sarà comunque, ritorniamo sull'argomento perché dobbiamo concludere le storie che il Guardian poi ha raccontato questa settimana. Oggi è l'ultima delle storie che appunto il Guardian ha raccolto sulle persone normali che vivono a Gaza, però questo dopo il nostro consueto passaggio musicale.
0: Sì, questo è il lavoro pregevolissimo tra i tanti lavori pregevoli del Guardian, e insomma stiamo dando amplificazione anche a questo racconto delle storie quotidiane, delle storie tra virgolette normali dentro una situazione terrificante, quella del genocidio nei territori palestinesi. Ma intanto però sono le 9:19 minuti, ci concediamo un ascolto. Ci sono i Wolf Alice, questa è Passenger Seat.

0: Passenger Seat, Wolf Ellis, da The Clearing, disco uscito il 22 agosto dell'anno scorso per Columbia RCA Sony Music. Allora, lo dicevamo prima dell'ascolto, stiamo raccontando, stiamo dando spazio alle storie quotidiane che arrivano da Gaza, realizzate, reportage realizzati dal Guardian. E Jacopo, che storia raccontiamo oggi?
1: Oggi si racconta la storia di Mahmoud e il titolo della storia di oggi è: prima di tutto c'è l'arduo compito di cercare di caricare il mio portatile, una giornata nella vita di un docente universitario a Gaza. Infatti Mahmoud è un docente universitario, vive a Gaza, e la storia del Guardian inizia dalla mattina, dal momento in cui Mahmoud deve fare lezioni online, e il racconto inizia così: è il momento della lezione online di Mahmoud Seydam sull'architettura museale. Si accovaccia davanti al gradino che chiama tavolo e apre il suo portatile. Mohamed è l'unico qui, tira fuori il telefono e scrive nella chat di gruppo degli studenti che la lezione sta per iniziare. Ora ci sono solo due studenti. Mahmoud decide di aspettare un po' che si uniscano gli altri. Oggi abbiamo una presentazione semplice, una panoramica sulla progettazione museale. Chiede ai suoi studenti di immaginare il museo come del miele in un bicchiere. Il museo è uno spazio interno bellissimo, diventa un elemento che attrae le persone. La connessione internet si interrompe e la lezione viene sospesa. Mahmoud, responsabile del Dipartimento di Ingegneria e Arti Applicate presso l'University College of Science and Technology di Khan Yunis e docente all'Università di Al-Aqsa, non sembra frustrato, ci è abituato. Con il suo solito tono calmo e professionale, registra un messaggio vocale per i suoi studenti. Ciao a tutti, sembra esserci un problema di connessione internet, quindi registrerò la lezione, la caricherò su YouTube e vi invierò il link. Ecco com'è una giornata tipo di un docente universitario a Gaza. All'alba, e la testimonianza di Mahmoud racconta: dormire è già di per sé una lotta, dormire non è facile quando si vive in tenda, l'ansia domina ogni cosa perché manca ogni senso di stabilità. Paragoni la tua vita prima della guerra a quella attuale, a livello psicologico non riesci ad accettare questa realtà. Vivi in una tenda che non ti protegge da nulla, non ti offre alcuna privacy, non riesci nemmeno a lavorare in pace a causa del rumore, per non parlare dell'ansia che possa verificarsi un'emergenza. C'è stato uno sciopero delle tende intorno a noi. C'è paura per i bambini, che possa succedere qualcosa di male a qualsiasi membro della famiglia. C'è l'ansia di essere sfollati di nuovo. Siamo stati sfollati più di 15 volte, anche da un luogo scomodo, instabile e non abitabile, a uno persino peggiore, a volte abbandonando tutti i nostri averi solo per salvarci la vita. Abbiamo dormito per 3 o 4 notti per strada, sul marciapiede. Di notte mi sento ansioso, mi sveglio verso l'alba, prego, prendo il cellulare, mi preparo una tazza di caffè e mi siedo fuori dalla tenda per rispondere ai messaggi di studenti e colleghi arrivati durante la notte. Conservo un po' di batteria del telefono appositamente per questo. Mi è più facile inviare messaggi vocali che scrivere. E così inizia la giornata di Mahmoud. Le attività mattutine iniziano con il prelievo dell'acqua. Mahmoud deve prendere un contenitore di plastica e dirigersi verso il punto in cui si ferma l'autocisterna. Ha dei figli, 3 maschi e una femmina, che studiano ingegneria, infermieristica e informatica, e spesso lo aiutano in questo. Lui riporta l'acqua alla tenda e la versa nel loro serbatoio. Poi i secchi, in diverse dimensioni e colori, vengono posti davanti alla tenda. Utilizziamo questi secchi per conservare parte dell'acqua necessaria al consumo quotidiano, in modo da farla durare il più lungo possibile, dato che il serbatoio ha una capacità di soli 200 litri. Non abbiamo altri serbatoi, sono stati tutti distrutti quando la nostra casa è stata bombardata e l'acqua non ci arriva tutti i giorni. Durante il pomeriggio invece Mahmoud inizia a preparare tutto per la lezione del giorno. Non appena collega il portatile alla ciabatta, il sistema si spegne. Ha imparato le nozioni base sull'energia solare per gestire questi guasti ricorrenti. Prende la scopa, sale su una sedia di plastica, pulisce la polvere dai pannelli solari sopra la tenda e registra la lezione sulla progettazione museale. E poi è ora di partire per gli uffici di Scholars Without Borders, la sede temporanea del college. E non tutto si svolge online, racconta Mahmoud. Ci sono riunioni, questioni studentesche per le quali è necessaria la presenza fisica. La sede di Scholars Without Borders dista circa 6 km. Di solito vado a piedi perché i trasporti sono difficoltosi. Le strade dissestate d'estate e tutto ingombro di tende, carretti. Oggi ho usato un carretto trainato da una vecchia auto, di quelli che di solito si trainano con cavalli e asini, e poi un tuk-tuk zangherato. Ci ho messo un'ora per arrivare a destinazione. Trovarsi in queste circostanze e riuscire comunque ad andare avanti, a dare il massimo, francamente lo trovo difficile. Per poter eccellere nel proprio lavoro è fondamentale avere accesso ai beni di prima necessità. Al momento molte persone non hanno nemmeno il minimo indispensabile per vivere. L'aspetto applicativo e pratico dell'apprendimento è diventato estremamente difficile. La maggior parte delle lezioni si svolge online, la maggior parte degli strumenti e dei materiali di base necessari per il processo di apprendimento sono diventati difficili da reperire o semplicemente non disponibili. Fin dalle prime fasi della guerra abbiamo notato che le università erano un bersaglio deliberato. L'università ha un certo significato simbolico, riunisce tutti i talenti, le potenzialità del futuro, sia tra gli studenti che tra il personale docente. Ad un certo punto fummo sullati in una zona tra Rafa e Khan Yunis, da dove la mia università era visibile in lontananza. Ho visto con i miei occhi i bombardamenti militari contro gli edifici e le strutture universitarie. Quando il cessate il fuoco fu interrotto, emerse un video che mostrava la demolizione di tutti gli edifici universitari, una completa rasa al suolo dell'area. Questo a testimonianza che non sono soltanto gli edifici militari che sono stati colpiti a Gaza, anzi. E alla sera, racconta invece questo nostro professore che stiamo seguendo nella sua giornata, prima della guerra si poteva portare la famiglia a mangiare fuori al ristorante. Da architetto ero anche piuttosto interessato ai siti archeologici e storici e facevo un salto in alcuni negozi di antiquariato per dare un'occhiata. Tutto questo è ormai perduto, non c'è tempo per il tempo libero, riusciamo a malapena a procurarci il minimo indispensabile. La nostra vita scorre come una macchina, ogni giorno è uguale al precedente. I miei genitori e i miei due fratelli vivono, intende, qui vicino, a 10 minuti a piedi. I miei genitori, a causa della guerra, delle malattie e dell'età avanzata, sono stati profondamente colpiti. È una responsabilità, quindi vado a trovarli quasi ogni giorno per vedere se hanno bisogno di qualcosa. A volte mi siedo fuori dalla tenda e chiacchiero con gli altri per rilassarmi dopo una lunga giornata, poi riprendo a comunicare con gli studenti e questo non finisce finché non vado a dormire. Dal momento in cui ti svegli fino a quando vai a dormire, fai fatica a dedicarti a qualsiasi altra cosa che non siano i compiti che devi svolgere, e spesso questi compiti, aggiungiamo noi, sono quelli che servono a una semplice vita normale, almeno così la consideriamo noi, come ad esempio aprire l'acqua dal rubinetto, dimenticandoci che a Gaza invece oggi si prende l'acqua con i secchi dalle cisterne. Insomma, tutte altre determinate dinamiche che abbiamo raccontato in questa settimana in cui il Guardian ci ha accompagnato con queste testimonianze da Gaza di vite normali, di vite comuni. E tra l'altro mi permetto di aggiungere, ringraziamo anche il Guardian, per quanto possa essere magari piccolo questo nostro ringraziamento, però lo facciamo perché è stato importante comunque anche seguire questo aspetto della vita a Gaza.
0: Ed è la linea che seguiamo anche noi nel nostro piccolo ogni giorno. Ovviamente mi permetto, Jacopo, ancora anche oggi è il terzo giorno che raccontiamo storie o diamo voce alle storie che ha raccolto il Guardian. Mi permetto ancora oggi di ricordare che dal 28 al 30 settembre nelle sale cinematografiche è possibile vedere il documentario NASA che ha vinto il premio della giuria all'ultima mostra del cinema di Venezia, che racconta la quotidianità del genocidio in Palestina. Allora, un passaggio musicale, poi il GR di Popolare Network, Muoversi in Piemonte e poi ci sarà What's Popping Music. Questo è David Gilmour.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

Popolare Network.

0: 9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Guerra in Ucraina, è un ragazzo di 14 anni la vittima degli ultimi attacchi russi su Kiev. I raid hanno colpito edifici commerciali e residenziali, ci sono almeno 7 feriti. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere gli incendi. A Zaporizhzhia è stato colpito un ospedale, ci sono 2 feriti. Le forze ucraine avrebbero a loro volta colpito una raffineria di petrolio russa che si trova a 1500 km dal confine e un noto stabilimento elettronico che produce componenti per le comunicazioni e la tecnologia radio. Mosca denuncia anche una vittima.
1: Per ricostruire Gaza serviranno più di 71 miliardi di dollari, lo rivela un nuovo rapporto dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo, secondo cui serviranno decenni per ripristinare le strutture di base nella striscia. Il documento viene diffuso mentre a New York è ancora in corso l'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri il presidente palestinese Abu Mazen è intervenuto in videocollegamento perché gli Stati Uniti non gli hanno accordato il visto per entrare, mentre il premier israeliano Netanyahu ha tenuto il suo discorso in una sala quasi vuota perché i delegati ONU al suo arrivo hanno lasciato la sala dell'assemblea in segno di protesta per il genocidio a Gaza.
0: In Yemen continuano i combattimenti tra le milizie Houthi e le forze lealiste sostenute dai sauditi. Risultano colpite anche postazioni militari in Arabia Saudita. Riyadh al momento non ha confermato gli attacchi, ma annuncia una nuova iniziativa militare. Dopo gli ultimi attacchi Houthi, i capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan si apprestano a tenere una riunione urgente per discutere le modalità di difesa comune. L'incontro è stato deciso in una riunione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU in corso a New York.
1: A Lucca c'è stato un incendio questa notte in alcune case nel quartiere di San Vito. 2 persone sono morte, un uomo e una donna, deceduti nel loro appartamento dal quale sarebbero partite le fiamme. Altre 13 persone sono rimaste ferite, compresi 4 bambini. Sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco, non sono ancora chiare le cause del rogo.
0: 7 persone sono indagate per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato da diversi metri d'altezza mentre era impegnato in alcuni lavori al Colosseo. Come atto dovuto, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli indagati sono i responsabili dei lavori e della sicurezza del Parco Archeologico del Colosseo, il delegato per la sicurezza del Ministero della Cultura e i dirigenti delle 2 ditte incaricate dei lavori, quella appaltante e quella in subappalto per cui lavorava Moretti. Anche oggi intanto il Colosseo resterà chiuso. 9:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra Borgodale e Santhià verso Milano. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: popping music?
1: What's Popping Music, 9:43 minuti, 55 secondi. Buongiorno, bentornati dentro il contenitore del contenitore della nostra informazione quotidiana. Oltre la prima, contiene il venerdì anche una moltitudine, come direbbe qualche grande poeta, tipo Nicolò Sezzu, che è qui con noi. Buongiorno,
2: allora,
1: benvenuto.
2: Non è qualche grande poeta, è il grande poeta.
1: Sì. Chi è Nicolò Sezzu?
3: Certo. Tu poeta... queste citazioni culturali,
1: il poeta della musica di R.B.E. è lui, cioè
3: Nicolò Sezzu. Nell'ultima puntata ha tirato fuori veramente le cose meravigliose.
2: Holy quality.
1: Ma infatti
3: non vorrei che mi paragonasse a qualcuno
1: Stava parlando di se stesso, ve lo ricordate? Venerdì scorso dove stava questo signore? Stava davanti al Teatro Massimo di Palermo e insomma ci ha venduto poesia e letteratura piovesse, come le panelle, diciamo, che si è magnato per una settimana. Comunque, bando agli scherzi, 9:44 minuti, 52 secondi, nuova puntata, terzo appuntamento con What's Popping Music, focus sulla musica e sugli artisti che prendono posizione, che si impegnano. Lo abbiamo anticipato prima della sigla per entrare in temperatura. Abbiamo ascoltato Murubutu con la sua Sumud, brano uscito l'anno scorso a fine agosto per Django Music e Glory Hole Records, perché si raccontava della Global Sumud Flotilla, di questo tentativo di rompere il muro dell'esercito israeliano nelle acque a largo di Gaza, della Palestina. E poi tra poco ascolteremo anche un passaggio, perché oggi insomma la musica e i nostri racconti si fonderanno. Abbiamo tante cose da ascoltare anche a spot, abbiamo anche in come si fa in questi casi, come abbiamo fatto la settimana scorsa. Intanto arrivano anche messaggi, siete bellissimi, arrivano dei messaggi sul nostro numero 3287578 45, di questa diciamo improbabile collection, diciamo, di speaker di RBE in diretta stamattina. Dicevo, ascolteremo molta musica, però non integrale, perché sopra ci vogliamo parlare, ovviamente. No, vogliamo fare un ragionamento che parte da questo. In realtà vogliamo innanzitutto fare una sorta di storia anche della musica che si espone, perché è un tema questo qui, no? Lo abbiamo detto, e in queste settimane abbiamo visto anche la vicenda di Macklemore con Ed Sheeran, esatto. I Massive Attack, Tom Morello e Bruce Springsteen che torna a calcare le piazze dopo i fatti dell'ICE a Minneapolis. Evidentemente non è vero che l'arte sta da una parte e come dire l'impegno dall'altra, cosa che ci sta vendendo in queste settimane anche un certo Jovanotti, voglio dire, no? Quindi dobbiamo dire anche questo, no? Perché evidentemente le cose si tengono, poi ovviamente si può fare anche solo arte, sì, e basta, però insomma è una scelta politica anche quella lì.
2: Io forse ripartirei giusto un attimo da mettere due punti fissi, ovvero ripercorrendo brevemente la vicenda di Macklemore. Ne abbiamo parlato tanto, è vero, però è bene per dare un attimo di contesto. Macklemore, rapper che era in tour con Ed Sheeran, ha urlato Free Palestine durante la sua esibizione per poi eseguire In Soul, ovvero una canzone intitolata In Rajab, bambina morta durante il genocidio a Gaza. E poi ha fatto questo discorso dove ha affermato: la gente da Gaza fino alla Cisgiordania occupata sa che non li abbiamo dimenticati. Io dico libertà alla Palestina, io dico libertà al Libano, libertà da Cuba al Congo, dal Sudan all'Iran. Ciò ha suscitato un'indignazione da parte di Robert Kraft, che era proprietario del New England Patriots, del Gillette Stadium, dove si teneva il concerto. E Kraft ha chiamato Sheeran, il suo team, secondo una ricostruzione dei media americani, i promotori di questo tour, per comunicare che lui e altri proprietari di stadi non avrebbero ospitato il tour di Sheeran fin tanto che Macklemore ne avesse fatto parte. Kraft ha affermato che i commenti di Macklemore costituivano incitamento all'odio, e il Wall Street Journal riferisce che ai proprietari sarebbe stato detto che Macklemore non avrebbe più menzionato la Palestina. Ma insomma, poi Macklemore è stato rimosso dal tour di Ed Sheeran, e Sheeran ha anche rilasciato dei commenti che insomma...
1: No, però se poi posso anche aggiungere, mi fa faceva anche un po' specie, diciamo, in una delle date di questo tour, Ed Sheeran, che dopo questo casino vero e proprio torna su un palco e dice, prende le distanze dal suo management, però ciò che mi fa effetto è la mancanza di spontaneità, perché ha completamente letto, come dire, un comunicato al pubblico, era evidentemente davanti ad un gobbo. Questo mi fa ancora più specie.
3: Anche una notizia freschissima, direi, dell'altro giorno, ovvero Macklemore ha annunciato Macklemore and Friends Free Palestine Tour, un tour benefico che andrà, che vedrà tre date a Dublino il 26 ottobre, a Parigi il 29 ottobre e a Londra il 30 ottobre. Quindi Macklemore sta, diciamo, si sta attivando per
1: portare.
3: Ma
1: cosa consiste? È una serie di concerti?
3: Sì, è un tour, una sorta di festival con solo tre date. Non sono stati annunciati ancora i partecipanti, credo, ma a Dublino è confermata la presenza dei Kneecap invece.
1: E sui Kneecap torneremo, tra l'altro, insomma, abbiamo recuperato anche l'informazione dell'iniziativa per chi ci segue in video. Questo è, insomma, un pezzo di locandina, diciamo, di questa nuova iniziativa di Macklemore, che tra l'altro ha anche donato un bel po' di soldi, lo ha fatto anche Sheeran, ma secondo me quella è la coscienza sporca, diciamo così. Tra l'altro, oggi, che neanche durante una maratona elettorale, arrivano messaggi sui nostri telefoni. Anche un certo Josué ci scrive dicendo, senza nulla togliere agli altri, ma Francesco è sempre il più bello.
2: Questo ecco, perché l'hai letto.
1: Lo volevo leggere, certo. No, ci sono altri che dicono, ma che maglietta ha Jacopo? E questo, insomma, però lo lascio dire a lui un'altra volta. Diciamo, a proposito di magliette, recuperate la puntata scorsa in cui abbiamo parlato, la prima in cui abbiamo parlato di Tupac, perché c'era una maglietta bellissima che è ancora in vendita.
3: È ancora in vendita, l'asta a 250.
1: No, non avevamo deciso ancora l'asta. Allora, intanto la storia ci viene incontro, perché di musica di protesta, insomma, è piena la storia e sono pieni i dizionari. Io vi porto intanto, mentre vi parlo, ad un concerto, forse il primo concerto in assoluto per eccellenza in cui si parla di musica di protesta, si prende posizione. Era completamente in pieno la guerra in Vietnam. Questo, per voi che ci seguite anche in video, insomma, non proprio perfetta la qualità, e Jimi Hendrix che stravolse completamente Star Spangled Banner, l'inno degli Stati Uniti, per denunciare i bombardamenti, le bombe sulle teste dei vietnamiti, e con una chitarra, insomma, perfettamente in parte rispetto al racconto delle bombe che cadevano sui civili. E questo ci ricorda qualcosa, insomma, ci ricorda il genocidio a Gaza, ci ricorda i bombardamenti indiscriminati di Israele. Tra l'altro, a proposito di artisti impegnati, voglio aggiungere un altro elemento, poi facciamo il primo passaggio musicale anche oggi. Credo, anzi, senza nessun dubbio, che insomma, come Vasi Comunicanti, scivoleremo dentro almeno due pagine al giorno, perché di cose ne abbiamo da raccontare. Qualche mese fa se n'è andato un grandissimo artista, esatto, Country Joe McDonald, icona della musica contro la guerra in Vietnam, che aveva realizzato in realtà sempre a Woodstock, come dire, forse il primo, come si dice, il primo karaoke davanti a 500.000 persone, perché invitò il pubblico a cantare, a mandare anche a quel paese il governo americano a cantare la canzone che tra poco ascolteremo. Come si leggeva sul manifesto, quando è morto Country Joe McDonald, se ne va un'icona della musica contro la guerra in Vietnam. Il festival diceva, forza ragazzi, voi uomini grandi e forti, lo zio Sam ha di nuovo bisogno del vostro aiuto, si è cacciato in un guaio terribile lontano giù in Vietnam, quindi mettete giù i libri, prendete un fucile, ci divertiremo un mondo. Era questo, insomma, il modo sempre molto sarcastico di Country Joe McDonald. Riassumeva così lo spirito dei tempi: the fish cheer, I feel like I'm fixing to die rag, la canzone più nota di Country Joe McDonald, il cantautore chitarrista statunitense che se n'è andato a 84 anni in primavera a causa del Parkinson. A rimanere impressa nella memoria collettiva fu soprattutto l'esecuzione del brano a Woodstock. E allora, se voi non avete nulla in contrario per la quota vintage, super vintage, diciamo, allora ascoltiamocelo questo capolavoro della musica di protesta. Questo è Country Joe.

0: Oh yeah, che bello, che meraviglia, yeah. Insomma, possiamo dire che questa canzone è una canzone clamorosa che oggi, credo, anche durante alcune manifestazioni si canti ancora, soprattutto i vecchi bacucchi, diciamo, che hanno fatto che hanno contestato il Vietnam.
1: Vintage.
0: Esatto, insomma, vintage, esatto, che però vintage. Si fondono con, come dire, le nuove proteste. I Feel Like I'm Fixing to Die Reg, uscito nel 1967 per Vanguard e che diventò uno degli inni, se vogliamo, di Woodstock nel 1969, che fu aperto, e chiudo la parentesi su quel mega evento, da Richie Evans che cantò Freedom in apertura di una 3 giorni che è incastonata dentro la storia della cultura pop contemporanea. Abbiamo

0: con il cantante di System of a Down, è tornato con i Nikkeb proprio oggi, uscita oggi venerdì, e ha anche diciamo mostrato il suo supporto a Macklemore. Dice, ha rilasciato un'intervista: c'è chi ha coraggio, e chi ha coraggio verrà ricordato. E quindi è tornato dagli anni 90 furente, in realtà non se n'è mai andato, ha rilasciato molti dischi molto interessanti, sempre con questa sua chitarra stupenda, veramente mi sono innamorato.
1: L'ascoltiamo intanto, cioè, ti facciamo delle pillole, insomma.
2: Tra l'altro, uno che l'attivismo ce l'ha nel sangue, perché leggo dalla sua biografia: la madre era un'attivista statunitense e di origini piemontesi.
0: Esatto, lo sapevo.
1: No, di origini piemontesi, ma anche di centro Italia, perché praticamente un paio d'anni fa, in una cittadina del centro Italia, adesso non ricordo benissimo quale, gli hanno dato anche la cittadinanza onoraria. Allora, Tom Morello era in Italia. Se recuperiamo il video, lo mandiamo tra poco. Era lì in questa piazza di questo paese che sembrava quasi abruzzese. Ti guardo negli occhi fisso, con una band di ragazzi di questo paesino che hanno suonato Killing in the Name.
0: Bellissimo,
1: con un Tom Morello presissimo, benissimo. Anche, come dire, buon sangue non mente. Dentro questo brano, realizzato con la voce straordinaria di Serj Tankian, che ha una storia anche di discriminazione, di violenza,
0: origini armene,
1: insomma, che ha denunciato molto spesso il genocidio armeno da parte dei turchi, c'è il figlio di Tom Morello, e voglio dire, ha 15 anni, credo 14 anni.
0: Devo dire che non suona male. Non suona male il figlio, è abbastanza bravo.
1: Comunque mi correggono anche al 3288757845. Era proprio Piemonte, mi dice Laura stamattina. Avevate ragione voi, io insomma non
0: è
1: so
0: un
1: perché.
0: Piemonte abruzzese, forse
1: perché
2: da perché
1: quando,
2: hai qua l'influenza abruzzese.
1: Da quando frequento l'Abruzzo, diciamo, per osmosi. Però questa è Adjourned It, insomma, ascoltiamo qualche passaggio. Ma siamo qui, insomma, oggi è molto molto pieno. Il comune di Pratiglione, ci scrivono, in provincia di Torino.
2: Confermo,
1: Laura,
2: tutto.
1: Grazie. Dio ti benedica, la precisione delle fonti e anche delle informazioni è fondamentale anche a quest'ora, anche parlando di questo.

0: Che chitarre, ragazzi, eh? Cioè, niente male, insomma, abbiamo ancora il video in, che accompagna le nostre parole. È un video anche tra l'altro montato con grande dinamismo, e devo dire che il figlio, come dire, non ha niente da invidiare
1: al
0: padre.
1: Il ragazzino non è male.
0: Che gli vuoi dire? Che meraviglia, insomma, noi ce l'abbiamo ancora qui. E che dire, anche questo è un pezzo che racconta, come dire, da che parte sta molto spesso l'arte, no? Senza aver timore anche di alzare il volume, no?
1: Senza filtri, ci sono delle personalità, ci sono dei musicisti che se lo possono permettere. La sensazione è che in realtà attualmente nel mondo moderno musicale, diciamo, si possono permettere di avere un messaggio politico quasi o gli artisti underground, che ovviamente rimangono indipendenti, o forse quelli fin troppo grandi che neanche le etichette possono controllare. Esatto. E molte volte quelli grandi si creano una propria etichetta per essere indipendenti, ma comunque con un grande riscontro da parte del pubblico. Chi è che non può parlare, diciamo, chi è che non può portare un messaggio politico? Forse proprio quegli artisti in mezzo, che alla fine sono controllati e sono molto succubi invece delle grandi etichette.
2: C'è questo sottobosco di etichette, che dico sottobosco perché spesso gli ascoltatori non lo notano, non se ne accorgono che c'è, però che effettivamente ha delle stringhe da cui tira alcuni puppets, alcuni, insomma, marionette.
1: Sono dei burattinai.
2: Esatto.
0: E questo pezzo, Aggiornit, usciva il 29 maggio scorso per Mon più Pap. Stiamo ancora sul presente.

0: lo dicevamo poco fa, è freschissimo, diciamo, il singolo è ancora caldo, di Tom Morello, che ha annunciato la presenza dentro il suo nuovo disco di molte collaborazioni, tra cui Nicap, di cui abbiamo parlato insomma anche nei mesi scorsi, lo abbiamo fatto anche con Angelo Boccato da Londra, insomma abbiamo grande raccontato il posizionamento di questo gruppo che non è inglese ed è nord-irlandese, tornano in collaborazione con Tom Morello. Sì. Abbiamo anche qui un altro esempio, diciamo, di collaborazioni.
1: Per parlare di Nicap, diciamo, sono molto simili a quello che erano i Rage Against the Machine negli anni 90, però ovviamente sono nel 2026, quindi hanno una musicalità differente, hanno dei suoni differenti, sono più elettronici, sono più rap, ma il messaggio, la cattiveria politica è proprio quella lì, è proprio sono molto passionali da questo punto di vista e non sono per niente ben visti dai vari governi, soprattutto quello britannico, che gli ha dichiarato guerra.
0: Gli ha dichiarato guerra, così come il governo britannico nei mesi scorsi, ma ci arriviamo, ha dichiarato anche guerra il governo Starmer, soprattutto, esatto, a tutti coloro che, artisti, non artisti, persone comuni, hanno dato appoggio a Palestine Action, tra cui i Massive Attack. Però direi, poi tra l'altro, questo pezzo credo entri con prepotenza dentro l'alta rotazione di Radio TV, però ascoltiamo come suona, insomma, che mossa questa Unconquered,
1: piacerà tantissimo,
0: insomma, lo spero, guarda.

0: Questo è il messaggio di Tom Morello e dei Knick Up ai potenti, si legge su Rolling Stone Italia. È uscito Unconquered, duetto del chitarrista col gruppo che considera erede dello spirito anti-establishment dei Rage Against the Machine. La rivoluzione è dentro di te, si legge dentro questo pezzo di Rolling Stone. Sì, mi piace moltissimo, confermo. Ottima scelta come sempre, insomma, la saggezza delle scelte musicali di Nicolò Sezzu. E a proposito di saggezza musicale, un grande saggio che racconta anche i margini, lo ha fatto con un documentario straordinario che potete recuperare su RaiPlay, che ha al centro il racconto degli homeless in America di Tom Waits. Tom Waits è tornato dopo molti anni insieme ai Massive Attack per questa Boots on the Ground, il cui video racconta la violenza dell'ICE e anche la marginalità sociale di molti americani dentro l'amministrazione Trump, nel senso nel mondo americano sotto l'amministrazione Trump. E a proposito di ICE, lo aveva fatto anche Bruce Springsteen,
1: sì,
0: quando dopo
1: entrambe, sia quella di Bruce Springsteen dei Massive Attack, abbiamo mandato,
0: esatto, gli omicidi dell'ICE a Minneapolis, Streets of Minneapolis, con concerti anche nella città. Se voi siete d'accordo, insomma, possiamo anche, oggi è tutto a spezzoni, però ci piace molto anche dare l'idea, insomma,
2: la musica che parla di politica, ovviamente,
0: di dare l'idea di quali suoni che sono molto diversi tra di loro, tra l'altro, no? Tra poco parleremo anche di un pezzo di scena anche hip hop, torniamo a parlare, certo, di scena hip hop italiana, lo facciamo tra poco, però concedetemi un passaggio ancora di Boots on the Ground, Massive Attack con Tom Waits.

0: E abbiamo ancora, se ci seguite in video, le immagini del video di Boots on the Ground dei Massive Attack insieme alla voce inconfondibile, straziante e struggente come sempre, di Tom Waits, che racconta la violenza dell'esercito americano, racconta la guerra, racconta la fatica sociale non soltanto degli americani in questa fase storica. Lo dicevamo poco fa, mentre abbiamo ancora le immagini del video della band dei Massive Attack con Tom Waits, dobbiamo raccontare anche di una scena italiana, perché non è vero che anche che in Italia non si muove niente, le cose succedono anche in questo paese e non succedono da oggi, insomma.
1: Certo. Il rap è il genere che dovrebbe parlare, che più di tutti dovrebbe difendere gli interessi del proletariato, dei poveri, e invece è diventato, purtroppo, per fortuna, questo non si può, non sta a me deciderlo, il genere più popolare. Quindi le etichette ci giocano, le etichette lo adorano e utilizzano degli artisti fantoccio che fanno rap, ma in realtà che di rap hanno ben poco, e in Italia sono veramente limitati gli artisti che hanno detto qualcosa, si sono esposti. Ritornando al mio discorso di prima, che forse solo i più grandi, che sono talmente grandi che non possono essere toccati, possono parlarne. Marracash ne ha parlato, Marracash si è esposto nel suo ultimo disco, che è un disco sicuramente dalle sonorità più pop, ma che allo stesso tempo invece presenta dei messaggi sociali molto interessanti.
2: Sì, e non è l'unico, c'è da dirlo, anche ricordiamo ad esempio Inoki, lo stesso
1: certo.
2: Mobutu che ascoltavamo prima, anche dobbiamo fare una nota margine per Gali, che aveva parlato dal palco dell'Ariston del genocidio. E in ogni caso, però, c'è comunque, come diceva Nico, una grande scena italiana che invece ha taciuto colpevolmente, se possiamo dire.
1: Certo.
2: Dopodiché non tutti però sono da additare, perché molti invece, tacendo, hanno comunque, come ad esempio ricordiamo Gue Pequeño, si parlava di donazioni private fatte in silenzio, ma comunque di grosse donazioni verso organizzazioni umanitarie che erano impegnate comunque in Palestina.
0: Sì, tra l'altro, a proposito di questa scena, tra quelli impegnati, che non da oggi, ma già, insomma, se vogliamo, dagli anni 90, Assalti Frontali, Muro
1: certo.
0: del Canto, dopo i 99 Posse, nel 2025 hanno
1: Frankie High Energy.
0: Ci arriviamo un attimo, però volevo dire di questo Fino all'ultimo respiro, che è un brano pubblicato nel 2025 che raccontava l'impegno a favore della Palestina, la denuncia del genocidio di Gaza. Questo è un pezzo che ha messo insieme tre voci importanti della musica antagonista, ma che prende posizione. Dicevamo di Frankie High Energy, già negli anni 90 denunciava in maniera fortissima anche le commistioni dello Stato con la mafia, raccontava di violenza, di soprusi, di sopraffazioni. Verba Manent ritengo sia un disco enorme da questo punto di vista, con il suo taglio anche Caparezza ha raccontato in qualche modo anche il disagio, ma anche la violenza, se vogliamo, la sopraffazione. Avete citato Marracash, l'ultimo brano non lo abbiamo ancora ascoltato, però noi abbiamo fatto un recupero ieri pomeriggio, facevamo una sorta di brainstorming su quello che avremmo anche ascoltato oggi, ma c'è un pezzo che arriva in realtà da un disco un po' più vecchio
1: del 2020,
0: di Marracash,
1: 2019 per essere più precisi, arriva
0: 2019,
1: sì, da Persona, dove lui ogni brano collega una parte del suo corpo, e il fegato diventa Poco di Buono, un brano cattivo, quasi arrogante, in cui lui dice: se tornassimo tutti a zero, senza meritocraticamente, io godrei, perché io me lo sono meritato questa cosa, invece c'è gente che non se l'è meritato.
0: E allora ascoltiamoci un passaggio anche di questo Poco di Buono, il fegato.
3: Lasciami in pace, perché sono ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Io sono un poco

0: sono un poco di buono. Di colpo
1: da... Beh, posso dire che comunque suona molto livido, diciamo, questo disco. Questi suoni sono come dire, abbastanza arrabbiati da questo punto di vista. E come posso dire, si sente che parla canta il fegato, no?
2: Sì, sì, sì, assolutamente.
3: Assolutamente. E allora, dopodiché, nella scena italiana, faccio tanto un mini cappello, non c'è solo il rap, ma ad esempio citiamo tra le artiste Tara, che è artista tra l'altro, certo, di origine palestinese, che si è espressa comunque in modo anche molto netto sia sulla Palestina ma anche sul Sud Italia,
2: che avete ascoltato in Straniero con i Subsonica, in alta rotazione per molti mesi. Subsonica che assolutamente si sono esposti, e l'ultimo album è molto incentrato su questa cosa qui. Anche adesso in rotazione c'è Rifugio, un'altra canzone stupenda, struggente. Sono un grande fan di Subsonica.
1: Hai fatto molto bene a citarli, perché anche loro, diciamo, hanno sempre detto da che
2: bisogna
1: parte stare,
2: credito,
1: insomma,
2: certo,
1: ovviamente,
2: certo,
1: ma da sempre,
2: da
1: insomma,
2: sempre, da sempre, dal
1: poi
2: primo
1: hanno,
2: album,
1: hanno
2: certo,
1: una storia artistica di tutto rispetto, una meravigliosa storia che abbiamo raccontato anche a questi microfoni con il music teller Federico Sacchi qualche mese fa, a proposito dei del trentennale della carriera dei Subsonica. En passant, avevate segnalato anche ieri Giorni di piombo, c'è un'altra combo, non so se si dica così, scusate, la quota vintage viene sempre fuori. I Nokia, DJ Shock avevano raccontato questa collaborazione anche dentro un disco uscito il 27 giugno dell'anno scorso per Sony Music ed Epic, 60 Hz.
3: 60, sì, esatto, 60 Hz era
2: 60 Hz 2,
3: esatto, si parlava, era soprattutto, abbiamo messo questo pezzo perché c'era i Nokia. Nokia aveva fatto uscire La Pace e La Risposta, dove raccoglieva anche testimonianze di gente che viveva a Gaza, delle loro vite prima dell'inizio, dal 7 ottobre in poi, e della risposta esagerata di Israele che poi ha portato, insomma, a quello che adesso chiamiamo genocidio.
2: Ma credito anche a Danno, che è un altro rapper che si impegna tantissimo nel sociale ed è bravissimo, io vi consiglio di ascoltarlo, di recuperarlo.
1: E allora stiamo dilagando, ma va molto molto bene. È successa una cosa in questa tarda primavera, quasi estate,
2: era in estate,
1: perché uno degli artisti che non le mandano mai a dire, che ha tirato fuori e continua a tirare fuori la bandiera della Palestina anche durante quasi praticamente tutte le date del tour dei Gorillaz, è
2: Damon
1: Albarn. Ci siamo andati molto, l'abbiamo praticamente toccato quest'estate.
2: Sì, sì,
1: guardate un po'.

0: Vabbè, facciamo che lo immaginate, insomma, mi ero fidato, diciamo, dell'eclettismo tecnico e non soltanto mio e anche dei miei collaboratori tecnici, e, ma c'era in realtà questo signore, questo ragazzo, diciamo, è stato al ad uno dei concerti dei
1: a Zagabria
0: dei Gorillaz, e Damon Albarn lo ha praticamente benedetto, sì, sì, sì. Caro Jacopo Bertulli,
1: mia madre gli ha staccato anche una falange, però questa ce l'abbiamo a casa, tipo reliquia in una teca.
0: Che meraviglia. Allora, che cosa possiamo dire? Tante cose anche di Damon Albarn, dei Gorillaz, un artista dalla cultura eclettica, trasversale, enorme, che comunque anche sul posizionamento rispetto alle cose del mondo è sempre stato molto chiaro, no?
1: Beh, i Gorillaz avevano criticato anche la guerra in Iraq, comunque i primi album erano molto molto politici anche da questo punto, sotto questo punto di vista, ma non sono i soli, cioè, diciamola tutta, anche i The Strokes ad esempio alla fine di un loro concerto ultimamente mandano il video di alcuni disastri, alcune scene di guerra dove gli americani, cioè vero, l'esercito USA ha partecipato e ha distrutto, diciamo, vari villaggi o fatto massacri di vario genere, quindi non è l'unica band, devo dire, anche i The Strokes si sono aggiunti con il grandissimo Casablanca, che è molto politico, anche lui è molto attivo.
0: E allora, potremmo stare qui fino a domani a parlare di questo tema, questo argomento. Intanto Jacopo Bertuglia, Nicolò Sezzu, grazie per questa possibilità di entrare dentro la musica.
2: Grazie a voi, ma soprattutto grazie a te Francesco, che comunque come sempre certo. Dai la tua quota.
0: Di chi si espone, però siccome l'originale è sempre il più bello di tutti, sempre. Noi vogliamo chiudere con un grande classico della musica chirurgica, efficace, dritta, i Rage Against the Machine, abbiamo citati, questa è Killing in the Name. Intanto What's Poppin' Music torna venerdì prossimo alle 9:40 sempre qui, grazie ancora, il Rage Against the Machine.

0: What's popping music?
1: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.
2: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
3: E sono le 10:26 minuti e 2 secondi. Bentornati in diretta su RBR Radio e TV. Se ci avete seguito fino a qualche minuto fa, eravamo in diretta con Jacopo Bertulli e Nicolò Sezzu all'interno di What's Popping Music, la rubrica del venerdì, e oggi ci siamo presi tutto il tempo di cui avevamo bisogno per raccontare gli artisti, le artiste che si impegnano, che prendono posizione rispetto ai fatti del mondo. Lo abbiamo fatto fino a pochi minuti fa. La puntata numero 3 sarà disponibile nei prossimi giorni sul nostro canale RBE Radio e TV, e in questo spazio di informazione e approfondimento culturale invece vogliamo andare dentro le terze pagine dei giornali, di alcuni quantomeno dei giornali a nostra disposizione, per condividere con voi alcune linee di riflessione, di approfondimento sul tema culturale, che in realtà è per noi sempre molto molto molto, aggiungo, ampio. Intanto voglio partire con voi oggi dal corsivo del giorno di Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera, dal titolo Università: è possibile studiare bene senza libri? L'Associazione degli Editori ha presentato mercoledì i dati di una ricerca sulla didattica universitaria condotta su 463 docenti di 34 atenei. Ne viene fuori che i libri sono considerati strumenti efficaci per imparare dall'88% degli insegnanti. Domanda di Paolo Di Stefano: gli altri su quali mezzi non libreschi punterebbero? È una domanda assolutamente opportuna, la condividiamo. Ma prosegue Di Stefano sul Corriere della Sera: solo il 17% ritiene che gli studenti usino i libri per studiare. Scarsa fiducia negli allievi? Non proprio. I volumi sono sostituiti da sintesi, riassunti, estratti parziali orientati agli esami. La gran parte degli insegnanti, 7 su 10, riconduce all'abbandono del libro la scarsa preparazione degli studenti e in generale l'incapacità di ragionamento critico. Ecco un buon argomento di riflessione che va ben al di là della laudatio temporis acti, ma anche al di là della crescente piratteria che affligge il mercato editoriale delle questioni economiche, ovvero i prezzi di copertina. Per esempio, se è vero che i materiali utilizzati dagli studenti sono confezionati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, i libri restano pur sempre una fonte primaria e rinunciabile a cui attinge l'AI, per lo più senza preoccuparsi dei diritti d'autore. Irrinunciabili per l'intelligenza artificiale, ma invisibili agli studenti, che si incaricano di creare autonomamente i propri percorsi di apprendimento a partire da referti algoritmici preconfezionati. Dunque sintesi di sintesi e non più sintesi di contenuti analitici. Quali sono i libri? Se è così, non va escluso che diventeranno superflui anche gli insegnanti, come mostra la crescita delle università digitali che cancellano la possibilità dello scambio tra discenti e del confronto vis-à-vis con il professore, ciò che creava timore o terrore un tempo e che però faceva crescere soltanto a pie pari libri e insegnanti. Ognuno sceglierà la strada più breve per una conoscenza fai da te e soprattutto autistica, il punto di domanda. Cresciamo sempre più soli in famiglia, la scuola si ghettizza, viene favorito il lavoro a distanza, il sapere personalizzato, il tema non è il rifiuto del libro ma il mondo che vogliamo. Così Paolo Di Stefano oggi sul Corriere della Sera, dentro lo spazio del corsivo del giorno. Come sempre il primo ascolto all'interno di almeno due pagine al giorno racconta un pezzo della storia della musica contemporanea. Ci sono i Grateful Dead, questa è Golden Road.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.

0: 10:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Ucraina 6 regioni sono senza elettricità da questa mattina dopo gli ultimi attacchi russi che nella notte hanno colpito infrastrutture energetiche. Le autorità assicurano che i lavori di ripristino sono in corso, blackout anche per 150 comuni nelle regioni di Sumy e Poltava, però a causa di violenti temporali. I droni russi nella notte hanno colpito in particolare la capitale Kiev, uccidendo un ragazzo di 16 anni. Anche Mosca denuncia una vittima, raid ucraini hanno danneggiato una raffineria e un noto stabilimento elettronico.
1: In Yemen continuano i combattimenti tra le milizie Houthi e le forze lealiste sostenute dai sauditi. Risultano colpite postazioni militari in Arabia Saudita. Riyadh afferma di aver intercettato 6 missili balistici lanciati dagli Houthi. Intanto annuncia una nuova iniziativa militare. Proprio oggi i capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan si apprestano a tenere una riunione urgente per discutere le modalità di difesa comune. In occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU, i 3 paesi hanno condannato gli attacchi Houthi, in particolare quelli contro l'Arabia Saudita.
0: Papa Leone XVI è atterrato poco fa a Parigi, da dove inizia oggi il viaggio apostolico in Francia, che durerà 4 giorni. Il pontefice è stato accolto dal presidente francese Macron, che lo accompagnerà all'Eliseo, da dove il Papa pronuncerà il suo primo discorso alle autorità del paese. 2 appuntamenti in agenda nel pomeriggio: la visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Leone sarà il primo pontefice a vedere la chiesa restaurata dopo l'incendio del 2019. Questa sera il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France per una veglia di preghiera con 80.000 giovani.
1: Meloni avverte gli alleati sulla legge elettorale, sulla riforma sarà posta la questione di fiducia e bisognerà essere tutti presenti, e questa è la raccomandazione che avrebbe fatto ai ministri ieri durante la riunione del governo, dopo aver ribadito nei giorni scorsi che se la riforma non dovesse passare ne dovremo prendere atto. La legge elettorale è in discussione alla Camera in questi giorni. Il timore per Meloni è che, come è già successo in passato, possano esserci defezioni o voti contrari nella maggioranza che possano compromettere la tenuta del governo.
0: A Lucca c'è stato un incendio questa notte in un edificio nel quartiere di San Vito. 2 persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono deceduti nel loro appartamento dal quale sarebbero partite le fiamme. Altre 13 persone sono rimaste ferite, compresi 4 bambini. Secondo le prime valutazioni di pompieri e polizia, potrebbero esserci state cause accidentali nell'innesco del rogo, ma gli accertamenti proseguono.
1: Un cadavere è stato trovato nella notte in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Tra le ipotesi degli inquirenti, quella dell'omicidio. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato il corpo. Secondo le prime informazioni, 2 giovani di circa 20 anni sono stati accompagnati negli uffici della polizia per essere sentiti su un loro coinvolgimento.
0: Malpensa diventa ufficialmente aeroporto Silvio Berlusconi. Questa mattina l'intitolazione ufficiale dello scalo milanese all'ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia. Alla cerimonia saranno presenti il presidente del Senato La Russa, i ministri Tajani e Salvini e il presidente Lombardo Fontana. Un orgoglio, ha commentato la figlia Marina Berlusconi. L'intitolazione arriva dopo 2 anni di dibattito e discussione anche accesa sul piano politico, ma non cancellerà comunque il nome di Malpensa, con cui lo scalo resterà conosciuto. Dieci e 35 minuti, ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ancora insieme per un altro appuntamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico al momento scorre in modo regolare lungo le strade della regione. In questo appuntamento vi ricordiamo che dal 15 settembre sono attive le misure antismog strutturali previste per il Piemonte. Tutti i dettagli sulle limitazioni di circolazione sono consultabili sul nostro sito Muoversi in Piemonte o sul sito della Regione Piemonte di ARPA Piemonte. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE, cultura, informazione, relax.

Questi sono i sempre interessanti After Hours, Tutto fa un po' male da Non è per sempre, disco uscito per Mescal nel 1999. Sono le 10:42 minuti e 7 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro l'ultimo chilometro della settimana della nostra trasmissione di informazione e approfondimento culturale. Ne aveva scritto lo stesso Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera un po' di mesi fa e avevamo condiviso il pezzo, ma torniamo ancora. Intanto, se ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul sito arevie.it, questo è il pezzo che ci porta in Sicilia, Piazza Armerina, l'eterna agonia, il guano, i cerotti, ora l'acqua, i mosaici sono a rischio e i fondi promessi non si vedono. Legambiente denuncia, invece di finanziare i restauri, si organizzano concorsi di bellezze e si ristrutturano ecomostri. Questo è il testo sopra il titolo dell'articolo di Gian Antonio Stella. Leggiamo soltanto l'attacco: un fiume d'acqua nel corridoio della Grande Caccia sotto gli occhi dei turisti che stavano visitando la villa romana del Casale. Colpa del climate change forse, ma non solo. L'allarmata cronaca di pochi giorni fa sulla Sicilia, ieri Replay, si legge ancora nel pezzo di Gian Antonio Stella, conferma che a dispetto dei lavori idraulici dopo la disastrosa alluvione del 1991, mai seguiti da una manutenzione accurata, gli stupendi i pavimenti di Piazza Armerina restano a rischio, tanto più che ancora non si vede l'altro fiume, quello di denaro promesso da Renato Schifani dopo le polemiche del marzo 2024 sui mosaici coi cerottoni di Garza, gli schizzi di guano ovunque, i tappeti di muschio, le grondaie intasate dai piccioni morti, le vecchie coperture in plexiglass sgangherate. Pareva già tutto fatto, è una mia priorità, diceva il governatore a leggere allora l'annuncio proprio del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, che diceva: il completamento del restauro dei mosaici e delle superfici decorate per l'importo di quasi 4 milioni di euro è già esecutivo, incluso l'aggiornamento al nuovo preziario 2024. Invece Gian Antonio Stella lo racconta come sempre con molta puntualità e senza risparmiare nulla, come sempre rispetto agli sprechi nel nostro paese, racconta insomma una realtà completamente diversa. Dentro Piazza Armerina l'eterna agonia, si legge sul Corriere della Sera di oggi, soprattutto nella terza pagina. Restiamo ancora dentro il territorio culturale del quotidiano di Via Solferino, perché a Pisa dall'8 all'11 ottobre si terrà Forme di Futuro, la saggezza anima l'Internet Festival. Si parlerà di approccio etico alle AI, all'intelligenza artificiale, nel 16° Internet Festival Forme di Futuro, che si svolgerà a Pisa da giovedì 8 a domenica 11 ottobre sul tema saggezza, per affrontare argomenti come l'impiego dell'intelligenza artificiale in guerra o l'umanesimo digitale. Fitto il programma della rassegna promossa da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro.it e Istituto di Informatica e Telematica del CNR, Università di Pisa, ancora tra gli altri partner, la Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore e altri enti, organizzata da Fondazione Sistema Toscana. Tra gli eventi, venerdì 9 il dibattito Smart Law su diritto e AI con il presidente ICOM Stefano D'Empoli, il capo di gabinetto dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Gianluca Ignani e altri ospiti. Sabato 10, quando gli algoritmi andarono alla guerra, con la presidente di Emergency Rossella Miccio, il docente Dino Pedreschi e l'esperto di geopolitica tecnologica Andrea Daniele Signorelli. Il panel sull'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas con la docente Fosca Giannotti, l'arcivescovo di Pisa Saverio Cannistra, il rettore dell'Università di Pisa Riccardo Zucchi ancora la misura del mondo nell'epoca dell'IA con la filosofa Donatella Di Cesare.
Cesare. Da giovedì a sabato i video podcast con il robot Able in dialogo con gli ospiti. Ne scrive oggi dunque Ida Bozzi sul Corriere della Sera a proposito della edizione numero 16 dell'Internet Festival a Pisa dall'8 all'11 ottobre. Ci concediamo un passaggio musicale, una novità di ascolti. Questa è Mary in the Junkyard, questa è la sua Blood.

Questo è Blood di Marin di Junkyard da Role Model Hermit, disco uscito per A&MF Records il 3 luglio scorso. Allora, approfitto di questi minuti per raccontarvi qualche progetto che ai quali stiamo lavorando come RBE Radio e TV. Intanto sul numero speciale della newsletter Crackers, alla quale potete iscrivervi con molta facilità accedendo al nostro sito rbe.it, si racconta di una casa del quartiere a Pinerolo, poco lontano da qui, che prende sempre più forma. In realtà da aprile di quest'anno RBE ha iniziato a gestire uno spazio rigenerato a Pinerolo, un auditorium ristrutturato, una serie di locali che in futuro saranno dedicati a laboratori, musica, cultura multimediale. L'obiettivo è quello di creare una piccola esperienza di casa del quartiere per il territorio, che permetta ai ragazzi e alle ragazze di poter proporre e sviluppare idee, di attraversare un luogo sviluppando una propria identità e di farsi quindi soggetti attivi nella collettività. Un laboratorio sociale nel quale vorremmo si sviluppassero esperienze di partecipazione, progetti di inclusione rivolti alle persone giovani, valorizzazione dei linguaggi, delle sfide culturali e delle proposte verso la città. Lo spazio prende vita nello storico auditorium Medaglie d'Oro della Resistenza Pinerolese, ribattezzato con l'acronimo MOR, per ricordarci l'importanza di pensare a qualcosa di più nella città. Per questo già domani in realtà si terrà all'interno della ex biblioteca ragazzi una festa del quartiere in corso Piave 5, che ci porta verso il progetto più complesso della casa del quartiere. A partire dalle 15, con accesso gratuito, ci saranno giochi di magia con Giacomino Pinolo, fiabe e leggende musicate con i Celtic Knox, poi giochi da tavolo per tutte le età in collaborazione con i centri giochi educativi, e ancora un laboratorio di costruzione di animaletti di carta con Leonora Camusso, e poi un laboratorio di cartoline surredadaiste con materiali di recupero insieme a Serena Pognante. Succede tutto in corso Piave 5 a partire dalle 15, ma sarà anche l'occasione per raccontare del bilancio partecipativo 2026 e dell'invito a votare per il progetto di cui vi parlo. Dal 28 settembre al 5 ottobre cittadini e cittadine over 16 residenti a Pinerolo sono chiamati a votare per scegliere uno dei tre progetti della sesta edizione del bilancio partecipativo del comune, che destinerà 100.000 euro alla proposta più votata. Entra quindi nella fase conclusiva la sesta edizione del bilancio partecipativo del comune di Pinerolo, e l'obiettivo nostro, che proponiamo questo progetto, è quello della costruzione di una casa di quartiere formato Pinerolo sotto lo slogan Pinerolo suona giovane. Che cosa vuol dire? La proposta prevede la ristrutturazione dei locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave, precedentemente utilizzati dalla scuola di danza, in modo che possano essere restituiti alla collettività. L'obiettivo è la creazione di uno spazio di sperimentazione per chi fa musica e per chi vuole cimentarsi con i linguaggi multimediali audio e video, un luogo per l'alfabetizzazione digitale, l'espressione artistica e culturale, che andrebbe a completare con l'auditorium e l'ex biblioraga il progetto di casa del quartiere per la città dedicata alla cultura e alla partecipazione. Tutte le informazioni sono presenti anche sul nostro sito, sui nostri canali social. La consultazione popolare del bilancio partecipativo si svolgerà dalle 13 di lunedì 28 settembre alle 13 di lunedì 5 ottobre. Durante questo periodo i cittadini in possesso dei requisiti previsti potranno esprimere la propria preferenza e contribuire direttamente alla scelta del progetto che sarà realizzato. La votazione sarà effettuata online attraverso uno specifico applicativo accessibile dal sito ufficiale del comune di Pinerolo, ovvero www.comune.pinerolo.to.it. Il nostro progetto si chiama Pinerolo suona giovane e ovviamente l'invito è a partecipare, a sostenere con il voto questo progetto. A proposito di cose di RBE, vi ricordo che ritorna anche classicamente, è ripartito domenica scorsa, questo spazio di ascolti di musica classica, sinfonica, da camera, corale, che spazia nel tempo e nel mondo alla scoperta di diversi generi e stili. Il programma è
curato da Lorenza Barolini ed Ermanno Logatto, il programma di domenica alle 9, in replica lunedì alle 21. Anche questa settimana prevede un programma molto interessante: Gioacchino Rossini, Brahms, Poulenc, Bach, Borodin, Bowen, come sempre, insomma, ascolti molto molto interessanti. Ultimo passaggio musicale per questa settimana: c'è il nostro amatissimo e sempre compianto Paolo Benvenu, Canzoni brutte.

0: Questo è Paolo Benvenu, canzoni brutte dal disco È inutile parlare d'amore, uscito per Woodworm il 12 gennaio del 2024. Giungiamo così in coda a questa puntata e alla settimana di almeno due pagine al giorno di Oltre la Prima di What's Poppin' Music. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi, per aver interagito con noi anche con i vostri messaggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui lunedì 28 settembre a partire dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima e dalle 10 con almeno due pagine al giorno. Sono le 11:22. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
3: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
4: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
3: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
2: E ai locali della ex Biblioraga.
5: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
2: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
4: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
5: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
4: Pinerolo suona giovane.
3: Buongiorno, benvenute e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio, Jacopo Bertuglia. Dopo ieri e oggi continuano gli stop produttivi a Mirafiori, dove dal 19 al 30 ottobre ritornerà la cassa integrazione sulla linea della Fiat 500. Linea che resterà ferma anche lunedì 28 settembre, lo si apprende da una comunicazione ufficiale di Stellantis ai sindacati e ai dipendenti delle carrozzerie. Il problema rimane la Fiat 500 ibrida, che non vendendo abbastanza sul mercato provoca una reazione a catena di fermate produttive. Questo ovviamente combinato con altre criticità. A Torino, nel quartiere Madonna di Campagna, è stato trovato nella notte un cadavere in un appartamento. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia, tra l'ipotesi quella dell'omicidio. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Due giovani all'incirca ventenni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. La biodiversità è una sfida cruciale per il futuro, lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento all'inaugurazione della 16ª edizione di Terra Madre, che ha avuto luogo questa mattina al Teatro Regio di Torino. Quella di quest'anno è la prima edizione dopo la scomparsa del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, e vede la manifestazione dislocarsi per tutto il centro cittadino con 1500 delegati, produttori, cuochi e attivisti provenienti da oltre 120 paesi del mondo. L'Arianna Tedesco ha intervistato per noi Raffaella Ponte di Slow Food Terre Alte, progetto dedicato alla rinascita, alla tutela e alla valorizzazione economica, sociale e ambientale delle aree montane e interne di Alpi e Appennini.
6: Allora, le

0: Terre Alte è un filone progettuale, potremmo definirlo in questo modo. Sono anni che Slow Food, già con i suoi progetti più insomma, di lunga data, come i presidi, l'Arca del Gusto, si è interessata alla perdita di biodiversità, no? Nel nostro paese. Però è anche un fatto che nel tempo abbiamo riscontrato che la biodiversità vive nelle cosiddette terre alte, no? È in questi territori che negli ultimi decenni hanno subito anche spopolamento, abbandono per tantissime ragioni, anche diverse, ma di base per il fatto che comunque le persone tendevano a trasferirsi in luoghi in cui c'erano lavori diversi, in cui sembrava non essere più possibile, no, dedicarsi alla terra, a custodire animali, quindi all'allevare. Però in questi territori è lì che vivono le vecchie varietà di vegetali, lì che ci sono le razze autoctone, che sono quelle che consentono di utilizzare i territori, di produrre cibo in territori anche a quote elevate e in ambienti difficili, e quindi per noi diventava sempre più importante accendere un riflettore su questi territori per iniziare a pensarli non più come un luogo da abbandonare, ma come una opportunità invece, no? Per investire in un futuro diverso, in un futuro più a contatto con la natura, in cui è ancora possibile soprattutto lo spirito di comunità, perché è una cosa su cui ci si sofferma poco. Di solito si parla del valore ambientale, no? Di questi territori, che hanno indubbiamente del valore culturale, storico, ma in realtà in questi territori si conserva ancora la capacità di collaborare, di vivere una vita di comunità, no? E quindi di non sentirsi soli, no? Ad affrontare le cose della vita. E questa è una dinamica indispensabile se vogliamo pensare a un futuro per tutti, non solo per questi ambiti.
1: Si è svolto a Manta, in Cuneo, Fruit Lab 2026, evento promosso da Regione Piemonte, Fondazione Agrion, Arproma ed Agricol e Gemma Venture, per un confronto tra mondo della ricerca, imprese, start-up, istituzioni ed esperti italiani e internazionali sul tema dell'agricoltura. Nei 2 giorni di incontro si è discusso della sfida di portare le tecnologie sempre più raffinate dal laboratorio al campo, verificandone efficacia, sostenibilità economica e trasformandole in strumenti capaci di ridurre costi e rischi, utilizzando al meglio acqua, suolo e fertilizzanti, diminuire l'impiego di agrofarmaci e aumentare produttività e competitività. Ai nostri microfoni il presidente di Fondazione Agrion, Giacomo Ballari.
2: Stiamo vivendo, come lei ha già detto, un momento molto particolare per la nostra agricoltura, con una serie di criticità e pressioni che le aziende stanno vivendo, sia da un punto di vista climatico, ma anche di richieste da un punto di vista di miglioramento qualitativo e di sostenibilità ambientale delle nostre produzioni. Siamo convinti che una delle armi che abbiamo a disposizione per riuscire a rispondere a queste sfide e a gestire la pressione dei cambiamenti climatici sia lo sviluppo e l'utilizzo dell'innovazione, ma soprattutto delle nuove tecnologie che iniziano a essere disponibili sul mercato. E quindi il momento è stato un momento in cui iniziare a come dire, analizzare tutta una serie di soluzioni e a coinvolgere parecchie start-up che stanno lavorando per cercare di dare risposta e soluzioni a delle esigenze che ha il comparto produttivo e soprattutto iniziare a catalizzare, quindi sia da un punto di vista di risorse che di competenze, tanti soggetti a livello nazionale ed europeo che si stanno impegnando in questa direzione con l'ambizione di andare a costruire un po' un ecosistema piemontese di soggetti che lavorano per dare un futuro, redditività e migliorare ulteriormente quelle che sono le grandi eccellenze agroalimentari che il Piemonte produce e per cui è riconosciuto un po' in tutto il mondo. Attenzione, disponibilità, ma stiamo vivendo un momento in cui le aziende agricole hanno una carenza di liquidità dovuta a una serie di anni con un andamento dei prezzi alla produzione molto bassi, quindi è chiaro che bisogna riuscire a sviluppare dei sistemi che anche da un punto di vista di costi per l'azienda, il costo sostanzialmente di queste tecnologie devono diventare, alla portata sostanzialmente dell'azienda. c'è necessità di specializzarle queste tecnologie, nel senso che oggi esistono, le possiamo trovare anche facilmente sul mercato, ma abbiamo bisogno di avere degli strumenti che siano il più possibile tarati per quella che è la nostra situazione di campo, per quello che è il contesto in cui vanno ad operare, eccetera. Quindi il lavoro anche che stiamo sviluppando con molte aziende, con molte start-up all'interno di Agrion è legato proprio ad affiancarli in questa specializzazione.
1: Oggi pomeriggio a Borgaretto l'inaugurazione in via Giambone 20 del nuovo polo dell'infanzia 06 Rita Levi Montalcini, una nuova struttura dedicata ai bambini e alle famiglie del territorio. Il nuovo polo è la terza scuola realizzata grazie al PNRR sul territorio. L'investimento da 3 milioni di euro ha portato alla realizzazione della struttura, che ospita la scuola dell'infanzia articolata in 6 sezioni per 168 bambini e un micronido da 12 posti per lattanti e divezzi, per una capacità complessiva di 180 utenti. Domenica 27 settembre torna l'appuntamento con Pinerolo Pedala, appuntamento organizzato dalla Proloco di Pinerolo, giunto ormai alla 50ª edizione. Il ritrovo è fissato intorno alle 10 in piazza Vittorio Veneto e prevede un percorso di 10 km per le vie cittadine. Al termine della pedalata è previsto il pasta party preparato dalla Proloco e servito sotto i viali della piazza di partenza. Ad arricchire la manifestazione saranno messe in palio 3 biciclette, vinte a estrazione dal numero dei pettorali. Per celebrare questa edizione storica sarà allestito uno stand del collezionista Luciano Rizzo, che esporrà biciclette d'epoca e dipinti raffiguranti biciclette storiche. E adesso passiamo al meteo. Domani, oggi in Piemonte, scusatemi, al mattino cieli molto nuvolosi su pianure, colline e settori pedemontani. Possibili piovigine isolate a ridosso dei rilievi alpini occidentali. Più soleggiato sulle alte vallate e sui settori orientali. Nel pomeriggio sera invece tendenza a rapide schiarite a partire dalle pianure orientali, in estensione a gran parte della regione. In serata i cieli torneranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi ovunque. In Liguria invece il tempo variabile al mattino con possibili nubi basse più compatti nelle zone interne, ma rapidi rasserenamenti e ampi spazi di sereno su tutta la regione nel corso del pomeriggio. Precipitazioni assenti o con rischio estremamente basso con isolati e blandi piovaschi confinanti solo a ridosso dei rilievi interni. Questa edizione del GR termina qui, io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo il prossimo appuntamento con il giornale radio è alle ore 13. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

sa aspettare senza farsi male. 29, gli stessi giorni di febbraio, che io poi manco lavoravo e pensavo a chi arriva un

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: candlestick to handle.
1: Mr. Bob Dylan nella mattina di RB per Caffè Bleu. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti nel bistro radiofonico televisivo di RB Caffè Bleu, il programma che vi tiene compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11:15 circa, 11:15 minuti circa, fino alle 12:32 minuti insieme, tra musica, parole e incontri. La musica sarà protagonista, la forma canzone sarà protagonista in particolare di questa puntata di venerdì 25 di settembre, una puntata in cui scopriremo il premio Cantastorie e il premio, l'appuntamento in programma, il premio Cantacronache, scusate, il premio Cantacronache in programma domani sabato 26 di settembre a Torino. Ci sarà la consegna a Willy Peyote, ma noi scopriremo insieme a due delle persone che lavorano a questo progetto del premio Cantacronache. Con noi avremo Federico Siriani e Stefania Bruno Olmoti. E a proposito di cantautorato italiano, di cantautorato di forma canzone eccellente, ricordo l'appuntamento di questa sera, venerdì 25 di settembre, al Teatro Sociale di Alba. Si tiene l'evento, l'appuntamento scritto domani, un grande concerto che vede tanti artisti, tante artiste sul palco del Teatro Sociale di Alba, per una data importante, per un anno importante che ricorda sia il disco Da questa parte del mare, uscito nel 2006, poi la morte di Gian Maria Testa avvenuta nel 2016, e appunto il 25 di settembre, proprio questa sera, al Teatro Alba si ricorda l'opera di questo incredibile cantautore che vi offro con la sua Le donne nelle stazioni.

aspetta. E quando arriva il treno è già lì che sventola le mani e se ne vanno via in compagnia e ti sembrano diverse e non si voltano più.

sempre uno che li aspetta e cerca gli occhi dai finestrini, non trova gli occhi ma intanto sventola le mani e se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse e non si voltano più, non si voltano.

0: E questi applausi terminano la versione live di Le donne nelle stazioni di Gian Maria Testa, che vi ho proposto in apertura di questa puntata di Café Bleu, che va in onda in diretta su RB Radio RBE TV oggi venerdì 25 di settembre. Ricordo ancora l'appuntamento di questa sera al Teatro Sociale di Alba con l'omaggio a Gian Maria Testa scritto domani. Sono tanti i cantatori e tante le cantatrici che saranno in scena, ricordo tra tutte e tra tutti Cristiano Godano, ci sarà Enrico Rava, Daniele Silvestri, ricordiamo anche Giua, Giuseppe Cederna, Paola Turci, Paolo Fresu, Paolo Rossi e poi Raffaele Gualazzi, insomma Tosca, tanti interpreti della canzone italiana che saranno al centro di questo omaggio a Gian Maria Testa, che noi omaggiamo e celebriamo spesso e volentieri nella nostra playlist di Café Bleu. C'è un altro appuntamento di cui parliamo qui a Café Bleu oggi, è il premio Cantacronache, la parola e musica, questo è il sottotitolo di un appuntamento che domani 26 di settembre vivrà il suo atto conclusivo con un evento alle Gallerie d'Italia di Piazza San Carlo. Avremo il piacere di ospitare e avere qui con noi due delle persone che lavorano a questo progetto che rientra nell'ambito delle iniziative collaterali di Terra Madre in corso a Torino. Avremo con noi Stefania Bruno Olmoti per la parte organizzativa del premio e il direttore artistico Federico Siriani, già cantautore e ospite in più di un'occasione qui su RBE. Chissà se magari all'auditorium MOR di Pinerolo in corso Piave 5 usciranno dei cantautori nuovi, insomma giovani cantautori, giovani cantatrici, chi lo sa. Noi ce l'auguriamo, perché uno dei progetti di RBE dell'associazione Lobue è quello appunto di creare in corso Piave 5 dell'auditorium appena rinnovato anche una sala prove. Questo è uno spot che racconta quello che può avvenire con il vostro voto, amici e amiche di Pinerolo. Potete votare dai 16 anni in su a partire dal 28 di settembre.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività
3: e farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.

Little Child, The Beatles, solo grandi autori e grandi autrici qui a Caffè Presso RB, perlomeno ci proviamo, anche se cerchiamo spesso e volentieri nuove strade, nuove idee. E tra poco avremo il piacere di ritrovare un progetto che ricorda e celebra i Cantacrone, che è un gruppo di cantatori che cambiò la musica in Italia a metà del secolo scorso, un premio Cantacrone che tra poco qui su RB. Lasciamo spazio alla musica adesso con Federico Sirianni, La promessa della felicità.

la promessa della felicità fu trovata sulla spiaggia nei legni di mare. La promessa della felicità fu trovata dai pescatori alla luce delle lampare. La promessa della felicità fu trovata nei cassetti, nei doni festivi. La promessa della felicità fu trovata nel lessico dei vezzeggiativi. La promessa della

0: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
1: RBE TV. Da guardare. Da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
2: Caffè Bleu. Il bistrò radiofonico di RBE.
3: Ogni sera fra i rumori di serrande che si abbassano e gli scoppi dei motori delle macchine che passano, alla luce dei lampioni che si sono accesi appena, puoi assistere agli amori che si fanno.

o d'amore, ci si vuol bene lo stesso, basta già quell'ora sola per tenersi per le mani e per darsi la parola.

Le domeniche che piove, guardi i vetri che si bagnano, e la goccia che si muove, e le gocce che ristagnano. Quando il buio è poi venuto nell'oscuro della stanza, tu t'accorgi che hai perduto tutto un giorno di vacanza. Ne hanno fatto miglior uso dentro i cine e da ballare, tante coppie che anche al chiuso non rinunciano ad amare, che poi prima di lasciarsi si daranno brevemente la promessa di trovarsi la domenica seguente. Questa promessa è poi la sola cosa

l'amicizia, l'altruistima abbiano sempre un senso loro, chiaro ancora più di prima. Basta solo ricordarsi perché avvenga tutto questo.

0: Amici e amiche di RB, torniamo in onda a Café Bleu, sono le 11.35 minuti, il cui ora ci porta a Torino. Oggi venerdì 25 di settembre abbiamo il piacere di andare nel retroscena, nel dietro le quinte, di un progetto che celebra Fausto Amodei, che abbiamo appena ascoltato con qualcosa da aspettare. Noi aspettavamo in qualche modo un progetto che ricordasse, celebrasse e soprattutto rendesse attuale, sempre più attuale, un progetto di un gruppo di cantautori che a metà del Novecento diede una svolta necessaria, fondamentale alla storia della musica italiana. Mi riferisco al gruppo Cantacronache, premio Cantacronache 2026, sabato 26 di settembre alla Galleria d'Italia in Piazza San Carlo a Torino ci sarà la serata conclusiva, un premio che nel suo complesso abbiamo il piacere di introdurre con il direttore artistico, il cantautore, già ospite in più di un'occasione di RBE, Federico Sirianni. Federico, piacere ritrovarti, ciao.
1: Ciao, grazie per l'invito, grazie mille.
0: Abbiamo con noi anche Stefania Bruno Olmoti, che ha lavorato al progetto complessivo del premio. Ciao Stefania, benvenuta.
2: Grazie mille, grazie per l'invito e felicissima di essere con voi.
0: Federico, insieme a te vorrei innanzitutto riscoprire, abbiamo avuto modo di ascoltare, che penso sia importante, ascoltare uno insomma degli interpreti di questo incredibile gruppo dei cantastori. Adesso io vorrei capire insieme a te l'importanza di questo premio e di questo progetto più in generale dedicato a questo incredibile gruppo di artisti e di autori.
1: Ma intanto l'importanza nasce proprio da loro, cioè una storia incredibile torinese che per motivi, chissà per quali motivi, non è così conosciuta come dovrebbe. Pensate che i Cantacronache, quindi questi ragazzi, questi giovani, questi studenti, che nella Torino di fine anni 50, inizio anni 60, decisero di rivoluzionare completamente la forma canzone, quindi dalla canzone, diciamo, di leggera, dalla canzone di intrattenimento, con le loro esperienze che avevano fatto all'estero, quindi incocciando le esperienze musicali in Germania di Brecht e Weill o in Francia di Brassens, decisero che forse questo tipo di situazione poteva essere fatta anche in Italia e quindi in qualche modo restituire dignità di parola, di contenuto alla canzone, che poteva diventare anche un veicolo di messaggi politici, sociali, potevano raccontare quello che accadeva realmente nella vita quotidiana di ognuno di noi, quindi non soltanto la, come dire, canzoncina leggera d'amore, ma raccontare il lavoro, i sentimenti contro la guerra, insomma tutta una serie di situazioni che fino allora erano state molto molto poco come dire, raccontate nella forma canzone. E questa modalità fu quella che diede poi il via alla grande stagione della canzone d'autore italiana, che i grandi cantautori, da De André a De Gregori, a Bertoli, a Guccini, in qualche modo ringraziarono i Cantacronache di quell'esperienza, perché tutto nacque da lì. E allora insieme a Giovanni Straniero, che è il nipote di Michele Straniero, uno dei Cantacronache, insieme a Fausto Amodei, che abbiamo ascoltato prima, Sergio Liberovici e Margot Galante Garrone, e insieme a tantissimi intellettuali che hanno collaborato con loro, Emilio Iona, che è superstite, è l'unico ancora in grado di testimoniarci questa grande storia, sarà con noi domani sera. Sì, ma poi Italo Calvino, c'era Umberto Eco, Gianni Rodari, Franco Fortini.
0: Quindi scusami Federico, insieme alla parte cantatoriale, quella più legata alla forma canzone e alla musica, c'è stato un dialogo molto proficuo con autori, tu ne hai citato uno, Calvino, quindi c'è stato anche un vero e proprio dialogo con autori che dal mondo della narrativa e della poesia hanno dialogato in maniera molto proficua, dando uno spessore e una progettualità ancora più definita a questo gruppo dei cantatori. Dei Cantacronache, è vero?
1: Sì, acquisivano una enorme credibilità. Poi Calvino forse non tutti sanno che era un grandissimo scrittore di canzoni, perché certo, canzoni come Ponte, come Dovevo l'avvoltoio, insomma, sono e gli piaceva molto, si divertiva molto. Insomma, noi con questo premio cerchiamo, è una prima edizione, cerchiamo di è un premio nazionale, quindi di riportare alla luce un po' questa storia bellissima, questa storia di musica, questa storia letteraria e soprattutto questa storia torinese, perché io arrivo da Genova, pensa, però Torino è questa cosa qua. Torino vive in tutte le sue magnifiche esperienze questa sorta di understatement, per cui non so, è come meglio non farlo sapere troppo in giro, no, invece facciamola conoscere questa storia meravigliosa, perché come disse Umberto Eco, senza i cantacronache la storia della musica italiana sarebbe stata diversa.
0: Un fattore che mi ha subito colpito e in maniera molto positiva apprezzo del premio Cantacronache è a chi è rivolto il premio. Avete organizzato questo appuntamento e questo progetto, Federico, partendo un po' più da lontano, non dal 2026 ma dall'anno scorso. Ecco, a chi è rivolto in particolare? Su cosa si è concentrata la vostra ricerca per arrivare al 26 di settembre, alla serata conclusiva di domani?
1: Sì, addirittura 2 anni fa, nel senso che noi
0: 2024, okay.
1: Abbiamo sì, noi diciamo che l'idea era quella di avvicinare le nuove generazioni al mondo, ai valori, ai pensieri del cantacronache, per cui il primo passo che abbiamo fatto di questo progetto è stato di andare a raccontare nelle scuole. Mm-hmm. E quindi siamo andati in alcuni istituti superiori di Torino a raccontare questa storia, ma non solo, abbiamo chiesto agli studenti coinvolti restituire, no, in qualche modo attraverso un elaborato in qualunque forma espressiva volessero, cosa hanno ricavato di questa storia. E noi premieremo domani un istituto, l'Istituto Tecnico Maiorana, che ha prodotto un elaborato, un testo di una canzone proprio focalizzata su Torino, che secondo me è molto bello, la leggeremo, e quindi il Maiorana prenderà questa targa a scuola col Cantacrona, che si chiamava il progetto. Okay. Ed è dedicato anche a giovani, a cantautrici e cantautori, perché diciamo il contest, ci saranno 4 finalisti scelti da una giuria amplissima di critici, giornalisti, addetti ai lavori, in più di 100 hanno mandato proposte da tutta Italia, ne hanno scelti 4 e sono under 35, anche questo era un modo proprio per mettere a contatto, come dire, le nuove generazioni di cantautrici e cantautori col mondo del cantacronache.
0: Stefania, una riflessione che vorrei condividere con te e con chi ci guarda, ascolta in questo momento. La sensazione che ho rispetto al progetto più complessivo del premio Cantacronache è che sia in realtà qualcosa di assolutamente non nostalgico, ma anzi un qualcosa che vuole essere davvero nutrimento e possibile guida per il futuro. È così, è la mia sensazione, ma la condividi?
2: Assolutamente, non abbiamo bisogno di nostalgia, abbiamo scelto proprio una strada di esplorazione, di approfondimento di tutti i temi che sono stati affrontati dai cantacronache e sui quali si è basato tutto un lavoro intellettuale, dell'università, della scuola, dopo di loro, della canzone d'autore. Quindi noi vogliamo proprio che venga che in qualche modo esplorata questo, il passaggio, il fil rouge che c'è tra quell'esperienza e l'oggi, assolutamente attualizzando quell'esperienza, perché adesso è un altro momento della storia in cui c'è bisogno di impegno di nuovo, c'è bisogno di idee solide, c'è bisogno di lavorare, di creare veramente dei collettivi che producano cultura e che la realizzino, esattamente come hanno fatto i cantacronache, senza, passando da tutti i tramiti, non importa che sia la parola. Loro hanno lavorato sulle riviste, hanno lavorato sulla canzone, hanno lavorato per le strade, hanno lavorato hanno lavorato ovunque e in ogni sede hanno portato questo messaggio, ed è esattamente quello che noi vogliamo, certo, che è su questi filoni che abbiamo lavorato.
0: Ricordiamo che un aspetto importante di cui parlava anche Federico Siriani poco fa, cioè l'influenza e la testimonianza, il dialogo che il gruppo dei Cantacronaca ha avuto poi con cantautori e cantautrici che ricordiamo ancora e che ascoltiamo ancora, che poi hanno stimolato l'ascolto e la formazione di milioni di ascoltatori e di ascoltatrici di tutta l'età. Mi riferisco ad esempio a De André, parlando di Genova, ma non solo, e ricordo anche lo stesso Eugenio Finardi, De Gregori e Francesco Guccini. Quindi un esempio per persone giovani degli anni 60-70, giusto per dire una, anche anni 80, ma anche per oggi, perché io sono convinto che ragazzi e ragazze che vivono nel contemporaneo nel 2026 abbiano bisogno di guide, hanno bisogno di qualcuno da poter ascoltare e da poter fare proprio. A questo proposito, amici e amiche di RBE, ci prendiamo una pausa con i nostri ospiti, con Federico Siriani e Stefania Brunolmoti. Vi lascio alle note di L'Avvelenata. Lui è Guccini.
3: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
1: E dopo Francesco Guccini torniamo in onda, amici e amiche di RBE. Questa era L'Avvelenata, state ascoltando e guardando Café Bleu. Stiamo andando nel dietro le quinte della prima edizione del premio Cantacronache. La parola è musica, un progetto che ricorda e rende attuale, anzi lo vuole trasmettere, e lo ha fatto attraverso laboratori, idee condivise anche con diverse scuole, diversi istituti scolastici di Torino e dintorni. Parliamo con due ospiti in collegamento con noi, Stefania Bruno Olmoti e Federico Sirianni. Sabato 26 di settembre, ricordo, ci sarà l'evento conclusivo di questo progetto per quanto riguarda la sua prima edizione. Un evento che fa parte delle iniziative collaterali di Terra Madre 2026, sala immersiva della Galleria d'Italia in Piazza San Carlo. Tra poco scopriremo se ci sono ancora dei posti disponibili, ma ne parleremo tra poco. Innanzitutto, Stefania, vorrei insieme a te capire un po' come è stato condotto il lavoro complesso anche di cucitura e di ricerca intorno alla storia del gruppo Cantacronache durante la serata di domani. Alla Galleria d'Italia, alle Gallerie d'Italia, nella sala immersiva, che ricordo con grandi schermi, con grande possibilità, insomma, anche di vivere, di immergersi anche a livello di immagine. Ecco, avete pensato qualcosa anche per immergere, per accompagnare il pubblico all'interno anche delle immagini del gruppo Cantacronache?
2: Assolutamente sì. La sala ha delle pareti, è una sala grandissima perché ha delle pareti enormi, e sulle pareti verrà proiettata è stato realizzato un videomapping, abbiamo realizzato un videomapping che esplora una parte degli archivi di Cantacronache ed esplora le esperienze che sono state fatte sulla scia dei Cantacronache. Per esempio, c'è uno spettacolo bellissimo che ha messo in scena al Mittelfest nel 2008, che è uno spettacolo proprio sulla storia dei Cantacronache, dove c'era Giovanna Marini, c'erano gli Oyomund, Monio Vadia. Quindi quello che si è, che l'idea è proprio raccontare quello che è scaturito dall'esperienza degli anni 58-62, quindi dai loro archivi, dai documenti, dalle foto, dalle loro riviste, che pure appariranno in questa sorta di slideshow, si arriva poi al presente sostanzialmente, e si offre la scena al palco dove si esibiranno dei ragazzi che ereditano quell'esperienza, a cui si passa il testimone. Ecco, è proprio un momento di continuità con Cantacronache, che deve vivere, che vuole continuare, vuole vivere, ecco, non vuole essere appunto un elemento di nostalgia.
1: Federico, una curiosità: parlavamo prima dei laboratori che avete tenuto in preparazione di questo evento conclusivo del premio Cantacronache per quanto riguarda la sua prima edizione. Hai parlato dell'impegno, insomma, del laboratorio, dei laboratori tenuti nelle scuole. C'è un ricordo particolare che vuoi condividere con noi rispetto al dialogo che avete avuto con questi ragazzi, con queste ragazze che hanno partecipato ai laboratori?
3: Ma più che un ricordo particolare, è una sensazione generale di grande accoglienza e di grande interesse da parte di questi ragazzi nell'ascoltare appunto questo racconto e nell'ascoltare queste canzoni. Non è una cosa scontatissima, ma io sono molto molto molto felice, sono sempre dalla parte delle nuove generazioni che vengono spesso bistrattate, di cui noi anziani parliamo sempre molto male, no? Dal nostro pulpito, e chissà quale pulpito. In realtà loro sono molto, molto più, molto meglio di quanto noi immaginiamo, sono molto più ricettivi di quanto noi siamo. Basta che certe storie vengano loro raccontate, è questo il punto. Quindi io spero che questa attività nelle scuole, che per me è importante, è fondamentale, guarda, è fondamentale per quello che mi riguarda più dello stesso premio, spero che possa essere alimentata, che si possa fare sempre di più, perché da una parte credo ci sia bisogno di questo racconto e di questi valori da trasmettere e di queste parole da trasmettere, e dall'altra c'è sicuramente un'utenza pronta a recepirlo.
1: Hai parlato prima di quattro persone cantautrici che avete selezionato col comitato scientifico del premio Federico. Si possono dire i nomi delle persone di chi sarà sul palco?
3: Sì, sì, sono appunto quattro ragazze e ragazzi molto talentuosi. Chiara Dauria, che è lucana, arriva da Potenza, Giorgio Nialud, che è torinese, Ludovica Pasca, è una leccese che vive a Bologna, e Paolo Vaccaro, che è un po' Belluno, nasce a Belluno, ma è stato adottato qui da Torino. Benissimo. Sono quattro proposte molto diverse che però hanno riscontrato, come dire, molto gradimento da parte di una giuria davvero molto ampia e di personaggi anche piuttosto importanti.
1: Tra l'altro, a proposito di lavoro della giuria, so che nell'ambito della serata, ricordo ancora domani, sabato 26 di settembre, alle Gallerie d'Italia a Torino, ci sarà anche la consegna di un premio alla carriera. Chi avete scelto e perché?
3: Abbiamo scelto Willy Peyote per diversi motivi, perché è un ottimo artista, tra l'altro torinese, e perché ha saputo in qualche modo, nella nostra visione delle cose, coniugare la parola, i valori, i contenuti dei cantacronache con la canzone contemporanea, in questo, nel suo caso, il rap. In più, lui ha partecipato al docufilm sui cantacronache di Ippolito nel blu dipinto di rosso, quindi ci sembrava un artista importante a cui consegnare questo primo premio alla carriera. Speriamo che ce ne siano poi tanti e tante certo. Cantacrone.
1: Tra l'altro, domani 26 di settembre, abbiamo detto Galleria d'Italia, sala immersiva, si può ancora partecipare? Ci sono dei posti disponibili, Federico?
3: No, siamo a tappo, siamo sold out.
1: Come si suol dire? Bella tappo, mi piace.
3: La sala è grande, ma ha una capienza non enorme. Forse abbiamo un pochino sottovalutato la potenziale affluenza di pubblico, ci stanno arrivando continuazione richieste, quindi dovremo pensare per le prossime edizioni a un luogo più capiente. Però siamo molto contenti di fare questa prima edizione lì, perché è un luogo veramente molto molto suggestivo. Mi spiace per chi purtroppo non riuscirà a partecipare, ma le prenotazioni che venivano effettuate sul sito di Terra Madre sono volate via nel giro di 2 ore, una cosa così.
1: Stefania, in chiusura della nostra chiacchierata vorrei condividere con chi ci guarda ascolta in questo momento una riflessione. Questa è la prima edizione del premio Cantacronache e il futuro di questo premio, di questo progetto, d'accordo, deve ancora svolgersi la serata conclusiva, ma immagino che questo sia solo una

0: Cioè bisogna che questo lavoro sia davvero l'inizio di un percorso, che sia nelle scuole, che sia negli archivi, che sia nelle università, dovunque verrà fatto, ecco. E il premio deve avere una lunga vita.
1: C'è un sito internet, un punto di riferimento per avere tutti i dettagli, Federico?
2: Sì, è molto semplice, www.premiocantacronache.it. Permettimi di fare un ringraziamento per tutti alla Fondazione Donat Cattin, che ci ha supportato tantissimo sin dall'inizio del progetto, e che insomma ci è molto vicina in questo percorso.
1: Evadere dall'evasione, questo era il motto del gruppo Cantacronache, che dal 58 al 62 verrà celebrato, insomma, un periodo importante della forma canzone in Italia, che ha dato poi il via a tutta una serie di suggestioni di autori ed autrici che ricordiamo, abbiamo ricordato anche attraverso la musica qui su RBE, una serata conclusiva della prima edizione del premio Cantacronache, che avrà luogo sabato 26 settembre in prima serata, nella giornata di domani appunto, alle Gallerie d'Italia, un progetto che entra nell'ambito dei progetti e degli eventi collaterali del Salone del Gusto Terra Madre. Abbiamo avuto piacere di parlare del premio Cantacronache e del suo progetto con Federico Siriani, direttore artistico e ideatore di questo progetto, di questo importante progetto, a cui auguriamo davvero tanta bella strada, un'idea, ricordiamola, che hai avuto insieme a Giovanni Straniero, che salutiamo. Grazie Federico.
2: Grazie a voi, grazie per l'invito. E insomma, spero che possiamo incontrarci presto anche dal vivo.
1: Sì, anch'io me lo auguro. Adesso domani è tutto esaurito, ma so che ci saranno anche altre occasioni, dai. Grazie Federico, e ringraziamo anche Stefania Bruno Olmoti per essere stata con noi per questo dialogo intorno a una tappa importante della musica del nostro paese. Grazie Stefania, buon proseguimento e buon lavoro.
0: Grazie mille a voi, a presto.
3: RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
4: Oggi la benzina è rincarata.

0: La Topolino Amaranto, Paolo Conte alle 12:08 minuti e 22 secondi. Ritorniamo in onda. Ringraziamo ancora Federico Sirianni e Stefania Bruno Olmoti per il racconto del dietro le quinte del premio Cantacronache 2026. Serata conclusiva domani, sabato 26 settembre, alla Galleria d'Italia in piazza San Carlo a Torino, nell'ambito degli eventi collaterali di Terra Madre. Un appuntamento tutto esaurito, ma che abbiamo raccontato ai nostri ospiti, ripercorrendo una storia meravigliosa della canzone italiana. E adesso parliamo appunto di Topolino Amaranto e di auto. È sempre più complicato, la benzina a 2,18 euro, insomma è complicato, talmente che c'è chi ci consiglia di arrangiarci e noi ci arrangiamo, c'è chi si arrangia andando in bicicletta, ad esempio a Cuneo con l'apertura del Cuneo Bike Festival 2026, da oggi 25 di settembre fino a domenica 27 di settembre, tanti appuntamenti nel capoluogo della provincia Granda, appuntamenti che abbiamo presentato su RB col direttore del progetto del festival, Stefano Zago. Trovate l'intervista su rba.it. Noi nei giorni scorsi siamo stati in piazza Galimberti a Cuneo per una delle iniziative collaterali del festival e vi mostriamo in TV e in video su rba.it un video registrato appunto durante l'evento Bike to Work, cioè alle 7 del mattino di venerdì scorso c'è stato un appuntamento che in piazza Galimberti, cuore del festival dedicato alla bici a Cuneo, ha offerto la colazione dalle 7 alle 9 del mattino, ha offerto la colazione a persone che andavano al lavoro in quel di Cuneo, a lavoro e a scuola. C'è stato un gazebo del festival Cuneo Bike di Cuneo che ha offerto questo ristoro a coloro che scelgono la bicicletta per raggiungere il posto di lavoro e la scuola. Una iniziativa importante che fa parte dei progetti dell'assessorato alla mobilità, che ha organizzato insieme all'associazione che cura il Cuneo Bike Festival questo appuntamento, che ricordo è in programma da oggi 25 di settembre fino a domenica 27 di settembre a Cuneo. Talk, appuntamenti immersivi, esperienze intorno alla bicicletta che vi invitiamo a seguire. Passando dal sito RBE trovate tutte le indicazioni. Adesso spazio alla musica.
1: Se ci ascolti in FM siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Alle 12:15 minuti e 22 secondi torniamo in onda subito dopo Nothing to You con B.O.B. insieme a Bruno Mars. Spazio adesso alla selezione musicale del Gheddu, il momento Gheddu di Café Bleu, il momento del groove, della musica che ci fa ballare, che ci fa battere il piede a tempo, ci fa muovere il collo in qualsiasi modo, insomma voi ballate, spero possa davvero piacervi questa selezione musicale. Se avete piacere scrivetemi, fate uno Shazam, oppure magari conoscete già i titoli delle canzoni che poco partiranno qui su RBE, scrivetemi il titolo di almeno una di queste quattro canzoni che vi propongo. Vi dico solo gli autori: John Legend, The Jacksons, Mika e Madonna. Subito John Legend, via.

0: Everybody get up and dance, Danceteria, Madonna, termina così il momento del get do, il groove di Carfebleu. Questa era la puntata di venerdì 25 di settembre. Abbiamo parlato di cantautorato italiano con il premio Cantacronache e abbiamo parlato anche di bicicletta, del Cuneo Bike Festival e dell'apertura del progetto Auditorium More di Corso Piave 5 a Pinerolo. Domani ci sarà una bella festa al quale siete tutte e tutti invitati, passate a trovarci in Corso Piave 5, tante belle realtà che si uniranno, laboratori ma anche spettacolo con Giacomino Pinolo e la sua arte circense. Grazie per essere stati all'ascolto di Caffablè, amici e amiche di RBA, ringrazio Francesco Valalda in regia e tutte e tutti voi, vi auguro un buon fine settimana e tanti bei motivi per sorridere, ciao, a lunedì.
1: RBA, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Guerra in Ucraina, Zelensky strappa a Trump la promessa di poter produrre missili Patriot. E intanto si riapre l'ipotesi di un nuovo trilaterale con Mosca. Washington propone Riyadh come sede. Nella notte intanto nuovi raid incrociati, colpite Kiev e Odessa e le centrali energetiche ucraine. In fiamme una raffineria russa. Porta un messaggio di pace. Papa Leone arriva in Francia per una visita di 4 giorni e riaccende i riflettori anche su Ceuta. Crisi umanitarie come questa vanno evitate. Oggi la visita alla sede dell'UNESCO e i vespri a Notre Dame. Stasera una veglia con 80.000 giovani allo Stade de France. L'Iran rilancia il dialogo con gli Stati Uniti e propone un piano di pace per la tregua che prevede la riapertura di Hormuz e colloqui sul nucleare. In Yemen invece nessun spiraglio per la democrazia. Combattimenti continuano e contro gli Houthi l'Arabia Saudita prepara una difesa comune con Turchia e Pakistan. 7 persone indagate per la morte di Andrea Moretti, l'operaio precipitato 2 giorni fa al Colosseo. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Intanto, mentre il sito rimane chiuso, oggi il ministro Giuli incontra i lavoratori. Un tavolo a cui non sono stati invitati i sindacati. Ci vuole scavalcare, dice la CGIL. 12:31, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Gli Stati Uniti hanno accordato all'Ucraina la produzione di missili di difesa aerea. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un messaggio rivolto alla stampa ucraina al suo rientro a Kiev dagli Stati Uniti. Durante il nostro ultimo incontro, Trump ha dichiarato di aver preso una decisione definitiva dopo molti ripensamenti e che accorderà all'Ucraina le licenze per la produzione di missili Patriot, ha detto Zelensky. Alla promessa della Casa Bianca ora dovranno quindi far seguito le autorizzazioni burocratiche. I presidenti dei due paesi si sono incontrati a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma parallelamente al riarmo, Kiev formalmente persegue anche l'obiettivo di rilanciare il dialogo con Mosca con un nuovo incontro trilaterale a livello tecnico. Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data. Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Il tema di un nuovo incontro è tornato all'ordine del giorno dopo le visite degli inviati speciali del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev all'inizio di settembre. Nella notte intanto ci sono stati nuovi attacchi aerei incrociati, ci sono morti e feriti da entrambe le parti, a Kiev e Odessa colpiti edifici residenziali, nel mirino anche infrastrutture energetiche che hanno causato blackout in tutto il paese. In Russia colpita una raffineria e uno stabilimento elettronico. Di pace torna a parlare anche Papa Leone XIV, che questa mattina è atterrato a Parigi. Il suo viaggio apostolico in Francia durerà 4 giorni. Al suo arrivo è stato accolto dal presidente francese Macron. Stasera la giornata si chiuderà con una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Tra i temi già toccati dal pontefice in questo viaggio, anche la crisi migratoria a Ceuta.
1: Je viens en France pour proclamer la paix, sono le prime parole di Leone XIV in francese qualche minuto prima di mettere piede sul suolo della Repubblica laica, unica e indivisibile, accolto alla discesa dell'aereo dal presidente Macron per questa rara e dunque già storica visita di Stato di 4 giorni di un Papa in Francia. L'ultima fu di Papa Ratzinger nel 2008 con presidente Sarkozy e prima solo nel 1980 Papa Wojtyla con Giscard all'Eliseo. Vengo in Francia per proclamare la pace, dunque dichiarazione di intenti, volontà pastorale, volontà politica di questo Papa poliedrico e diplomatico, capace di rimettere la porpora tradizionale bandita da Papa Francesco, ma allo stesso tempo di interpellare l'ipermodernità con una prima enciclica emblematica sull'intelligenza artificiale, di cui riparlerà oggi pomeriggio in un discorso all'UNESCO. Proclamare la pace perché il mondo abbia vita, come recita lo slogan ufficiale, ecumenico quanto polivalente, di questa già roboante visita papale che impazza sulle prime pagine nelle dirette televisive in edizione speciale, nonché nel, come suol dirsi, fervore popolare, con folle oceaniche attese per le messe papali domani alla Place de la Concorde su tutti gli Champs-Élysées, con più di 700.000 persone annunciate, ma poi anche domenica a Lourdes e lunedì alla Cattedrale di Metz, in onore di Robert Schuman, cristiano democratico, padre fondatore della Comunità Europea. Figlia primogenita della Chiesa nella tradizione cristiana e patria della laicità e della separazione definitiva tra lo Stato e la Chiesa, la Francia è storicamente una sfida per per il sovrano pontificio. Leone XIV sembra averne ereditato dalla nonna normanna l'esprit de finesse, come quando questa mattina sull'aereo verso Parigi, rivolgendosi ai giornalisti di CNN banditi da Donald Trump, li ha salutati con un tanto mite quanto inequivocabile: sono contento di vedervi tutti qui riuniti. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Tra Iran e Stati Uniti si registrano nuovi tentativi di far ripartire il dialogo. A margine di un incontro dell'Assemblea dell'ONU in corso a New York, Teheran avrebbe infatti proposto a Washington un piano di 7 giorni per la tregua, che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di colloqui approfonditi sul tema, sul programma nucleare del paese. La notizia riportata dal New York Times è stata implicitamente confermata anche dallo stesso presidente iraniano Pezeshkian, che al Palazzo di Vetro ha discusso con il primo ministro pakistano Sharif dell'avanzamento dei colloqui e ha sottolineato l'importanza di proseguire gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni. Ma se gli incontri diplomatici degli ultimi giorni stanno aprendo qualche nuovo spiraglio verso una prospettiva di tregua in Iran, in Yemen per ora di dialogo non si parla. I combattimenti tra le milizie Houthi e le forze lealiste sostenute dai sauditi continuano. Gli attacchi arrivano a minacciare le basi militari in Arabia Saudita. Dopo aver provato invano a coinvolgere gli Stati Uniti nel conflitto, Riad ora ha deciso di rivolgersi ad altri alleati e ha convocato per oggi una riunione con i capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan per discutere le modalità di difesa comune sulla base di un accordo comune sottoscritto dai tre paesi. Agenzie ONU e organizzazioni umanitarie intanto lanciano l'allarme per l'aggravarsi della situazione per la popolazione yemenita, provata anche da un conflitto decennale. Sentiamo Joshua Fairclough, capo missione di Intersos, unica ONG italiana al momento in Yemen.
2: La situazione in Yemen non è buona. Da poco prima del 2015 il paese è in una condizione terribile. Già prima dell'attuale crisi c'erano più di 5 milioni di sfollati interni e 22 milioni di persone, cioè 2/3 della popolazione, erano definite persone bisognose, quindi necessitavano un aiuto umanitario. Oltretutto, per gli incredibili eventi delle ultime settimane, si sono visti spostamenti di massa dalle zone costiere occidentali e dalle altre aree del fronte. La situazione che vediamo sul campo è davvero difficile dal punto di vista degli bisogni umanitari. Le persone in fuga dalla costa occidentale sono, ad oggi, 130.000, inclusi oltre 3.000 yemeniti che hanno attraversato il mare per andare in Gibuti. Molti yemeniti vanno nei campi profughi senza niente o arrivano in posti che non sono pronti per loro. Non hanno nessun accesso a cibo, acqua pulita e trattamenti sanitari. In molti casi non hanno nemmeno il denaro per comprare queste cose. Quindi, se si aggiunge tutto ciò alla cronica mancanza di fondi per lo Stato stesso, è veramente una situazione terribile. Siamo di base ad Aden. Abbiamo visto moltissimi sfollati interni arrivare qui dallo stretto di Bab al-Mandab e dalla costa occidentale, perché sono più vicini alla capitale e più lontani dal pericolo. Penso di non aver mai visto negli anni precedenti questo tipo di incidente umanitario dovuto alla mancanza di fondi che preesisteva a questa crisi. Il governo è sotto pressione. Le organizzazioni internazionali sono sotto pressione. Tutti sono sotto pressione. È una ricetta per una crisi umanitaria che speriamo non si prolunghi, ma che ci aspettiamo continui.
0: Si conclude oggi, nel pomeriggio americano, la visita del presidente Xi Jinping a Washington. Dopo il bilaterale con Trump e la cena di Stato di ieri, oggi il programma prevede un tè alla Casa Bianca e una visita all'archivio di Stato statunitense. Nonostante la pomposa scenografia, l'unico risultato concreto della 2 giorni, ma al di sotto delle aspettative di Pechino, è la proroga fino a gennaio della tregua sui dazi siglata un anno fa. Sul tema dell'intelligenza artificiale, del suo sviluppo e del suo uso, Pechino e Washington restano in aperta competizione, sia sull'opportunità di una maggior regolamentazione, sia sulle scelte strategiche di sviluppo di questa tecnologia. Marco Schiaffino, nostro collaboratore e autore di Doppio Clic.
3: Il punto fondamentale è che rimane l'elemento della competizione. Sappiamo che Donald Trump ha bandito la possibilità di vendere alla Cina i chip di Nvidia, quelli più performanti che permettono di sviluppare l'intelligenza artificiale, e sta portando avanti anche una battaglia per bloccare la cosiddetta distillation, che è una procedura che permetterebbe ai modelli cinesi di copiare quelli statunitensi. In tutto questo ci sono due strategie molto diverse. OpenAI, Anthropic e Sochi stanno mantenendo una linea di sistemi chiusi, in cui in pratica vendono i loro servizi senza fornire l'accesso alla tecnologia sottostante. Le aziende cinesi invece hanno adottato una strategia basata sui modelli open weight, cioè dei modelli che possono essere scaricati e installati sui server delle aziende liberamente. Tutto questo per fare in modo che la loro tecnologia venga utilizzata sempre di più a livello mondiale e quindi possa ottenere una forma di egemonia. Ed è una strategia che sta funzionando molto molto bene, perché propone dei modelli che sostanzialmente sono un po' più piccoli, un po' meno potenti, ma costano molto meno e permettono di essere utilizzati con più versatilità.
0: Veniamo all'Italia. 7 persone sono indagate per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato 2 giorni fa da diversi metri d'altezza al Colosseo. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo come atto dovuto. Gli indagati sono i responsabili dei lavori e della sicurezza del Parco Archeologico del Colosseo, il delegato per la sicurezza del Ministero della Cultura e i dirigenti delle 2 ditte incaricate dei lavori, quella appaltante e quella in subappalto per cui lavorava Moretti. Intanto anche oggi il Colosseo resterà chiuso. Il ministro della Cultura Giuli nel pomeriggio incontrerà i 160 custodi dell'anfiteatro per assicurarsi, ha fatto sapere, del loro stato emotivo. Una riunione senza mediazioni sindacali che non è piaciuta alla CGIL. Paolo Terrasi, segretario della funzione pubblica CGIL di Roma.
4: Abbiamo appreso dalle nostre RSU e dalle colleghe e dai colleghi che lavorano al Colosseo che è arrivata un'email dove il ministro invitava lavoratrici e lavoratori a un incontro congiuntamente con il direttore del parco archeologico e viene praticamente scavalcato sia le RSU interne che le organizzazioni sindacali. Abbiamo inviato proprio stamattina il nostro nazionale, ha mandato una nota al ministro per chiedere la convocazione di un confronto su queste tematiche.
5: Perché scavalcarvi, come ve lo spiegate?
4: Un vizio che la controparte di questo governo spesso ha attuato, no?
5: Il ministro Giuli che cosa vorrà dire ai custodi?
4: Questo non lo sappiamo, perché noi con il ministro non siamo riusciti a parlare. Lo apprenderemo dalle lavoratrici e lavoratori, perché dopo l'incontro sicuramente ci chiameranno e ci faranno un resoconto di quello che è stato l'incontro. Però noi ripetiamo, noi anche nei mesi precedenti avevamo denunciato che ad esempio lì si lavora a temperature altissime. Non è la prima volta che ci occupiamo di sicurezza sul sito del Colosseo. Si tiene aperto tutte quelle ore e poi si è costretti a lavorare la notte in dubbi, diciamo, modalità di sicurezza.
0: A Roma e Firenze oggi ci saranno 2 sit-in in piazza per autistici inventati. Il collettivo informatico antifascista è inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche dal governo degli Stati Uniti. Le sanzioni americane hanno di fatto privato il collettivo delle coperture economiche, con le donazioni congelate da Banca Etica per il rischio di sanzioni secondarie. Nelle 2 città oggi attivisti e cittadini che per anno hanno potuto usufruire dei servizi informatici del collettivo scendono in piazza per chiedere alle autorità italiane di sostenere una realtà del paese colpita arbitrariamente da uno Stato estero senza alcun passaggio giudiziario. Con la stessa richiesta, AVS ha presentato interrogazioni sia al Parlamento che a Bruxelles. Già oggi il Presidente della Repubblica Mattarella dovrebbe esaminare le nuove regole sulla scuola del governo. Se non emergeranno criticità, il Capo dello Stato dovrebbe firmare il decreto, che è già stato corretto nelle sue parti più impresentabili proprio dopo le interlocuzioni con il Quirinale. Il provvedimento introduce il divieto di partecipare ad attività scolastiche con il volto coperto e l'obbligo per i genitori che non conoscono l'italiano di frequentare corsi di lingua. Per chi si rifiuta è prevista una sanzione fino a 1.000 euro, anche se inizialmente si era pensato ad una misura ancora più dura, come l'allontanamento del minore dal nucleo familiare. Anche il tetto del 30% di studenti stranieri è stato ridimensionato, varrà solo nelle classi prime di ogni ciclo per alunni non nati in Italia e che non sanno l'italiano. Il ministro Valditara ha detto che coinvolgerà 34.000 classi, ma di fatto riguarderà solo una piccola fetta di studenti col background migratorio. Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, esperta di scuola.
6: Sui numeri purtroppo va detto che uno dei problemi che ha reso difficile anche raccontare in questi giorni, a parte il Toni da campagna elettorale, è che il monopolista, diciamo, dei dati sulla scuola è ovviamente il ministero, e questi dati che una volta venivano di tanto in tanto, magari anche con un po' di ritardo, ma comunque c'erano, e da alcuni anni non ci sono più. Valditara ha detto che le classi in cui ci sono, cioè più del 30% di stranieri, sono 34.000, ma non divide tra studenti di prima e seconda generazione, che sappiamo, cioè quindi quelli nati qui, sappiamo sono esclusi da questo conto, nel conto, perché ovviamente essendo nati qui l'italiano si suppone che siano esposti da subito, anche se a casa parlano, saranno bambini bilingue, quindi per loro non si conta il tetto. Noi abbiamo fatto una simulazione, ce l'ha fatta il Politecnico di Milano, purtroppo su dati di 3 anni fa, e si dimostra che a Milano, mentre la metà delle scuole elementari ha più del 30% di studenti stranieri di prima e seconda generazione, quindi sono tanti, se si guardano solo quelli di prima generazione, non c'è neanche una scuola che supera, almeno questo 3 anni fa, non c'era neanche una scuola che superava il limite del 30%.
7: E 12:46 minuti, è tutto per questo giornale radio condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Diana Santini e Mattia Guastafierro. Alle 15:30 il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
8: Popolare Network.
9: E ora pubblicità. Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
10: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
11: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
10: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
9: E ai locali della ex Biblioraga.
12: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
9: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
11: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
12: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
11: Pinerolo suona giovane.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
20: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
21: Questo cammino dobbiamo completarlo.
20: Un film luminoso e pieno di speranza.
22: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
20: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai,
25: a settembre
24: siamo streghe.
25: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
25: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
26: Aspetto questo momento da un'eternità.
27: Sì, è vero.
25: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
28: RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
4: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Diana Tedesco. È stato trovato a Torino, in un appartamento del quartiere Borgo Vittoria, il corpo di un uomo sulla quarantina, fatto a pezzi e nascosto in alcuni sacchi neri. L'allarme è scattato giovedì sera attorno alle 23, quando una donna ha contattato il 112 riferendo che il figlio avrebbe fatto del male a una persona. Rintracciata dalle volanti, la donna ha indicato agli agenti l'indirizzo dell'appartamento dove sono stati trovati i resti della vittima insieme ad alcuni coltelli. Alcune persone presenti nell'abitazione sono state accompagnate in questura per essere sentite. Gli investigatori stanno ora ricostruendo i rapporti tra le persone coinvolte e la vittima e lavorando per identificarla con certezza. Due autisti sono morti questa mattina intorno alle 5.30 in un incidente in via Roero a Cuneo, nei pressi dello stabilimento Michelin. Un camion e un furgone, entrambi adibiti al trasporto di animali, si sono scontrati. Entrambi i conducenti sono deceduti sul colpo. Le vittime sono Mac Guindo, 33 anni, e Piero Bernardi, 68 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e 118. I vitelli trasportati risulterebbero inconumi. Con questo incidente sale a 32 il numero delle vittime della strada nel cuneese nel 2026, dopo la morte di ieri della 38enne Abigail Romagnolo a Cervignasco. È fissato per il 2 ottobre l'incontro tra sindacati e rappresentanti della Ellison Trasmissioni dopo l'annuncio della chiusura del sito produttivo di Sommariva Perno e il conseguente trasferimento di circa 180 persone alla sede di Rivoli. Una scelta definita irrecivibile dai sindacati che chiedono il ritiro immediato della decisione, che definisce una forma mascherata di licenziamento. Lo stabilimento era stato

0: acquisito soltanto all'inizio di quest'anno in un'operazione che era stata oggetto di confronti con il Ministero, nei quali sembrava essere garantito il mantenimento di tutte le sedi italiane. La biodiversità è una sfida cruciale per il futuro, lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento all'inaugurazione della 16ª edizione di Terra Madre, che ha avuto luogo ieri mattina al Teatro Regio di Torino. Quella di quest'anno è la prima edizione dopo la scomparsa del fondatore di Slow Food Carlo Petrini e vede la manifestazione dislocarsi per tutto il centro cittadino con 1500 delegati, produttori, cuochi e attivisti provenienti da oltre 120 paesi del mondo. Abbiamo intervistato Raffaella Ponzio di Slow Food Terre Alte, progetto dedicato alla rinascita, alla tutela e alla valorizzazione economica, sociale e ambientale delle aree montane interne di Alpi e Appennini.
1: Allora, le Terre Alte è un filone progettuale, potremmo definirlo in questo modo. Sono anni che Slow Food, già con i suoi progetti più insomma di lunga data come i presidi, l'Arca del Gusto, si è interessata alla perdita di biodiversità, no? Nel nostro paese. Però è anche un fatto che nel tempo abbiamo riscontrato che la biodiversità vive nelle cosiddette terre alte, no? È in questi territori che negli ultimi decenni hanno subito anche spopolamento, abbandono per tantissime ragioni, anche diverse, ma di base il fatto comunque le persone tendevano a trasferirsi in luoghi in cui c'erano lavori diversi, in cui sembrava non essere più possibile, no, dedicarsi alla terra, a custodire animali, quindi all'allevare. Però in questi territori è lì che vivono le vecchie varietà di vegetali, lì che ci sono le razze autoctone, che sono quelle che consentono di utilizzare i territori, di produrre cibo in territori anche a quote elevate e in ambienti difficili, e quindi per noi diventava sempre più importante accendere un riflettore su questi territori per iniziare a pensarli non più come un luogo da abbandonare, ma come una opportunità invece, no? per investire in un futuro diverso, in un futuro più a contatto con la natura, in cui è ancora possibile soprattutto lo spirito di comunità, perché è una cosa su cui ci si sofferma poco. Di solito si parla del valore ambientale, no? di questi territori, che hanno indubbiamente del valore culturale, storico, ma in realtà in questi territori si conserva ancora la capacità di collaborare, di vivere una vita di comunità, no? E quindi di non sentirsi soli, no? Ad affrontare le cose della vita. E questo è una dinamica indispensabile se vogliamo pensare a un futuro per tutti, non solo per questi ambiti.
0: E rimanendo nei pressi di Terra Madre, sono comparsi nella notte su alcuni cartelloni pubblicitari del centro città messaggi provocatori contro il governo e le politiche energetiche nazionali. Gli attivisti di Friday for Future hanno sostituito le campagne commerciali con manifesti dedicati alla crisi climatica, al caro benzina e alle scelte dell'esecutivo, in una forma di protesta note come subversing. Siamo in emergenza climatica da 7 anni e non è stato fatto abbastanza, dichiarano gli attivisti, invitando i cittadini all'appuntamento del 16 ottobre, giornata dello sciopero per il clima, con ritrovo alle 9:30 davanti a Palazzo Nuovo. Si è svolto a Manta, in provincia di Cuneo, Fruit Lab 2026, evento promosso da Regione Piemonte, Fondazione Agrion, Arproma, Eda Agricol e Gemma Venture, per un confronto tra mondo della ricerca, imprese, start-up, istituzioni ed esperti italiani ed internazionali sul tema dell'agricoltura. Nei 2 giorni di incontro si è discusso della sfida di portare le tecnologie sempre più raffinate dal laboratorio al campo, verificandone l'efficacia e sostenibilità economica e trasformandole in strumenti capaci di ridurre costi e rischi, utilizzando al meglio acqua, suolo e fertilizzanti, diminuire l'impiego di agrofarmaci e aumentare produttività e competitività. Ai nostri microfoni il presidente di Fondazione Agrion, Giacomo Ballario.
2: Stiamo vivendo, come lei ha già detto, un momento molto particolare per la nostra agricoltura, con una serie di criticità e pressioni che le aziende stanno vivendo sia da un punto di vista climatico, ma anche di richieste da un punto di vista di miglioramento qualitativo e di sostenibilità ambientale delle nostre produzioni. Siamo convinti che una delle armi che abbiamo a disposizione per riuscire a rispondere a queste sfide e a gestire la pressione dei cambiamenti climatici sia lo sviluppo e l'utilizzo dell'innovazione, ma soprattutto delle nuove tecnologie che iniziano a essere disponibili sul mercato. E quindi il momento è stato un momento in cui iniziare a analizzare tutta una serie di soluzioni e a coinvolgere parecchie start-up che stanno lavorando per cercare di dare risposta e soluzioni a delle esigenze che ha il comparto produttivo, e soprattutto iniziare a catalizzare, quindi sia da un punto di vista di risorse che di competenze, tanti soggetti a livello nazionale ed europeo che si stanno impegnando in questa direzione, con l'ambizione di andare a costruire un po' un ecosistema piemontese di soggetti che lavorano per dare un futuro, redditività e migliorare ulteriormente quelle che sono le grandi eccellenze agroalimentari che il Piemonte produce, per cui è riconosciuto un po' in tutto il mondo. C'è attenzione e disponibilità, ma stiamo vivendo un momento in cui le aziende agricole hanno una carenza di liquidità dovuta a una serie di anni con un andamento dei prezzi alla produzione molto bassi. Quindi è chiaro che bisogna riuscire a sviluppare dei sistemi che, anche da un punto di vista di costi per l'azienda, il costo sostanzialmente di queste tecnologie devono diventare alla portata sostanzialmente dell'azienda. C'è necessità di specializzarle queste tecnologie, nel senso che oggi esistono, le possiamo trovare anche facilmente sul mercato, ma abbiamo bisogno di avere degli strumenti che siano il più possibile tarati per quella che è la nostra situazione di campo, per quello che è il contesto in cui vanno ad operare, eccetera. Quindi il lavoro anche che stiamo sviluppando con molte aziende, con molte start-up all'interno di Agreon, è legato proprio ad affiancarli in questa specializzazione.
0: E veniamo infine al meteo. In Piemonte nel pomeriggio le nuvole tenderanno a diradarsi a partire dalle pianure orientali, in estensione a gran parte della regione. In serata i cieli torneranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi ovunque. Anche in Liguria una mattina per lo più nuvolosa andrà a schiarirsi nel pomeriggio. Precipitazioni assenti o con rischio estremamente basso, con isolati e blandi piovaschi confinati solo a ridosso dei rilievi interni. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
3: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Venerdì 25 settembre, la meditazione di oggi è curata dal pastore Cassim Conté della Chiesa Valdese di Angrogna. In chiusura ascolteremo l'inno numero 29, O Re dei Re. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Anna Carle, della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo il Salmo 144 al versetto 15. Beato il popolo il cui Dio è il Signore. Leggiamo poi dalla lettera ai Romani, al capitolo 10, il versetto 12. Egli è lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano.
3: Cari fratelli, care sorelle, i testi che abbiamo appena ascoltato possono sembrare a prima vista sconnessi tra loro, eppure messi uno accanto all'altro tracciano un cammino ben delineato, un cammino che parte dall'io, passa attraverso il noi e arriva fino a tutti. In fondo, la fede comincia sempre da un'esperienza personale, da un momento in cui ci si rende conto della presenza di Dio nelle nostre vite. E da lì nasce una relazione, magari non di molte parole, ma con la consapevolezza del bisogno di presenza, accompagnamento. Signore, mi affido a te. Signore, ho bisogno di te. Signore, ascoltami. Ma la fede, seppur personale, non si ferma all'io. Il Salmo ci dirige in un'altra direzione. Non dice soltanto beato chi crede, ma afferma beato il popolo il cui Dio è il Signore. Perché la fede crea un noi, ci mette accanto ad altre persone, persone magari diverse da noi, con storie differenti, sensibilità diverse, modi diversi di vivere la fede, ma è qui che inizia la Chiesa. Passare dall'io al noi può essere una fatica. Passare dalle mie esigenze alle esigenze degli altri, dal mio modo di vedere le cose al confronto, dalla mia voce a una voce comune, dalla mia fede a una fede condivisa. L'Apostolo Paolo ci chiede poi di fare un passo ulteriore, perché alla fine dei conti anche il noi può diventare un confine, anche il noi può essere chiusura, anche il noi può diventare noi siamo dentro, gli altri sono fuori. Per questo enfatizza il egli è lo stesso Signore di tutti, appunto. Di tutti. Possiamo di certo dire di appartenere a Dio, ma non possiamo mai pensare che Dio appartenga solo a noi. Dio non è proprietà della nostra Chiesa, non è proprietà della nostra tradizione, non è proprietà della nostra storia. Siamo noi ad appartenere a Lui. E se apparteniamo a Lui, allora dobbiamo imparare ad allargare lo sguardo. Paolo non dice che non c'è distinzione tra giudei e greci, non perché le differenze scompaiano, ma perché nessuna differenza può diventare motivo per sentirsi più vicini a Dio degli altri. E allora forse la domanda che può accompagnarci in questo giorno può essere la seguente: che cosa significa essere una comunità il cui Dio è il Signore, se questo Signore è davvero il Signore di tutti? Forse significa partire dall'io, ma non fermarsi all'io, costruire un noi, ma non chiudersi nel noi, e tenere sempre davanti quel tutti che appartiene al cuore di Dio. Beata allora non sarà tanto la comunità che pensa di possedere Dio, ma piuttosto la comunità che sa di appartenere a Lui, che sa invocarlo, che sa affidarsi e che proprio per questo sa lasciare aperta la porta all'altro, all'altra, perché il Signore che noi invochiamo non è soltanto il nostro Signore, ma è il Signore di tutti. Amen.

0: RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona giornata agli ascoltatori. Segnaliamo che il traffico al momento scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. In questo appuntamento vi ricordiamo che per lavori all'interno del tunnel di Tenda, fino a giovedì 29 ottobre la strada rimarrà chiusa al traffico. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Questo appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Prima del nuovo disco, uscito solo qualche mese fa, l'ultimo progetto dei The Strokes era uscito nel 2020 durante la prima ondata della pandemia. Sto parlando ovviamente di The New Abnormal, disco che finì inevitabilmente per incarnare perfettamente, fin dal titolo, lo sbarrimento globale di quel momento storico, pur essendo stato registrato molto prima della pandemia. Dopo un decennio di tensioni interne, registrazioni a distanza e album accolti in maniera, diciamo, molto tiepida come Angels e Calm Down Machine, la band ha ritrovato la coesione affidandosi al produttore leggendario Rick Rubin. Rubin riunì 5 membri nei suoi Shangri-La Studios a Malibu, costringendoli a suonare di nuovo assieme nella stessa stanza. Il produttore infatti ha lasciato i dialoghi in studio prima e dopo le tracce, come le risate e i commenti parlati in The Adults Are Talking e Ode to the Mets, dando al disco un calore umano e intimo che alla band mancava da anni. Ma facciamo subito una pausa, ascoltiamo qualcosa con The Adults Are Talking.

L'impatto visivo dell'album è straordinario. La copertina riproduce il dipinto del 1981 Bird on Money del leggendario artista underground Jean-Michel Basquiat, un omaggio esplicito e viscerale alle radici newyorkesi della band. Il quadro funge anche da tributo a Charlie Parker, soprannominato appunto Yardbird o Bird, jazzista di cui Basquiat era profondamente innamorato. Ma ad impattare molto sono anche le numerose influenze musicali anni 80, tanto da accreditare ufficialmente altri artisti per non avere problemi di copyright. A seguire, Brooklyn Bridge to Chorus.

La recensione più discussa e polarizzante del 2020 arrivò dalla rivista Pitchfork, che ha assegnato al disco un freddo 5.7 su 10. La prestigiosa rivista ha descritto l'album come sluggish and slight, lento e inconsistente, accusando la band di essersi trasformata in una specie di sottofondo musicale pop e di dipendere eccessivamente da trucchetti musicali e nostalgici, eccitazione degli anni 80, definendo addirittura la presenza di Rick Rubin fin troppo invisibile. Onestamente penso che alcune riviste, diciamo, debbano andare un po' in pensione, ma questo è un mio punto di vista, anche se non troppo, visto che il pubblico dei The Strokes e non solo amò alla follia The New Abnormal, che poi a volte basterebbe godersi la musica e parlare di meno. Per voi, At The Door.

E questa era At The Door. La canzone finale invece dell'album è Ode to the Mets ed è considerata una dei vertici assoluti dell'intera discografia dei The Strokes. Con i suoi quasi 6 minuti di durata è un brano profondamente malinconico, ipnotico e cinematografico. Il brano è nato la sera del 5 ottobre 2016, quando Casablancas si trovava allo stadio per assistere alla partita decisiva dei playoff dei New York Mets contro i San Francisco Giants. I Mets subirono una netta sconfitta per 3-0 proprio al nono inning. Distrutto dal risultato, Julian lasciò lo stadio e scrisse le prime bozze del testo sulla banchina della linea 7 della metropolitana di New York. Inizialmente il titolo Ode to the Mets era solo un nome provvisorio e quasi scherzoso. Più avanti Julian propose di accorciarlo semplicemente in Ode, ma il batterista Fabrizio Moretti, storico batterista della band, lo convinse a mantenere il titolo originale. Di baseball però non si parla mai. La traccia parla invece di invecchiamento, del tempo che passa inevitabilmente, di vecchi amici dimenticati e di relazioni che svaniscono nel silenzio. Questo era The New Abnormal dei The Strokes. Chiudiamo con Ode to the Mets.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Oh, mamma mia, volume altissimo di questo microfono, di questa puntata che conclude la settimana. Infatti oggi è venerdì 25 settembre 2026, comincia questa nuova puntata di Voci Protestanti che durerà, vi accompagnerà poi nel pomeriggio fino alle 4. Oggi in studio soltanto io, Darianna Tedesco. Ogni tanto capita, lo sapete, che io e Daniela ci diamo un po' il cambio alla guida di questo bus che vi porta alla scoperta, nella sua prima parte, di notizie che arrivano da tutto il mondo e eventi legati al mondo chiese. Invece nella seconda parte ci si concentra maggiormente su quello che è il nostro territorio, quindi Pinerolese, allargandolo in realtà fino a tutto il nord-ovest d'Italia, parlando proprio di eventi, iniziative, realtà, idee che possono fare la differenza. Oggi sarà una di quelle giornate in cui parleremo di tanti temi su cui riflettere, su cui eventualmente poi fare anche degli approfondimenti in autonomia. Noi vi presentiamo anche molto spesso delle notizie che vengono pubblicate su vari siti che parlano di chiesa, appunto, di chiesa riformata in particolar modo, e poi può stare a voi la libertà di poter approfondire quel tema. E di libertà anche si parlerà quest'oggi. Parleremo di libertà di fede, di libertà di movimento e anche della libertà di poter, anzi potremmo dire non della libertà di esseri umani, ma della libertà dell'acqua, della natura, di esprimersi al suo meglio. Chissà di che cosa parleremo. Non ve lo dico ancora, vi lascio un po' di suspense e apriamo questa giornata con una canzone che rappresenta esattamente il mio stato d'animo dopo aver passato la giornata di ieri a Terra Madre ad assaggiare tutto l'assaggiabile. Probabilmente avrò preso 3 o 4 chili, chi lo sa, ma non mi pento di niente, come Edith Piaf, che dice: non, je ne regrette rien.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Parlando molto sul territorio italiano del velo, si torna a parlare dopo anni in cui sembrava che questo argomento si fosse esaurito, si fosse chiarito anche la ragione del velo e delle motivazioni per cui non è possibile obbligare delle persone che indossano il velo per questioni di fede, per questioni legate a delle proprie credenze e ideali, a non indossarlo in determinati ambiti. La regolamentazione, soprattutto nei paesi europei, è piuttosto varia, ma la discussione si sta riproponendo e vi vado anche a riportare quello che è un articolo che potete trovare sul sito nev.it, Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che riporta quanto dichiarato anche dal Consiglio Svizzero delle Religioni. In un comunicato stampa, infatti, affermano che le scuole dovrebbero permettere a bambini e giovani di imparare a gestire con rispetto le diverse convinzioni. Quando convinzioni religiose o ideologiche portano all'esclusione, all'ostilità e alla restrizione della libertà altrui, la scuola deve intervenire. E a proposito appunto di questa dichiarazione, questa piattaforma, questa piattaforma per il dialogo interreligioso svizzero, che si può anche tradurre in CSR, con la sigla CSR, vuole proprio promuovere la fiducia e la convivenza pacifica tra le religioni, e facendo riferimento alla libertà di religione e anche di poter indossare eventualmente degli abiti che vogliano riflettere anche le convinzioni e gli ideali religiose. Ebbene, in diversi cantoni della Svizzera c'è stata una richiesta di vietare l'uso del velo islamico per le allieve e per le insegnanti, quindi all'interno del mondo scolastico. I parlamentari cantonali a Zurigo, Argovia e San Gallo hanno infatti già approvato delle mozioni in materia, di diverso tipo a seconda della localizzazione, quindi per esempio a Zurigo con un testo rivolto a donne e bambine generalizzato, ad Argovia focalizzato invece sulle studentesse dell'obbligo, mentre a San Gallo esclusivamente alle docenti. E quindi questi consigli di Stato sono stati così incaricati di tradurre queste decisioni politiche in norme concrete. Questo potrebbe effettivamente mettere quindi in pericolo quella che è la libertà religiosa di queste persone, in particolare di queste donne, di queste bambine. Il CSR ha respinto fortemente l'idea di un divieto dei simboli religiosi, dichiarando che è una cosa che ho trovato anche molto appropriata come contributo a questo tipo di dibattito. I soli simboli religiosi non costituiscono una base sufficiente per presumere che un insegnante influenzi o indottrini gli studenti. I fattori decisivi sono la competenza professionale, la distanza professionale e l'adesione al mandato educativo della scuola. E io penso che questo possa rappresentare non soltanto le persone a cui venga vietato l'esprimere la propria fede attraverso dei simboli religiosi, ma in generale che possa essere impedito a determinate persone di compiere il proprio servizio professionale di educatori o di insegnanti, dovendo legalmente o meno, perché magari sotto pressioni sociali, mettere da parte quella parte che può essere molto importante della propria vita, nel momento in cui non influisca in nessun modo appunto con l'educazione, soprattutto quando ci si trova davanti a classi, ne abbiamo parlato molto spesso, in qualsiasi grado, che sono molto eterogenee, eterogenee. Vietare dei simboli religiosi del genere sarebbe veramente assurdo. Oltretutto in Italia si sta usando un termine assolutamente errato, che è quello di burka. Il burka e il nijab e tanti altri tipi di velo sono molto differenti l'uno dall'altro, rappresentano cose differenti, e ci sono già delle leggi in Italia, per esempio, che vietano la copertura totale del velo, quindi il burka cosiddetto, che copre completamente, delle leggi in Italia che vietano di coprire completamente il volto, mentre invece il burka praticamente è molto difficile da trovare in Europa, si esprime ormai solo in alcune comunità che hanno delle regole molto rigide, molto severe per quanto riguarda la libertà delle donne. Quindi stiamo parlando di cose completamente diverse, su piani completamente diversi, che forse, lasciatemi dire, denotano una certa ignoranza o una certa volontà di traviare l'idea che ci si può fare di questi simboli religiosi, tra cui il velo. Magari in futuro faremo un approfondimento, non soltanto a Voci Protestanti, ma anche nelle altre trasmissioni, per tornare nuovamente a parlare di questi temi. Se volete leggere l'intero articolo, che è davvero molto interessante, lo trovate appunto sul sito nev.it, Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
2: Quando parliamo di rifugiati, quando parliamo di persone apolidi, ci concentriamo su quelle probabilmente che arrivano fino all'Europa, alle coste europee, sostanzialmente dai paesi africani. Quelle che poche persone sanno invece che esistono moltissimi campi rifugiati, moltissime comunità di apolidi che rimangono all'interno del continente africano e che quindi si stanno in stati, nazioni differenti da quelle in cui provengono, da cui sono nate, e scappano magari dai propri paesi d'origine per conflitti oppure anche per a causa del cambiamento climatico, delle siccità, delle epidemie e così via. Pensate che l'Agenzia delle Nazioni Unite ha stimato che almeno 45 milioni di persone sono sfollate e 1 milione sono apolidi nello stesso continente africano, quindi persone che hanno perso la propria cittadinanza proprio perché considerate dai propri stati non favorite nella propria nazione. Il tasso di apolidia più elevato è registrato in Costa d'Avorio, dove un numero stimato tra i 700.000 e i 930.000 persone vi permangono appunto come apolide. La più grande popolazione di rifugiati in Africa si trova in Uganda con 2 milioni di persone, quindi 2 milioni di persone che sono rifugiate, che arrivano da altri paesi africani, e il 55% di questi rifugiati proviene dal Sud Sudan. Il giornalista Friedrich Nzwili, vi riporto questo che è un articolo che potete trovare sul sito riforma.it, sul sito del Consiglio Ecumenico delle Chiese, compie anche una panoramica su quello che è l'impegno riferito proprio alle persone rifugiate e apolidi nel continente africano. Spesso molte iniziative vengono intraprese dagli stati, primo fra tutti ricorda appunto in questo articolo il Kenya e la Tanzania, che nel corso degli anni 20 del 2000 hanno aperto anche la cittadinanza ad alcune comunità che storicamente erano tra l'altro rifugiate proprio nel proprio territorio. Ad esempio pensate che il Kenya nel 2023 ha concesso la cittadinanza a 7.000 migranti della comunità Pemba che vivevano lungo la costa da 100 anni, erano rifugiati in quel luogo, quindi questo sicuramente è stato un segnale dato dopo troppi anni probabilmente, ma è un segnale sicuramente di apertura. I segnali invece di apertura più grandi arrivano proprio dalle comunità religiose africane, perché si attivano proprio grazie agli sforzi soprattutto di tanti volontari per quanto riguarda il loro sostentamento, soprattutto per quanto riguarda i giganteschi campi profughi che si trovano soprattutto stiamo parlando di Kenya appunto e Tanzania. In particolare pensate che esiste un campo profughi a Dadaab, che conta oltre 850.000 rifugiati. Fondamentalmente è una grande città che però è fatta sostanzialmente di rifugiati che arrivano quasi tutti da paesi limitrofi. Le chiese in questo caso appunto si cercano di dare il più possibile il loro sostegno attivo, ovviamente venendo incontro a quelle che sono le esigenze basilari di questi apolidi, di questi rifugiati, ma soprattutto con un'attenzione particolare ai bambini che nascono già apolidi, magari da genitori che fuggono dai propri paesi d'origine e che quindi sono privi di documenti perché non riconosciuti da nessuno stato, dei bambini che rimangono invisibili, dei bambini che non hanno diritto fondamentalmente a a nulla, quindi tutele sanitarie, educazione. Di conseguenza sono le chiese molto spesso a prendersi cura di questi nuclei familiari, di queste persone, di questi bambini e bambine, anche attivandosi proprio con dei servizi educativi, fondamentalmente con una sorta di istruzione parallela, qualora proprio ci siano gli stati e i governi, le amministrazioni governative che non si possono di fatto occupare di queste persone. Sicuramente la richiesta da parte delle chiese molto spesso è di spingere anche i governi a riconoscere una qualche forma di tutela di queste persone al di fuori di quella di rifugiato, appunto, come per esempio quelle delle persone apolidi, passi avanti si stanno facendo in questi anni, ma un grande sforzo va riconosciuto a tutte le chiese africane. Se volete leggere nel dettaglio quelle che sono anche le azioni direttamente sul territorio, gli sforzi delle comunità di fede del continente africano, vi invito a leggere questo meraviglioso articolo, devo dire veramente molto molto bello, che è vero che parla di grandi numeri di persone rifugiate, di persone apolide, quindi è un po' rattrista sentire dei numeri così alti che poi corrispondono a singole vite, ed è veramente devastante pensare che tutte queste persone vivano con questo senso di incertezza e di non essere mai in realtà a casa propria, ma di tante aperture a livello governativo, a livello delle chiese, per poter far sì che questa situazione possa in qualche modo sbloccarsi e migliorare. Riforma.it, quindi dicevamo, trovate quest'articolo. Le chiese africane offrono una risposta fondamentale ai problemi dei rifugiati e degli apolidi, con delle azioni molto concrete e assolutamente importanti, poi mettendosi accanto a loro e per loro con la preghiera. A questo punto passiamo alla prossima canzone, Max Gazzè di Sfuggita.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Si apre davanti a noi un fine settimana molto ricco di iniziative che arrivano dalle chiese del nostro territorio e non soltanto. Infatti, per quanto riguarda sabato, quindi domani, se ci state ascoltando in diretta, oppure oggi, se ci state ascoltando nella replica mattutina, un saluto delle persone che ci ascoltano tra le 6 e le 7 del mattino, un abbraccio molto stretto a tutti voi qualora lo gradiate. Ebbene, vi voglio consigliare alcuni appuntamenti sul nostro territorio. In particolare ci spostiamo a Prarostino perché qui domani sera alle ore 21 il gruppo Alpini di Prarostino e la locale chiesa valdese organizzano un concerto al tempio storico di Rocca Piatta e partecipa il gruppo Brick Bruschi, sezione Ana di Pinerolo, e la corale Le Tre Valli di Saluzzo. Se le mie pronunce sono sbagliate, correggetemi perché ne ho bisogno. 328-8757-845 è il numero WhatsApp a cui mandare la corretta pronuncia di queste di questi luoghi, di queste parole. Io sono calabrese, scusatemi, purtroppo ho un limite per quanto riguarda questi tipi di pronunce. Il caso di maltempo, ci tengono a precisare, dal concerto di Prarostino, il concerto si svolgerà nel Tempio Valdese di San Bartolomeo. Le offerte raccolte, questo è molto importante specificarlo, saranno destinate proprio alla manutenzione del Tempio di Rocca Piatta, che necessita di alcuni interventi, così partecipando ogni donazione che farete contribuirà appunto alla sua manutenzione. E passiamo ad un altro appuntamento, questa volta a Pomaretto, siamo sempre a sabato, ma si inizia un po' prima, alle ore 15, e ci sarà una giornata delle lingue minoritarie alla scuola latina. In particolare ci si dedicherà a raccogliere dizionari e grammatiche delle valli occitane cisalpine. Quindi in una prima parte ci si dedicherà proprio ai dizionari, alle grammatiche delle valli occitane al di qua delle Alpi, e poi a sera, sempre presso la scuola latina, il concerto del gruppo musicale Coru de Berra, diretto da Michel Bianco, che è un gruppo corale professionale di canto polifonico delle Alpi del Sud, create, pensate, l'anno della mia nascita, 1986. Quindi una certa storia, 40 anni di storia, che verranno presentate sempre nella serata di domani presso la Scuola Latina con questo concerto del gruppo musicale Coru de Berra. Torneremo a parlare di altri appuntamenti, soprattutto per quanto riguarda domenica, come sempre, ma adesso facciamo una breve pausa musicale, doppia in questo caso specifico, e la prima canzone che ascolteremo unisce tre bravissimi artisti del panorama musicale italiano, anzi un po' di più, i Negromaro, che sono un gruppo giustamente, Elisa e Giovanotti con Diamanti.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: E a proposito di notizie e riflessioni che arrivano dal mondo, ci spostiamo dalle atmosfere del continente africano, grazie anche a questa Colico di The Allergies e KOG, che ho riascoltato con molto piacere, spero che abbia fatto piacere anche a voi. Ci spostiamo invece in luoghi completamente diversi, infatti andiamo in Svezia, in particolare in un luogo, in un quartiere a sud di Malmo che si chiama Rosengård o Rosengard, a seconda che lo vogliate leggere con la lettera specifica o meno. Io lo chiamerò Rosengård ed è un quartiere costruito negli anni 60 nell'ambito dell'espansione urbana proprio delle varie città svedesi, che era inizialmente proprio negli anni, tra gli anni 60 e 70, un luogo in cui vivevano sostanzialmente soprattutto le persone della classe operaia. Nel corso poi degli anni 80 e 90 Rosengård è diventato anche uno dei quartieri in cui sono arrivate persone da tutto il mondo grazie un po' all'immigrazione globale, quindi è diventato veramente un quartiere che presenta le persone culturalmente più diverse e anche soprattutto ospita soprattutto negli ultimi anni dei nuclei familiari delle persone che sono molto vulnerabili dal punto di vista socio-economico per quanto riguarda proprio la Svezia. E quindi in questi anni si è cercato di capire come far sì che questo luogo non fosse un luogo eventualmente di degrado, un luogo anche soprattutto abbandonato dalle amministrazioni. Allora un attivista e fotografo, Albin Hillert, si è recato lì per raccontare un progetto finanziato dall'8 per mille dell'Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, ed è un progetto che coinvolge il Consiglio Ecumenico delle Chiese, la Commissione delle Chiese per i Migranti in Europa e la UAC, cioè l'Associazione Mondiale per la Comunicazione Cristiana. Di fatto si è voluto creare un progetto proprio finanziato dall'8 per mille della Tavola Valdese che cercasse di tenere conto di questo luogo sotto tanti aspetti, e come tanti altri progetti che sono stati finanziati dall'8 per mille anche in Italia, si è voluto partire dalle persone stesse che vivono quel quartiere, quel territorio, sia a partire dalle proposte ma anche creando dei progetti e delle attività di cittadinanza attiva, in modo che fosse la stessa cittadinanza attivandosi per migliorare magari semplicemente una parte più estetica della città, ma a venire a contatto una con l'altra, a imparare a collaborare, a creare delle reti, soprattutto cercando di abbattere quelli che possono essere i pregiudizi rispetto proprio alla differenza culturale delle varie persone. Ma è stata anche coinvolta l'agenzia della polizia fondamentalmente, perché in questo caso svolge un ruolo strategico fondamentale. La polizia locale è stata coinvolta in tante attività anche per riuscire a creare fiducia e condivisione di quelle che sono le realtà del quartiere. Molto spesso cosa succede? In quartieri un po' degradati, in cui vige del disagio, delle condizioni ecco sfavorevoli socio-economiche, si creano proprio due fazioni, la cittadinanza e la guardia pubblica, e uno un po' si scontra con l'altro. In questo caso si è proprio cercato di far collaborare queste realtà affinché si sentissero tutte parte della stessa società civile che fa il meglio che si può per Rosengård. Quindi è una bellissima esperienza che vi invito ad approfondire grazie a questo bell'articolo su riforma.it, in cui vengono anche presentate le fotografie di cui vi parlavo, che sono state oggetto di questo attivista e fotografo Albin Hiller. Il titolo Rosengård, cercatelo così, comunque si dovrebbe dire Rosengård, resilienza, fiducia e transizione. Quello che non vi ho detto è che nell'ambito ecco, di questa riqualifica del quartiere, si è anche puntato molto, moltissimo sulla transizione ecologica, per far sì che quello che doveva essere messo a posto, essere messo a punto, fosse già pronto per essere ecologicamente adatto a quelle che sono le richieste europee, ma in realtà le prospettive anche degli esseri umani. E soprattutto è stato molto bello che è stata una richiesta da parte della cittadinanza, della popolazione, di avere ad esempio dei pannelli fotovoltaici o dei sistemi di raccolta dei rifiuti che fossero non soltanto efficienti, ma che fossero aderenti a quella che è la transizione ecologica. Rosengord, un esempio di come davvero si possano andare a risollevare le sorti di un quartiere, un altro ennesimo progetto molto importante che è stato finanziato dall'8 per mille della Chiesa Valdese. A questo punto, Bob Marley con One Drop.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
2: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
3: Scriveteci, segnalateci le iniziative ovunque sul territorio italiano, ma in particolare nella regione Piemonte, in particolare in quelle del Pinerolese. E a proposito di questo, vi voglio ricordare un appuntamento molto importante, perché domenica 27 settembre si terrà la festa dei coppieri, un appuntamento molto atteso che riunisce la comunità e si vive assieme una bella giornata di condivisione. Si inizierà infatti con un culto unificato al Tempio dei Coppieri, che sarà proprio il fulcro fondamentale di questa giornata, che è a Torre Pellice. Per chi non conoscesse il luogo, ecco, sì, ci troviamo appunto a Torre Pellice e ci sarà proprio una giornata dedicata sicuramente all'incontro, ma anche alla preghiera. Ovviamente la predicazione infatti del culto sarà curata da Sergio Bertinat e da Claudia Tron, pastori del Rio della Plata, e a seguire ovviamente sarà condiviso un pranzo comunitario. Tutti si è invitate e invitate a portare qualcosa da condividere, nello spirito semplice e gioioso di condivisione proprio della tavola comune. E io consiglio, dato che molte persone magari seguono diete particolari oppure hanno allergie e così via, quando portate determinati piatti o scrivete all'interno degli ingredienti, oppure potete anche semplicemente scrivere, non so, vegano, con carne e così via, in modo che ci si possa anche orientare al meglio su quello che si possa mangiare e non mangiare. E per rendere anche più sostenibile, viene richiesto a ciascuno di portare anche il proprio piatto, il proprio bicchiere, le proprie posate, che poi si potranno riportare a casa in un sacchettino e poter lavare a casa, in modo da non dover di fatto eventualmente acquistare, che già di per sé è disponibile, e poi buttare dei piatti in monouso, che per quanto possono essere anche ecologici in carta e in altri tipi di materiale che possono essere poi riciclati, comunque è un rifiuto ovviamente. Il pomeriggio proseguirà in compagnia con un viaggio nella storia locale, infatti in occasione dei 200 anni dell'apertura dell'ospedale Valdese di Torre Pellice, insieme a Simone Baral dell'ufficio archivio storico e beni culturali della Tavola Valdese, si ripercorrerà tutte insieme alcune tappe più o meno conosciute di quelle che è stata proprio l'origine, poi l'evoluzione proprio dell'ospedale Valdese di Torre Pellice. Quindi si partirà proprio da fondatori e fondatrici, fundraisers diremmo oggi europee, quindi delle persone che ci hanno creduto, hanno investito su di essi ed arrivavano appunto da tutta Europa, ma anche testimonianze di chi ci ha lavorato, quindi medici, infermieri, ammalati, pazienti vari e diaconesse. E quindi sì, vi si aspetta insomma a questa giornata, che partirà come detto la mattina dalle 10:15 con il culto unificato al Tempio dei Coppieri, questa domenica 27 settembre a Torre Pellice. E adesso i Mau Mau con Conga Milonga.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: E a proposito di podcast e culti, vi ricordo che se vi siete persi qualche culto evangelico valdese della domenica, magari degli scorsi mesi, delle scorse settimane, volete recuperarlo, sappiate che li trovate tutti sul sito rbe.it. Infatti vengono trasmessi in diretta, registrati e possono essere poi riguardati, riascoltati sia dal sito rbe.it ma anche ovviamente sul nostro canale YouTube. Sappiamo che sono i video più amati, più ricercati, anche se magari si riescono a guardare in diretta, magari poi possono servire per delle riflessioni a freddo anche nei giorni successivi, no? Si dice fammi riascoltare un po' questo culto, allora li ritrovate tutti lì e sappiamo che sono molto molto attesi. Vi devo anche segnalare che questa domenica alle 7 su Rai 3 andrà in onda Protestantesimo, il programma di Rai 3 a cura della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. In particolare questa domenica il tema sarà tra storia e testimonianza, quindi si andrà proprio nel cuore delle Valli Valdesi, a Torre Pellice, un viaggio alla scoperta e del sinodo valdese, delle chiese valdesi e metodiste, ovviamente l'appuntamento tra i più importanti dell'anno, ma che a volte rimane poco conosciuto alle persone che sono al di fuori delle comunità valdesi e metodiste, quindi è anche importante che venga raccontato in diretta su Rai 3 alle 7. Troverete poi la replica su Rai Play anche delle scorse puntate ovviamente, e verranno anche mandate in replica martedì 29 e mercoledì 30 settembre, però di notte all'1 e 10. Poi se magari state lavorando o soffrite di insonnia oppure vi piace guardare la TV la notte, io devo dire che era un mio vecchio guilty pleasure, avete questa possibilità, ma forse ancora più comodo lo trovate in streaming su Rai Play. Bene, sono le 14:58 minuti, quasi 59, quindi questa prima parte di Voci Protestanti si conclude qua. Saluto anche a nome di Daniela Grilla e tutte le persone che ci ascoltano nella replica mattutina. Con voi ci ritroviamo lunedì, e invece per chi ci ascolta in diretta sia in radio che in TV, ritorneremo tra pochissimi minuti, anche perché sarò in collegamento telefonico con Elisa Campra, una architetta paesaggista con cui parleremo di un tema molto importante in questo periodo, che è la decementificazione dei suoli. La scommessa è quante volte riuscirò a dirlo correttamente. Se volete scoprirlo, seguite questa intervista tra poco, insomma alle 5:05. Arrivederci Darianna. 3:05, 3:10. Vabbè, il tempo di ascoltare un paio di canzoni. Ciao.
0: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E torniamo in onda sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk e, come promesso, ho con me una graditissima ospite con cui parleremo di, tra le altre cose, urban landscaping. Adesso mi sono divertita a dirlo in inglese, ma non lo faremo assolutamente, anche di questioni legate alla cementificazione dei suoli, e ne parliamo con una architetta paesaggista che ci spiegherà anche che cosa significa effettivamente questo termine. Lascio a te le presentazioni, prego.
2: Sì, perfetto. Beh, grazie. Intanto buongiorno a tutte e tutti e grazie dell'invito. È sempre un piacere per me parlare di questi temi a cui sono particolarmente legata. Allora, io sono Elisa Campra, sono un'architetta del paesaggio, ho uno studio professionale e lavoro a Torino. E appunto, cosa fa un'architetta paesaggista?
1: Che cosa fa? Sì.
2: Esatto, allora l'architetta paesaggista si occupa principalmente di tutto quello che è la progettazione legato al mondo vegetale. Ora, chiaramente

0: Ovviamente un tempo era più connesso, era un po' l'architetto degli esterni, cioè tutto quello che può fare un'architetta in interno, quindi dalla casa al decoro eccetera eccetera, l'architetta paesaggista lo faceva sull'esterno, quindi giardini, parchi, terrazzi eccetera. Oggi però il suo ruolo è per fortuna, io direi, è un po' cambiato, nel senso che oltre ad occuparsi della parte più estetica di appunto anche questo tipo di progettazione, si occupa molto a livello urbanistico di gestire quella che oggi a tutti gli effetti chiamiamo la cosiddetta infrastruttura verde, cioè tutto il patrimonio naturale nuovo o già di presente che c'è all'interno delle città. E quindi noi cosa facciamo? Accompagniamo con una progettazione degli spazi, delle specie vegetali, del disegno proprio di queste aree, accompagniamo il cliente, che sia un cliente privato, che sia spesso anche un cliente che invece è un'amministrazione o un cliente pubblico. Ecco, quindi insomma sintesi è ecco, questo.
1: Infatti controintuitivamente in questo momento storico in cui si parla molto di transizione ecologica, in cui si possono sentire gli effetti anche del cambiamento climatico soprattutto nelle città che sono molto cementificate, si sta però assistendo a un aumento di suoli cementificati. Come si può spiegare questo fenomeno, Elisa?
0: Ma allora bisogna immaginare che in linea di massima le città che nascono come il posto, la società e noi come diciamo come specie ci ritroviamo maggiormente, no? Considera anche che le Nazioni Unite prevedono che proprio anche a seguito di queste trasformazioni molto significative del clima, molte aree risulteranno un pochettino più sempre più inospitali, e quindi ci sarà comunque uno spostamento. La tendenza è quella che nelle grandi città, dove si riesce magari a far fronte a situazioni un pochettino più difficili dal punto di vista climatico, ci sarà la concentrazione maggiore di persone. Quindi si stima che nei prossimi 30-40 e le città diventeranno le concentrazioni di circa il 70% della popolazione mondiale. Quindi da una parte si ha questo trend, dall'altra parte curiosamente no, il tema è che le città diventano sempre più invivibili, perché le città di fatto sono costruite con materiali che andavano bene dall'Ottocento in avanti, ma che oggi dimostrano tutte i loro limiti. Quindi non è strano, perché contemporaneamente, come succede in tutte le situazioni complesse, e le città lo sono, ci sono diverse tematiche, no? Quindi abbiamo un problema di accesso alle abitazioni e quindi un problema di tipo sociale, e dall'altra abbiamo invece numerosi diciamo superfici che vengono cementificate e impermeabilizzate perché vengono fatte nuove costruzioni o vengono insomma anche realizzati i poli di tipo produttivo. Quindi E può essere tranquillamente che coesistano queste due cose.
1: Ecco, se una superficie cementificata è anche facile da gestire, tutto sommato, d'altra parte però un suolo che viene impermeabilizzato ha delle conseguenze sull'ambiente che lo circonda. Quali sono queste conseguenze? Molto in breve.
0: Allora, in linea la prima conseguenza è che il suolo, ad esempio in tema proprio di visione più ampia, il suolo è un grandissimo serbatoio di CO2. Tutti sappiamo che la crisi climatica è cambiata è dovuta principalmente all'emissione di grandissime quantità nell'atmosfera di gas cosiddetti clima alterati, la famosissima CO2, che vengono prodotte anche naturalmente, che in questo caso diciamo lo sviluppo della società ha portato a produrre in maniera molto veloce e in grande quantità, per cui queste determinano queste trasformazioni. Il suolo, quando è allo stato naturale, è un grandissimo serbatoio di CO2. L'altra, quando è impermeabilizzato, quindi sotterrato da asfalti, pietre, eccetera, perde questa funzione. L'altro tema grande, soprattutto adesso io parlo dell'ambito urbano, è quella di sicuramente avere in connessione alle conseguenze di questi eventi atmosferici sempre più violenti, il fatto che il suolo non riesce a trattenere l'acqua, e quindi noi abbiamo fenomeni di scorrimento superficiale che diventano molto pericolosi, e lo vediamo tranquillamente sia in città più grandi che in città più piccole, e sono, come vedete, dannosi per le persone e anche per le proprietà. Quindi questo è un grande tema. E in ultimo c'è una perdita di biodiversità, che è la base su cui la vita noi come la conosciamo è fondata. Quindi tutte queste tre cose insieme portano a dire che l'impermeabilizzazione, il soffocamento del suolo è un problema reale e molto importante.
1: Inoltre quest'estate abbiamo anche potuto sperimentare come si innalzi la temperatura a suolo, sicuramente che viene proprio misurata sulle superfici di asfalto, di cemento, ma anche nell'atmosfera circostante, anche perché quel calore che viene trattenuto dal cemento, dall'asfalto di giorno, viene poi rilasciato la notte, andando a creare quel fenomeno che è stato chiamato delle notti torride, delle notti equatoriali, insomma delle notti in cui la temperatura non scendeva, ma era anche proprio l'asfalto, il terreno, a rimanere caldo. Io ricordo proprio delle sere in cui uscivo, addirittura poteva essere mezzanotte e si percepiva il calore salire dal cemento. In più a Torino mi ricordo anche che ci sono stati moltissimi blackout, e la causa è stata trovata, tra le altre, oltre al sistema un po' obsoleto, ecco, della rete elettrica, ma anche appunto che queste reti si surriscaldavano perché il calore non riusciva mai a dissiparsi completamente dalle superfici asfaltate.
0: Sì, tutto quello che dici è veramente così, è esattamente corretto. Le città diventano sempre di più delle grandi isole di calore, all'interno delle quali ci sono delle micro isole di calore che sono più calde ancora di altri punti della città. Non tutta la città si scalda allo stesso modo. Questo è dovuto principalmente ai materiali di cui dicevamo prima, che sono i materiali comuni, no, della città, quindi abbiamo le pietre, tutti gli asfalti di colore nero e scuro perché il bitume ha quel colore lì, tutti i metalli, tutti i vetri riflettenti, eccetera. Quindi tutto questo tipo di materiale ingloba calore e poi lo deve rilasciare in un qualche modo. Lo rilascia, appunto, come dicevi tu, seguendo chiaramente la presenza o l'assenza della luce diretta del sole, ma soprattutto non sono materiali, essendo degli inerti, in grado di in qualche misura regolare i microclimi o dare un rilascio più o meno regolato, perché non sono, questo rilascio del calore non è seguito da processi biologici e biochimici, come invece avviene per tutta la vegetazione. Quindi tutto quello che è verde all'interno della città è in grado di dare una termoregolazione, di variare i microclimi intorno. Invece tutto quello che non lo è, che è materiale minerale o inerte, dà questo effetto. Ed è un grandissimo problema perché, oltre per, come dicevi tu, per le infrastrutture in generale, diventa un problema anche di salute molto serio, perché purtroppo i fenomeni di calore estremo sono associati a una maggiore mortalità delle persone negli ambiti urbani, soprattutto delle persone più fragili.
1: Quindi quando anche vengono attivate delle nuove costruzioni o anche delle manutenzioni di superfici stradali, soprattutto urbane, mi viene da pensare, si tengono in considerazione tutti questi fattori proprio per far sì che perlomeno quella zona che viene interessata dai lavori possa migliorare da questi punti di vista? Ci sono a volte però un po' di lavori che vengono raffazzonati forse dalle amministrazioni, perché non vengono coinvolti correttamente, non so, gli architetti paesaggisti, oppure i fondi sono sempre troppo pochi, o si dice vabbè, piantiamo del verde così piantiamo del verde, e poi in realtà si sbaglia su tutta la linea. Ci sono situazioni del genere?
0: Sì, purtroppo sì, nel senso che le città sono state, tutte le nostre città, soprattutto l'Italia, che chiaramente ha una tradizione architettonica significativa, no? Dai romani in poi, sappiamo come sono le cose, però le città sono degli ambienti, diciamo, ostili a certo tipo di situazioni, no? Perché sono costruite con degli obiettivi. Ora, noi ci ritroviamo ad affrontare una crisi, un cambiamento molto significativo, che richiede risorse molto significative, perché bisogna veramente ritrasformare tutto o quasi tutto quello che fino ad ora è stato impostato in un certo modo. Quindi, a partire ad esempio dal tema dell'asfalto, che è una cosa molto facile da comprendere, l'asfalto ha quel tipo di colore perché, come dicevo prima, è composto da una serie di agglomerati e dal bitume, che è stata da sempre la soluzione più veloce, più resistente, più economica per affrontare ovviamente chilometri, chilometri, chilometri quadrati di superfici che andavano utilizzate per, no, per il traffico, per i trasporti, eccetera. Quindi ora il paradigma purtroppo rimane quello nelle costruzioni, ma sempre più si cerca di fare interventi che necessariamente comprendano una variazione di approccio. Però attualmente nell'ambito urbano io lavoro con diverse amministrazioni, si cerca di operare in quella direzione. È vero che spesso gli interventi sono un po' schizofrenici, che spesso è difficile che gli uffici abbiano coerenza fra i diversi progetti, e sicuramente il tema delle risorse è un tema significativo. Ma quello che ci tengo a dire è che si sta facendo il lavoro in questa direzione. Torino lo sta facendo magari meno di altri o più di altri, tantissimi comuni stanno lavorando in quella direzione lì, gli indirizzi progettuali della Comunità Europea, che poi a cascata, no, ci guidano nel processo di transizione verso questo, una situazione più positiva, si sta muovendo anche nel determinare i materiali e le risorse da trasformazioni urbane.
1: Ecco, a proposito anche di possibilità di lavorare laddove magari le amministrazioni, tra lungaggini burocratiche e mancanza di fondi, stentano a operare, i singoli cittadini, i privati o magari le aziende, gli enti più piccoli, come possono operare in questo senso? Quindi magari andando a deimpermeabilizzare alcuni suoli di loro competenza, ci sono delle agevolazioni a cui possono accedere? Magari ci sono anche dei sistemi economici di riutilizzo magari di materiali. Banalmente, io ho un cortile mio privato nella mia casetta, tutto cementificato, mi torna comodo quando vado sui pattini, ma non è proprio piacevolissimo per l'habitat attorno a me. Come posso fare per renderlo più simile a quello di cui stiamo parlando?
0: Allora, intanto la prima domanda, se le persone qualcosa, le aziende o diciamo i singoli più o meno grossi possono fare qualcosa, la risposta è sì. Il concetto di base rimane lo stesso, cioè la crisi climatica e la crisi, diciamo, ambientale è una crisi che ci coinvolge tutti ed è una sfida molto grande, perché è molto complessa, interviene su diversissimi fattori che vanno, guarda, dal tema squisitamente biodiversità ambiente ai temi sociali, perché coinvolge tutta una serie di diversi livelli. Allora, da soli nessuno, non possiamo fare niente da soli, ma se ciascuno fa il suo non è più da solo, perché allora io lo faccio con te, siamo già in due, lui lo fa con noi, siamo già in tre, e alla fine lo stiamo facendo tutti, quindi ciascuno può fare la sua parte. Allora, dal punto di vista pratico, le aziende possono investire nelle loro sedi. Secondo me il tema aziendale è più facile, tra virgolette, nel senso che no, uno può decidere di fare una sede con un tetto verde, può investire in quella direzione e via dicendo. Per le aziende possono esserci anche degli sgravi, possono esserci anche delle facilitazioni, degli incentivi. Il privato è sempre un po' più limitato, perché è difficile che lo Stato riesca a dare dei contributi ai singoli cittadini per interventi nelle proprietà private, no? Prima si deve occupare delle proprietà collettive. Quello che possiamo fare noi banalmente in una situazione, come dicevi tu, e sicuramente dove è possibile per noi depavimentare e deimpermeabilizzare, ovvero togliere tutti quegli strati che sono impermeabili, che quindi non fanno passare l'acqua nel terreno e non fanno vivere il terreno, lo rendono asfittico e quindi morto sostanzialmente. Tutto quello dove possiamo togliere, noi possiamo farlo, nella proprietà nostra sempre, ok? Considerate però due cose: uno, che i materiali che sono stati utilizzati per la impermeabilizzazione difficilmente hanno una seconda vita di riciclo, quindi attenzione che se voi lo fate poi lavorando in maniera in visione ecologica, e poi uno va a depositare il residuo in posti non corretti o me lo mette nel bosco, e abbiamo creato, certo, un secondo problema, e quindi certo. Questo l'altra parte invece è chiaro che facendo in questa modalità io posso cambiare sicuramente un po' il microclima nel mio contesto. Non è necessario farlo su tutte le parti, io posso farlo comunque sempre liberando, magari un pezzo lo lascio per i pattini, l'altro pezzo lo libero, lo lascio ad erba, lo lascio a vegetazione, e quindi questo lo posso sempre fare nella mia proprietà. Se io volessi intervenire come comitato, come di cittadini spontaneo, così si può, le città spessissimo favoriscono con ad esempio patti di collaborazione tra privati cittadini e la città, favoriscono il prendersi cura di determinate aree da parte dei cittadini. Il tema del cosiddetto, che quello che tu stai raccontando, che appunto tecnicamente si chiama deimpermeabilizzazione o depaving, è un tema che le città stanno assolutamente monitorando e che spesso trova il consenso quando privati cittadini riuniti, di solito ci si riunisce perché insomma è comunque un lavoro che deve coinvolgere la collettività, viene comunque sostenuto. Quindi interfacciandosi con l'amministrazione spesso si trovano delle formule in cui anche i privati possono intervenire su quello che è il suolo pubblico, anche sgravando, diciamo, magari la pubblica amministrazione da dei costi di realizzazione.
1: Perfetto, allora penso che abbiamo dato un'ampia visione di quello che è questo discorso. Ovviamente ci sono degli esempi anche un po' più visivi, più pratici, che sarebbe difficile dimostrare in questo momento, ma ci sono. Magari possiamo consigliare ad ascoltatori e ascoltatrici qualche fonte di ispirazione per anche riuscire ad avere un'idea di che cosa significa magari un suolo che viene recuperato in quest'ottica ecologica, dove trovare degli spunti anche per rifare delle zone che possiamo deimpermeabilizzare, dei siti o dei libri.
0: Allora, secondo me è una cosa facilissima che possono far tutti è andare a cercare semplicemente digitando, io la dico in maniera digitale per farsi un'idea, digitando depaving o digitando esempi di, trovate di tutto, perché ormai è veramente un tema che è molto caro. Nella città di Torino, per esempio, il Parco del Valentino è stato in toto depavimentato, però un intervento significativo di depavimentazione fatto, quindi volendo uno, non siamo tanto distanti dalla vostra sede, per cui la passeggiata a Torino si può fare. In quel contesto lì, per esempio, è stata fatta una depavimentazione. La città di Milano sta agendo molto su quei temi di depavimentazione. Se no, se volete andare alla grande, guardatevi tutto il piano che ha fatto la città di Parigi, proprio per dirvi anche come, non per guardare tanto all'estero, perché va bene, ma poi ognuno ha i suoi contesti, ma perché la città di Parigi ha un contesto architettonico, per esempio, molto vicino al nostro, no? Quindi quello che si può fare, ad esempio, lì facilmente potremmo pensare di farlo anche da noi. Quindi si vedono esempi soprattutto nel pubblico, perché poi i privati, i cittadini, chiaramente è più difficile che uno riesca a trovare situazioni così. In giro ci sono diversi comitati che si possono sempre trovare. Anche noi a Torino abbiamo fatto un intervento su un giardino di una fondazione con la partecipazione di diversi comitati che hanno depavimentato, banalmente tolto delle piastrelle che esistevano, e quindi ora abbiamo lì terreno. Perciò digitando secondo me si trova molto facilmente.
1: Quindi spunti se ne possono avere veramente tantissimi. Allora ringrazio Elisa Campra, architetta paesaggista. Abbiamo parlato di depavimentazione, depaving.
0: Perfetto.
1: Giusto? Ecco.
0: Sì, benissimo.
1: E transizione ecologica, insomma, temi che ci stanno molto a cuore. Ti ringrazio ancora per il tuo lavoro e ti lascio quindi ad altri progetti di architettura paesaggistica. Immagino ne abbiate in questo periodo.
0: Sì, fortunatamente sì, c'è una grande trasformazione nelle città, noi siamo contenti finalmente di essere attori che hanno un certo ruolo e insomma lavoriamo, ci piace anche quello che facciamo, per cui siamo fortunati e speriamo di dare il contributo. Grazie a voi della possibilità di, insomma, condividere queste cose insieme.
1: Grazie mille, ciao.
0: Ciao.

0: quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
0: Ringraziamo ancora la dottoressa Elisa Campra per questo intervento, ma sappiate che questo è una parte dell'approfondimento che verrà ampliato durante all'interno del mensile dell'Eco delle Valli Valdesi nel suo numero di ottobre, con anche proprio un articolo curato da me che tratta di questi temi. Brevemente invece le ho voluti approfondire in modo più approfondito e anche un po' più tecnico con l'architetta Elisa Campra, che ringrazio nuovamente. A questo punto sono le 15:31 scattate in questo esatto momento, perciò cediamo la linea al GR di Popolare Network, e prima è Kasabian con Superpowers.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. A Kiev tre morti e diversi feriti in un raid russo che ha colpito la capitale ucraina in pieno giorno, lo ha denunciato il sindaco, che ha detto che l'attacco ha centrato una sede di uffici nel quartiere di Solomianskij. Questa mattina un altro raid sempre a Kiev aveva ucciso un 14enne. Intanto a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Zelensky ha detto che Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre i Patriot negli ultimi mesi. Il presidente statunitense ha più volte fatto marcia indietro sulla concessione delle licenze per questi missili intercettori di cui Kiev ha bisogno per difendersi. Zelensky ha anche detto che Trump gli avrebbe proposto un trilaterale insieme a Putin.
2: Seconda giornata della visita di Stato di Xi Jinping negli Stati Uniti. È stato un incontro molto produttivo per entrambi i paesi, accadranno cose straordinarie, è quanto ha scritto poco fa Trump su Truth Social. Secondo il rappresentante americano al commercio, Washington e Pechino avrebbero raggiunto accordi in diverse aree commerciali. Ma nonostante i toni celebrativi e l'accoglienza da tappeto rosso, i media internazionali dicono che dal bilaterale usciranno pochi risultati concreti. Tra questi la proroga della tregua commerciale tra i due paesi, che è già stata annunciata. Oggi i due leader saranno in visita all'archivio di Stato nazionale americano.
1: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti una tregua, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi al New York Times. Teheran ha proposto a Washington un piano di una settimana per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare quindi colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Araghchi, che al momento è a New York per l'Assemblea dell'ONU, lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine. L'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso. È preferibile, aggiunto, raggiungere un accordo prima del voto di midterm negli Stati Uniti.
2: Se il governo non convocherà le associazioni dell'autotrasporto per affrontare il caro gasolio, non escludiamo uno sciopero, lo ha detto il segretario generale di Assotir Claudio Donati in una conferenza stampa dell'associazione a Roma. E contro il caro carburante una rappresentanza di agricoltori con i loro trattori si sta radunando in presidio lungo la via Aurelia. Già presenti una decina di mezzi ed altri sono attesi nelle prossime ore anche da fuori Roma, spiegano i promotori che chiedono al governo misure di sostegno al settore.
1: Questa mattina c'è stata una vasta operazione di polizia con perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Gli indagati pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltavano Hitler, pubblicavano post contro ebrei, afrodiscendenti, omosessuali. Durante le perquisizioni sono state sequestrate anche armi bianche, tra cui coltelli, vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista.
2: Un cadavere è stato trovato nella notte in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Il corpo era ridotto in pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri nel bagno dell'abitazione. A dare l'allarme la chiamata di una donna al 118, al 112, che sosteneva che il figlio avesse fatto del male a una persona. Il figlio avrebbe poi indicato ai poliziotti dove si trovava il cadavere, non nella loro casa, ma dalla parte opposta della città in un altro appartamento. Non si hanno al momento altri dettagli sulla vittima.
1: Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17.30.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E 42 minuti di questa puntata venerdesca di Voci Protestanti e dato che abbiamo dato largo spazio all'architetta Elisa Campra ci siamo dimenticati, no, in realtà l'ho semplicemente rimandato un po' più là, l'appuntamento più atteso dagli italiane, dagli italiani e direi anche ai francesi, non dispiace, perché quest'oggi non parliamo di invasione francese Piemonte, che cos'era la data 22 settembre, ecco, in cui c'era stata in varie epoche sempre un'invasione francese del nostro Piemonte, ma andiamo ad una invasione estremamente più antica, perché se è vero che le nostre notizie, i nostri racconti della rubrica Qui Ora qualche anno fa si aggirano sempre intorno a poco più là del Medioevo, no? 1500, 1600, poi soprattutto nel 1900, ci dobbiamo spostare nell'epoca avanti Cristo. Siamo in particolare nel 218 avanti Cristo è stato ricostruito che proprio il giorno 25 settembre di quest'anno Annibale, sceso dalle Alpi, assediò per 3 giorni la cosiddetta Tauriscia, che era la città fortificata dai Celti Taurini, quindi l'antica Torino di fatto. Ma nonostante il valore dei guerrieri celti che combattono oltretutto in coppia o su piccoli carri, cavalcando anche in due, insomma gli piaceva andare in coppia, la città viene presa e viene distrutta. E dalle sue ceneri, qualche anno dopo, verrà riedificata una nuova città, questa volta non dai Celti, ma dai Romani, ovviamente, da Augusto, circa 2 secoli dopo. In realtà siamo quasi all'anno zero della nostra linea temporale e verrà fondata Augusta Taurinorum, ovvero sia questo accampamento militare che poi diventerà, come tanti accampamenti militari, una vera e propria città fondata ovviamente da Augusto, ma in cui per ricordare quella che era la città proprio dei Taurini, quindi Tauriscia, distrutta nel 218 avanti Cristo da Annibale. Se vogliamo dare quindi una data di fondazione di fatto della nostra Torino, sappiamo che purtroppo venne distrutta da Annibale, ma dalle sue ceneri, come fosse un'araba fenice, una celtica fenice, risorse, ecco, Torino. Chissà se più o meno negli stessi luoghi, andrò a verificare dove è stato ricostruito, dove le fonti storiche ci indicano che venne effettivamente costruita e poi distrutta da Annibale Tauriscia, ve lo farò sapere, forse non oggi, forse non nei prossimi giorni, ma prima o poi riuscirò a ricostruire questa informazione, qualora lo vogliate. A questo punto ci avviamo un po' all'ultimo quarto d'ora della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti. Jalen Ngonda con Doctrine of Love.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: L'iniziativa in questione ve la voglio raccomandare proprio da quel di Pinerolo, una iniziativa, un evento che ci vede interessati molto da vicino, perché stiamo parlando della giornata di festa per l'inaugurazione di Lab 5, ovvero sia il progetto di recupero degli spazi della ex biblioraga di Pinerolo in Corso Piave 5, proprio accanto, vicina di casa, fondamentalmente, dell'auditorium Mor, quindi il progetto per creare di fatto una casa di quartiere in cui possano prendere vita tanti progetti, tante iniziative, tanti eventi, incontri, corsi, e dove possono trovare luogo tanti spazi che tornino comodo soprattutto ai più giovani, ma non soltanto, ad esempio, non so, una sala prove, un'aula studio, un luogo in cui si possa, non so, giocare i giochi da tavolo, fare delle jam session, partecipare a delle iniziative culturali. Ecco, tutto questo verrà presentato e poi potrà anche prendere vita ancora di più grazie al vostro voto al bilancio partecipativo al progetto 3, che vuole proprio il recupero degli spazi retrostante l'auditorium Mor. Ebbene, domani pomeriggio dalle ore 15 si attiveranno proprio tra il Lab 5, l'auditorium Mor di Corso Piave 5, tanti laboratori, workshop, quindi poter mettere le mani in pasta ma anche partecipare a degli spettacoli, sia degli spettacoli divertenti per grandi e piccini, ma ci sarà anche uno spettacolo concerto, una narrazione musicata che mi vedrà impegnata tre cose lì proprio con questa narrazione di fiabe, di leggende, di storie che arrivano da diverse parti del mondo, non molto conosciute la maggior parte, quindi vi invito a partecipare. È uno spettacolo pensato per catturare l'attenzione anche dei bambini, ma spero possa essere molto gradevole anche per gli adulti, accompagnato da musiche folk celtiche, irlandesi o di ispirazione appunto di quei luoghi. Quindi una giornata per stare tutti insieme a partire dalle 3 fino a che abbiamo voglia, fondamentalmente finché non tramonta il sole, allora spegneremo il nostro falò comunitario e potremo andare tutti a casa, ma in questo pomeriggio sarà veramente un momento bello di condivisione per stare tutte insieme, per capire anche le potenzialità degli spazi, perché saranno spazi che si creeranno insieme in realtà anche attraverso le vostre proposte. Quindi se volete avere maggiori informazioni sulla giornata di domani, a parte che è tutto gratuito, potete venire liberamente, ovviamente Corso Piave 5 a Pinerolo dalle 3 del pomeriggio, 328 8757 845, il numero a cui fare riferimento, oppure diretta@rbe.it per le email. E a proposito di Irish, un po' di rock irlandese, che non sarà proprio quello che sarà eseguito sul palcoscenico dell'auditorium Mor dalle Celtic Anox, ma comunque ci porta in quelle atmosfere, i Pogues con The Dirty Old Town.

0: E con queste atmosfere da pub irlandese concludiamo la puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk, invitandovi nuovamente alla giornata che si terrà domani pomeriggio all'Auditorium More e al Lab 5, i nuovi spazi che sono stati presi in consegna dall'ex Biblioraga in Corso Piave 5 a Pinerolo, in cui ci sarà questa giornata di festa tutti insieme, laboratori, spettacoli, momenti proprio per pensare a come potrà essere nel prossimo futuro, proprio anche domani, anche dopodomani, quegli spazi per diventare una vera e propria casa di quartiere. E vi voglio anche ricordare l'appuntamento di cui abbiamo già parlato durante questa settimana, Gaza in Heart, al Castello di Miradolo. Ci sarà questa mostra, ma anche tutta una serie di eventi da oggi fino al 30 di settembre. Appuntamenti che ovviamente includeranno incontri, conferenze, ma anche la visione appunto delle due mostre parallele, quindi Heart of Gaza con i disegni dei bambini da Gaza e la loro risposta, cioè la risposta dei bambini e dei ragazzi invece di tante scuole di Pinerolo, sempre attraverso arte e immagine. Gaza in Heart, e sarà possibile vederla appunto al Castello di Miradolo, ma tanti sono gli appuntamenti che si susseguiranno da oggi fino al 30 di settembre. In particolare vi voglio segnalare un concerto di pace, un canto di pace di solidarietà a cura delle scuole pinerolesi alle 20:30 di domenica 27 settembre. Sarà un bellissimo concerto, anche perché sarà proprio dedicato alla pace e vedrà anche la collaborazione di Bunna degli Africa United, tra le altre cose. I posti però sono limitati, quindi conviene andarsi a prenotare sul sito del Granello di Senape, con cui abbiamo poi fatto anche un'intervista qualche giorno fa, che trovate sul sito rb.it e anche sul nostro canale YouTube. Parliamo anche della Cittadella della Pace, che è appunto questo anche luogo di incontro per quanto riguarda Heart of Gaza, ma in generale per la pace in tutto il mondo. E poi vi vogliamo anche segnalare la proiezione dei 4 cortometraggi selezionati dal Nasra Palestine Short Film Festival, che invece potrete vedere, se non mi sbaglio, ce l'avevo qui proprio qualche momento fa, dovrebbe essere domani. Ora me lo sono perso. Molto bene, può capitare questa cosa. Comunque trovate il programma completo per capire quali saranno i momenti più importanti. Vabbè, i momenti più importanti sono un po' tutti. Questa iniziativa è veramente molto importante per questo momento storico ed è importante che sia calata nel pinerolese. Tutte le informazioni le trovate sul sito granellodisenape.org nella sezione Gaza in Heart. Come vedete sul sito, poi scendendo un po', si può scaricare di fatto il programma e potete accedere a tutti i vari incontri, i vari spettacoli e appunto tutti questi altri eventi correlati. Sono le 15:59 minuti, quindi prima che i miei colleghi mi stacchino la linea, perché dobbiamo accederla al nostro notiziario locale, vi ricordo che potete ascoltare la replica della prima parte di Voci Protestanti in replica il mattino successivo dalle 6 alle 7 del mattino. Noi invece ci sentiremo e rivedremo lunedì, sempre a partire dalle 2 fino alle 4 insieme, sempre su RBE Voci Protestanti. Ciao.
1: Voci Protestanti Talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta. Lotta te, lotta per uno, lotta per tutti.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il direttore della Caritas di Alba, Don Domenico De Giorgis, ha denunciato pubblicamente di aver ricevuto minacce da parte di alcuni caporali del settore agricolo della zona, che gli avrebbero intimato di smettere di rilasciare interviste di denuncia ai mezzi di informazione. De Giorgis è da tempo impegnato sul fronte della lotta allo sfruttamento in campo agricolo. Le minacce sarebbero giunte per il tramite di alcuni volontari e collaboratori della Caritas e immediatamente il sacerdote ha presentato un esposto ai carabinieri. Numerosi messaggi di solidarietà pervenuti dal mondo della politica e dei sindacati.

0: istituzionali, formali, in tutti i tavoli, l'azienda ha sempre teso a rassicurare e a dare segnali, diciamo, anzi di crescita nel passaggio tra il gruppo Dana al gruppo Allison. Per cui la notizia che arriva è una notizia irricevibile. I 185 trasferimenti, per quel che ci riguarda, rappresentano licenziamenti mascherati. Pensiamo che non sia sostenibile per persone che hanno una media d'età intorno ai 50 anni spostarsi e fare 100 km al giorno nella migliore delle ipotesi, perché poi c'è chi arriva da più lontano e ne dovrebbe fare anche di più. Sui 185 ci sono 30-35 donne, molte sono in part time, ci sono persone che hanno, diciamo, limitazioni nel tempo. E siccome la scelta non può che avere una logica di saving economico, noi riteniamo che l'azienda la debba ritirare. Ma adesso i margini li verificheremo, diciamo, nell'incontro del 2. Noi prima, il 1° di ottobre, avremo, diciamo, un ulteriore presidio davanti ai cancelli, interverranno alcune delle figure nazionali, faremo il punto con i lavoratori e l'obiettivo è quello di avere un mandato preciso da parte delle persone che lavorano su una posizione da tenere a quel tavolo. Ma è, come dire, abbiamo già fatto assemblee preventive, ci sono stati 3 giorni di sciopero e il mandato che ci danno i lavoratori è quello di dire all'azienda di ritirare i trasferimenti e di rimettere con investimenti in lustro quello che è uno stabilimento storico che rappresenta peraltro un presidio importante e strategico per la provincia di Cuneo. Il passaggio è avvenuto, diciamo, anche col monitoraggio del Ministero. Naturalmente era stato scritta, esercitata la possibilità della Golden Power, che si può esercitare, diciamo, quando ci sono passaggi importanti come tra gruppi grandi come quelli che erano Dana e Allison. Naturalmente il Golden Power aveva un perimetro, diciamo, largo, ma al netto di quella che era, diciamo, la prescrizione contenuta nella Golden Power, gli interlocutori che si sono presentati lì avevano, diciamo, spiegato sostanzialmente che il passaggio a Dana Allison avrebbe determinato delle opportunità in questo paese, che non sarebbero state messe in discussione, diciamo, quelle che erano la tenuta strategica industriale.
1: Nell'ambito di Terra Madre, all'interno dello spazio Eccellenza e Piemonte, è stato presentato il nuovo marchio collettivo per i prodotti piemontesi, chiamato appunto Piemonteis, un naming che gioca sulla doppia lingua, inglese e piemontese, significando quindi il Piemonte o piemontese secondo l'idioma subalpino. L'iniziativa non si sostituisce alle certificazioni già consolidate, ma le racchiude sotto un unico cappello, garantendo al consumatore una filiera verificata sul territorio regionale. Per ottenere l'autorizzazione all'uso del marchio, rilasciata a titolo gratuito tramite procedura telematica regionale con validità triennale, le imprese devono avere la sede produttiva in Piemonte e svolgervi la lavorazione sostanziale. Il sistema dei controlli è affidato operativamente al laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino. Da oggi, venerdì 25 settembre, fino a domenica 27, a Ostana torna Conversazioni, festival dedicato alle cooperative e le imprese di comunità, promosso dalla cooperativa di comunità Viso a Viso e da Confcooperative Habitat Piemonte. In questa edizione sarà al centro il tema del rapporto tra l'economia sociale e la questione ambientale, nella prospettiva di costruire alleanze per un futuro condiviso e sostenibile, proponendo 3 giornate pensate come uno spazio di lavoro e formazione in questa direzione, con l'obiettivo chiaro di rafforzare il ruolo in qualità di scuola rivolta ad attuali o futuri cooperatori di comunità. Dopo la giornata inaugurale dedicata all'apertura della scuola di comunità e un primo ciclo di laboratori concentrati sui temi dell'economia sociale, domani il festival uscirà dagli spazi dell'incontro formale con un'esperienza sul territorio legata al paesaggio, seguita da un nuovo momento laboratoriale dedicata al rapporto tra ambiente, cultura e trasformazione. La chiusura sarà affidata a una restituzione del lavoro svolto e una sessione conclusiva di confronto pubblico. Domenica 27 settembre torna l'appuntamento con Pinerolo Pedala, appuntamento organizzato dalla Proloco di Pinerolo, giunto alla 50ª edizione. Il ritrovo è fissato intorno alle 10 in piazza Vittorio Veneto e prevede un percorso di 10 km per le vie cittadine. Al termine della pedalata è previsto il pasta party preparato dalla Proloco e servito sotto i viali della piazza di partenza. Ad arricchire

0: La manifestazione saranno messe in palio 3 biciclette vinte a estrazione del numero dei pettorali. Per celebrare questa edizione storica sarà allestito uno stand del collezionista Luciano Rizzo, che esporrà biciclette d'epoca e dipinti raffiguranti biciclette storiche. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte, iniziali nubi basse e nebbie al primo mattino su pianure centro-occidentali e aree pedemontane, rapido diradamento nel corso della mattinata, con ampi rasserenamenti e cielo da sereno a poco nuvoloso ovunque nel pomeriggio. In Liguria, cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, in mattinata possibili locali nubi basse o foschie nelle vallate interne e in rapido dissolvimento con il passare delle ore. Nel pomeriggio, transito di innocue velature passeggere. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Rockerosa. Cosa?
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Arianna Tedesco e ogni giorno i brani sono accomunati da un tema differente. Buon ascolto.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328-87-57-845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, mi ritorni in mente, eccoci qui, pronti.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui, mi ritorni in mente, pronti.
0: Vabbè, mi hai copiato proprio.
1: Vabbè,
0: tipo sì, pappagallo.
1: Sì. Vabbè, tipo pappagallo, volevo fare il pappagallo una volta, tanto sono tutto bello colorato oggi.
0: Quindi, è vero, sì.
1: Quindi bello colorato.
0: Anche ieri eri bello colorato.
1: Ma,
0: uguale.
1: Sì, sì, vabbè.
0: Non ti cambio ogni tanto.
1: Ma non sottolineare la cosa, vabbè, avevo la stessa maglietta.
0: Vabbè, anch'io avevo gli stessi colori, dai.
1: Vabbè, allora che cavolo
0: che ci
1: dici?
0: Vuoi fare?
1: Ma incredibile.
0: Va bene, allora siamo pronti per partire una nuova puntata di Mi Ritorno in Mente in questo pomeriggio, in questo venerdì 25 settembre, che passiamo con voi fino alle 19 con tanta

0: Mi ritorni in mente, eccoci qui, nuova puntata oggi, quella che sta per partire, dai, proprio adesso, e siamo nel momento più bello, quello delle aspettative, delle promesse, no? Quello che in genere caratterizza la voce di Samuel, il menu.
1: Ma come se io facessi solo promesse, aspettative, basta, no, poi dopo non mantengo.
0: Ma non ho detto che non mantieni.
1: Ah, vabbè, però il sottotitolo sembrava un po' quello che stavi dicendo.
0: Ma scusa, ma tu ci hai letto questo?
1: Non lo so, vabbè, c'era un tono un po' polemico.
0: Un tono, sì, forse sì.
1: Vabbè,
0: dai, non te la prendere.
1: Non me la prendo. Allora andiamo a vedere di che cosa parliamo oggi. Andiamo a parlare subito di notti insonni. Oh, perché,
0: ma che bello.
1: Sì, non riuscire a dormire certe volte, no? Quanta gente non riesce a dormire? Allora, c'è un modo molto speciale, che dice la scienza, che si può fare. Usare 20 minuti di attività sportiva perché salva la memoria. Quindi se voi avete qualcosa da salvare nella vostra memoria e avete fatto una notte insonne, sappiate che vi mettete lì per 20 minuti a fare un po' di ginnastica, un po' di movimento,
0: Abbiamo capito, non c'è bisogno. Spero che voi non siate sul canale 87, neanche in streaming nella parte video sul sito www.rb.it, perché lo spettacolo non è dei migliori.
1: Vabbè,
0: bisogna avvertire il pubblico, bisogna tutelarlo.
1: Vabbè, senti, poi andremo a parlare, per esempio, che fra poco deve ancora essere girato, però uscirà poi un film su Lucio Dalla e ci sono degli attori a sorpresa dentro questa fiction, ecco. Quindi andremo a vedere che c'è anche, ma non lo diciamo subito.
0: Ma non lo dire subito, è un menù. Svelare già il sapore di tutto il piatto.
1: Poi di cosa possiamo andare a parlare? Per esempio andiamo a parlare di un po' di astronomia, così facciamo un po' di spettacolo, no? Per esempio andiamo a vedere che il 68% dei fisici concorda, sono tutti d'accordo, Marta,
0: sì,
1: che il Big Bang non rappresenta necessariamente l'inizio del tempo. Oh, e uno dice, ma chi se ne frega? Ma è una cosa importante, perché il Big Bang,
0: certo,
1: si è sempre pensato che fosse l'inizio di tutto, di qualsiasi cosa, no?
0: E invece no.
1: La lettera A della vita.
0: Ecco, invece potrebbe non essere così.
1: Ma la cosa più strana è che i fisici concordano, sono d'accordo insieme, tutti quanti all'unisono, quasi.
0: Poi di cos'altro parliamo?
1: Poi ci sono altre sorprese, però.
0: Allora le lasciamo un po' a sorpresa.
1: Sorpresa,
0: quindi state con noi fino alle 19 con Mi ritorno in mente.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Ma voi lo sapete cosa succede questo sabato, sabato 26 settembre, quindi domani?
1: Cosa succede, Marta? Cosa succede? Ti faccio io la domanda, cosa succede domani? Domani appunto.
0: Lab 5 apre le porte. Che cos'è? La sala polivalente di Corso Piave 5, già sede della biblioteca Ragazzi, che oggi invece si è trasferita a Villa Prever. Però parliamo invece di questo spazio. Siamo all'auditorium di Corso Piave, nel nuovo polo More, e la sala Lab 5 appunto inizia a prendere vita per ospitare attività culturali, musicali, creative, soprattutto con l'attenzione rivolta verso i giovani del territorio e anche con la voglia di collaborare con le realtà del nostro territorio. Quindi dalle 15 di questo sabato,
1: dalle 15 parte tutto,
0: cioè, parte tutto.
1: Tante cose da fare insieme, e quindi andiamo un po' a elencarle tutte. Dai,
0: esatto,
1: un po'.
0: Ingresso libero, è gratuito, ve lo ricordiamo. Ci sono un sacco di laboratori, allora ci sono fiabe e leggende musicate, giochi da tavolo per tutte le età, magia, clown, bolle di sapone con Giacomino Pinolo, laboratorio di cartoline surrealiste con materiali di recupero e poi laboratorio di animaletti di carta con Eleonora Camusso. Pensate che bello, no?
1: Quanta roba, mamma mia. Beh, divertente passare una bella giornata tutti quanti insieme. E poi cos'altro c'è ancora?
0: Ma ti pare poco tutta
1: questa
0: roba qui?
1: No, perché pensavo adesso, poi anche perché poi finisce la giornata, non possiamo continuare,
0: esatto,
1: così, no?
0: E poi ci siete voi che ci venite a trovare, che ci facciamo due chiacchiere, che parliamo di questa nuova realtà, dei progetti che abbiamo noi, delle idee che magari avete voi. Tutto questo dalle ore 15 sabato, cioè domani 26 settembre, Lab 5 Corso Piave Pinerolo. Ingresso libero e gratuito,
2: Popolare Network.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. Nella seconda giornata della visita di Stato di Xi Jinping negli Stati Uniti, Trump ha detto alla presidente cinese che qualsiasi forma di aiuto all'Iran da parte di Pechino sarebbe inaccettabile per Washington. Lo ha detto l'ambasciatore americano in Cina alla CNBC. Sempre il diplomatico ha specificato che la posizione statunitense su Taiwan non è cambiata. Nonostante i toni celebrativi e l'accoglienza da tappeto rosso, i media internazionali dicono che dalla bilaterale usciranno pochi risultati concreti, tra questi la proroga della tregua commerciale che è già stata annunciata. I due leader sono al momento alla Casa Bianca per un tè, subito dopo è prevista la visita agli archivi nazionali, ultimo atto della visita di Xi negli Stati Uniti.
4: Nel Donetsk, occupato dai russi, due persone sono rimaste uccise e quattro ferite in un attacco ucraino con droni. A darne notizia l'agenzia di stampa di Mosca, RIA Novosti. Oggi anche Kiev ha denunciato tre vittime in un raid russo che ha colpito Kiev in pieno giorno. Stamattina un altro raid, sempre contro la capitale ucraina, aveva ucciso un 14enne. Intanto a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Zelensky ha detto che Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre Patriot. Negli ultimi mesi il presidente statunitense ha più volte fatto marcia indietro sulla concessione delle licenze per questi missili intercettori, di cui Kiev ha bisogno per difendersi. Zelensky ha anche detto che Trump gli avrebbe proposto un trilaterale insieme a Putin.
3: All'indomani del decreto del governo sul tetto per gli studenti stranieri nelle scuole, questa mattina a Genova due agenti in borghese hanno rimosso dai cancelli di una scuola elementare uno striscione con la scritta "Qui nessuno è straniero". La scuola è la Daneo, da sempre impegnata in progetti multiculturali. I genitori, la preside e gli insegnanti hanno subito denunciato l'accaduto. È intervenuta la sindaca Silvia Salis e lo striscione è stato riconsegnato e nuovamente appeso all'ingresso dell'istituto. I parlamentari liguri della PD presenteranno un'interrogazione parlamentare per sapere con precisione chi ha richiesto l'intervento agli agenti. La FLCCGL ha chiesto a tutte le scuole italiane di appendere nei prossimi giorni striscioni con la stessa scritta "Qui nessuno è straniero".
4: È morto all'ospedale di Palermo il rider di Glovo di 37 anni, Salvatore Zola, rimasto coinvolto ieri in un incidente tra il suo scooter e una bici elettrica guidata da una ragazza di 16 anni. Lascia la moglie e due figlie piccole. Di fronte all'ennesimo lavoratore che perde la vita sulle nostre strade, non possiamo limitarci al cordoglio. Morire mentre si lavora non può mai essere considerato inevitabile, ha scritto in una nota la CGL.
3: Questa mattina c'è stata una vasta operazione di polizia con perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Gli indagati pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti ed esaltavano Hitler, pubblicavano post contro ebrei, afrodiscendenti, omosessuali. Durante le perquisizioni sono state sequestrate anche armi bianche, tra cui coltelli, vessilli e oggetti che richiamavano alla simbologia nazista. Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 18:30.
2: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E adesso tra poco parliamo di notti insonni.
1: Mamma mia, notti insonni, quando uno proprio non riesce a dormire. Ho passato recentemente un paio di notti insonni, veramente non riuscivo ad addormentarmi, poi il mio cane mi svegliava in continuazione perché doveva andare fuori in giardino a fare i suoi bisognetti, e quindi io mi alzavo e poi non riuscivo più a riaddormentarmi. Cosa bisogna fare per salvaguardare la nostra memoria? Perché attenzione, quando
0: sì, la carenza di sonno, soprattutto protratta nel tempo, può avere anche degli effetti un po' deleteri sulla nostra memoria, no?
1: È questo è quanto. Quindi situazione da riparare in qualche maniera, è proprio come mettere un cerotto in qualche maniera alla nostra memoria. E c'è un modo molto particolare che ci dicono gli scienziati, che fra poco ne parliamo, perché bastano
0: 20 minuti di una certa attività per salvare la memoria nonostante la carenza di sonno.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
5: Ma voi immaginate, no? Voi non avete dormito per 30 ore consecutive, niente,
6: mamma
5: non avete
6: mia,
5: chiuso
6: 30
5: occhi.
6: Ore sono tante, eh? Un giorno e certo. Più, un giorno senza dormire è tanta roba, sei tonto, perso, non stai in piedi, non capisci più niente, la memoria, dove va a finire la memoria? Proprio si perde nei meandri dell'universo, ecco.
5: Esatto, e allora...
6: Esatto.
5: Eh beh, un po' è vero.
6: Un po' è vero.
5: La memoria
6: sì.
5: Viene subito attaccata quando non dormiamo bene. Cosa è successo? Che è stato fatto un esperimento. Le persone sono state tenute per 30 ore consecutive sveglie. Cioè hanno proprio controllato che non si addormentassero. A quel punto, al termine di questa veglia prolungata, sono state divise le persone in tre gruppi. Un gruppo che avrebbe pedalato su una cyclette. E un altro gruppo invece che avrebbe fatto un pisolino, ah bello, e un terzo gruppo invece che sarebbe rimasto seduto in un riposo passivo senza fare alcuna attività fisica ma senza neanche dormire. Cosa è successo? Che la memoria ne ha avuto dei, diciamo, benefici dopo poi aver fatto un test, no, su queste persone, sia nel gruppo che aveva pedalato sulla ciclette, sia nel gruppo che aveva veramente fatto un pisolino. Scarsi risultati di memoria invece nel gruppo che, insomma, aveva riposato ma senza dormire, senza fare attività fisica, sport, e quindi da lì si è venuti a capire una cosa.
6: Si è venuto a capire una cosa veramente importante, che fare attività fisica, anche bastano soltanto 20 minuti quando siete stanchissimi perché non avete dormito, per recuperare la memoria.
5: Esatto.
6: Questo equivale praticamente a fare un pisolino, forse addirittura un pochettino meglio, quindi fate un po' di attività fisica. Lo so che uno poi dice ma scusa, io sono stanco morto, sono 24 ore che non dormo, l'ho passato la notte insonne, che mi metto a fare un po' di ginnastica? Sì,
5: sì, se non potete dormire, se non riuscite a dormire, piuttosto fate ginnastica.
6: Per questo è un po' per i ragazzi, per i giovani, per esempio universitari che si fanno le nottate, no? Magari
5: sì.
6: passano tutto il giorno a studiare, l'ultimo giorno a studiare, poi si fanno ancora la nottata prima dell'esame e non si svegliano neanche perché sono già svegli e devono andare a dare l'esame. Che fate? Dovete recuperare bene la memoria? 20 minuti di attività fisica, ecco.
5: Esatto.
6: Sì, ginnastica,
5: 1, 2, 3, col personal trainer Samuel. Comunque ci sono, diciamo, alla base dei meccanismi neurobiologici differenti, no, che spiegano questa cosa, perché da una parte il sonno riduce... cioè il pisolino agisce andando a ridurre la pressione biologica del sonno, alleviando la percezione della fatica. Invece dall'altra parte l'attività fisica non cancella la stanchezza, ma costringe il nostro cervello a ottimizzare l'uso delle risorse mentali che ci sono rimaste a disposizione, le poche che abbiamo,
6: ecco,
5: ancora dopo 30 ore di veglia. La cosa invece che non bisogna fare, appunto, è riposare ma in
6: male,
5: modo passivo,
6: no,
5: male,
6: ecco.
5: Non dormire, non fare niente, perché a quel punto non ci sono vantaggi per la memorizzazione, le proprie energie vengono attivate in maniera così disordinata, caotica, mamma mia.
6: Quindi o vi fate un bel pisolino o vi fate 20, bastano 20 minuti di ginnastica, un po' di movimento, no? Una corsetta sul posto, 20 minuti, poi
5: quindi,
6: e la memoria vedi che torna come non mai, veramente.
5: Quindi tu mi vuoi far capire che se noi 30 ore siamo stati svegli, poi dopo andiamo a casa, non riusciamo a dormire, non è che ci buttiamo sul divano e guardiamo una roba alla TV, no, dobbiamo metterci su sulla ciclette.
6: Sì, sulla ciclette.
5: Per almeno 20 minuti.
6: Tante di quella voglia di fare una cosa del genere.
5: Infatti, mi sta facendo venire l'ansia.
6: Ma vabbè, però questo dicono. Non abbiamo detto anche di chi sono questi, La McGill University, potremmo dirlo, perché sennò poi sembra che ci inventiamo le cose.
5: Così. Comunque, non si può pensare di fare questa cosa, chiaramente, ad esempio, applicarla alle persone che fanno dei lavori con dei turni di veglia molto, molto lunghi, però ha degli effetti almeno su 30 ore,
6: ecco, 30
5: di non
6: ore,
5: riposo,
6: 30 ore di veglia.
5: Di veglia, esatto.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il direttore della Caritas di Alba, Don Domenico De Giorgis, ha denunciato pubblicamente di aver ricevuto minacce da parte di alcuni caporali del settore agricolo della zona che gli avrebbero intimato di smettere di rilasciare interviste di denuncia ai mezzi di informazione. De Giorgis è da tempo impegnato sul fronte della lotta allo sfruttamento in campo agricolo. Le minacce sarebbero giunte per il tramite di alcuni volontari e collaboratori della Caritas e immediatamente il sacerdote ha presentato un esposto ai carabinieri. Numerosi i messaggi di solidarietà pervenuti dal mondo della politica e dei sindacati. È fissato per il 2 ottobre l'incontro tra sindacati e rappresentanti della Allison Trasmissioni dopo l'annuncio da parte dell'azienda della chiusura del sito produttivo di Sommariva Perno e il conseguente trasferimento di circa 185 persone alla sede di Rivoli. Una scelta definita irricevibile dai sindacati che chiedono il ritiro immediato della decisione che definisce una forma mascherata di licenziamento. Lo stabilimento era stato acquisito soltanto all'inizio di quest'anno in un'operazione che era stata oggetto di confronti col Ministero, nei quali sembrava essere garantito il mantenimento di tutte le sedi italiane. Ai nostri microfoni il sindacalista di FIOM CGL, Domenico Calabrese.
1: In tutte le sedi istituzionali, formali, in tutti i tavoli, l'azienda ha sempre teso a rassicurare e a dare segnali, diciamo, anzi di crescita nel passaggio tra il gruppo Dana al gruppo Allison. Per cui la notizia che arriva è una notizia irricevibile. I 185 trasferimenti, per quel che ci riguarda, rappresentano licenziamenti mascherati. Pensiamo che non sia sostenibile per persone che hanno una media d'età intorno ai 50 anni spostarsi e fare 100 km al giorno nella migliore delle ipotesi, perché poi c'è chi arriva da più lontano e ne dovrebbe fare anche di più. Sui 185 ci sono 30-35 donne, molte sono in part time, ci sono persone che hanno, diciamo, limitazioni nel tempo, e siccome la scelta non può che avere una logica di saving economico, noi riteniamo che l'azienda la debba ritirare. Ma adesso i margini li verificheremo, diciamo, nell'incontro del 2. Noi prima, il primo di ottobre, avremo, diciamo, un ulteriore presidio davanti ai cancelli. Interverranno alcune delle figure nazionali, faremo il punto con i lavoratori e l'obiettivo è quello di avere un mandato preciso da parte delle persone che lavorano su una posizione da tenere a quel tavolo, ma è, come dire, abbiamo già fatto assemblee preventive, ci sono stati 3 giorni di sciopero e il mandato che ci danno i lavoratori è quello di dire all'azienda di ritirare i trasferimenti e di rimettere con investimenti in lustro quello che è uno stabilimento storico che rappresenta peraltro un presidio importante e strategico per la provincia di Cuneo. Il passaggio è avvenuto, diciamo, anche col monitoraggio del Ministero. Naturalmente era stato scritta e esercitata la possibilità della Golden Power, che si può esercitare, diciamo, quando ci sono passaggi importanti come tra gruppi grandi come quelli che erano Dana e Allison. Naturalmente il Golden Power aveva un perimetro, diciamo, largo, ma al netto di quella che era, diciamo, la prescrizione precontenuta nella Golden Power, gli interlocutori che si sono presentati lì avevano, diciamo, spiegato sostanzialmente che il passaggio a Dana Allison avrebbe determinato

triennale. Le imprese devono avere la sede produttiva in Piemonte e svolgervi la lavorazione sostanziale. Il sistema dei controlli è affidato operativamente al laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino. Da oggi, venerdì 25 settembre, fino a domenica 27, a Ostana torna Conversazioni, festival dedicato alle cooperative e le imprese di comunità, promosso dalla cooperativa di comunità Viso a Viso e da Confcooperative Habitat Piemonte. In questa edizione sarà al centro il tema del rapporto tra l'economia sociale e la questione ambientale, nella prospettiva di costruire alleanze per un futuro condiviso e sostenibile, proponendo 3 giornate pensate come uno spazio di lavoro e formazione in questa direzione, con l'obiettivo chiaro di rafforzare il ruolo in qualità di scuola rivolta ad attuali o futuri cooperatori di comunità. Dopo la giornata inaugurale dedicata all'apertura della scuola di comunità e un primo ciclo di laboratori concentrati sui temi dell'economia sociale, domani il festival uscirà dagli spazi dell'incontro formale con un'esperienza sul territorio legata al paesaggio, seguita da un nuovo momento laboratoriale dedicata al rapporto tra ambiente, cultura e trasformazione. La chiusura sarà affidata a una restituzione del lavoro svolto e una sessione conclusiva di confronto pubblico. Domenica 27 settembre torna l'appuntamento con Pinerolo Pedal, appuntamento organizzato dalla Proloco di Pinerolo, giunto alla 50ª edizione. Il ritrovo è fissato intorno alle 10 in piazza Vittorio Veneto e prevede un percorso di 10 km per le vie cittadine. Al termine della pedalata è previsto il pasta party preparato dalla Proloco e servito sotto i viali della piazza di partenza. Ad arricchire la manifestazione saranno messe in palio 3 biciclette vinte a estrazione del numero dei pettorali. Per celebrare questa edizione storica sarà allestito uno stand del collezionista Luciano Rizzo, che esporrà biciclette d'epoca e dipinti raffiguranti biciclette storiche. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte, iniziali nubi basse e nebbie al primo mattino su pianure centro-occidentali e aree pedemontane, rapido diradamento nel corso della mattinata, con ampi rasserenamenti e cielo da sereno a poco nuvoloso ovunque nel pomeriggio. In Liguria, cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, in mattinata possibili locali nubi basse o foschie nelle vallate interne e in rapido dissolvimento con il passare delle ore. Nel pomeriggio, transito di innocue velature passeggere. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Tutto il

0: Ed eccoci arrivati, giunti nella seconda parte di Mi ritorno in mente di oggi.
1: Eccoci qua, Marta, sto lottando col mio microfono, eccolo.
0: Come
1: qua.
0: Mai?
1: Perché non vuole stare in posizione. Ma perché? Perché ce l'hai con me oggi il microfono? Cosa hai fatto di male? Anzi, cosa ho fatto io di male? Perché mi tratti così?
0: Perché?
1: Accidenti.
0: Si vede che c'hai i suoi buoni motivi, io sono d'accordo col microfono.
1: Tu sei sempre d'accordo con tutti quelli che ce l'hanno con me in qualche maniera. Io non capisco perché ti arrabbi sempre con me.
0: No, non fare la vittima.
1: Adesso sono addirittura la vittima. Guarda, se dovevamo iniziare la seconda parte in questa maniera.
0: In questa maniera indecorosa.
1: Indecorosa.
0: Veramente.
1: Io me la stavo prendendo col microfono e lei se la prende con me. È incredibile questa cosa. Cioè, non lo so.
0: È vero, me la sarei potuta prendere col mixer, ad esempio. Col monitor.
1: Infatti.
0: Col faro che mi sta sparando in faccia. Con la telecamera. Invece no, me la sono presa con te.
1: Comunque, ben ritrovati.
0: Sì.
1: Ben ritrovati. Oh,
0: ma
1: seconda
0: state anche
1: parte.
0: Voi litigando con chi avete accanto? Perché, venerdì siete stanchi.
1: Il venerdì uno è sempre stanco,
0: nervoso.
1: In effetti è nervoso, ha voglia di finire di farsi,
0: sì,
1: un bel weekend. E pensa invece a quelli che devono andare a lavorare il sabato e la domenica. Mamma mia, altro che venerdì, ecco.
0: Vabbè, tra poco vi diamo un bel consiglio, però è un consiglio per dare un po' di brio a questo autunno che da poco ho iniziato.

0: iniziato l'autunno, no? Uno dice: mamma mia, come ce la faccio ad affrontare?
1: Ma che mamma mia, meno male che è arrivato. C'era tanta voglia di fare questo autunno, finalmente, dopo tutta questa estate caldissima. Tutti lo aspettavano come non è mai stato aspettato l'autunno in tutta la sua vita. L'autunno non ha mai visto un plebiscito così, una platea enorme come
0: di
1: questa
0: fan.
1: Di fan come quest'anno. Vabbè,
0: però, sai, inizia la vita quotidiana, la routine, il tram tram. Uno dice: ma voglio mettere qualcosa che dia un po' di colore, no? A questa monotonia.
1: Sì.
0: E allora ve lo diamo noi il colore.
1: Noi vi diamo il colore con un bel corso di teatro, sì, ma un corso di teatro non normale, una cosa un po' particolare, divertente, ci sarà da giocare, da divertirsi tutti quanti insieme. Sono aperte le iscrizioni e presto verrà decisa poi la data anche insieme dell'inizio del corso. Dove si tiene questo corso di teatro, che tra l'altro avrà come protagonista il personaggio che viene creato, inventato insieme, quindi saranno tanti personaggi che poi verranno miscelati, messi insieme a giocare sul palcoscenico. Cosa, quando e come?
0: Perché? Cosa, quando e come? Sì.
1: Allora, dove?
0: Siamo a Pinerolo, all'Auditorium More di Corso Piave, quindi quella sarà la sede del corso di teatro. E
1: chi sarà? Tenuto da me e un po' tacchettino anche da Marta ogni tanto, quando ci sarà, ma
0: più
1: proprio
0: da lui,
1: così.
0: Però, più
1: sì,
0: da lui.
1: Ma vabbè, non scaricare sempre tutto su di me.
0: Vabbè, dico, no,
1: perché ci sarà anche ogni tanto la tua vocina, così,
0: qualcosa.
1: Vabbè, quindi chi, e poi l'abbiamo detto, il dove l'abbiamo detto.
0: Dove l'abbiamo detto?
1: Quando?
0: Dobbiamo ancora
1: più o meno.
0: Vabbè, un corso di teatro si improvvisa, non è che uno c'ha già le cose già tutte scritte.
1: Da quest'autunno all'inverno. Oh.
0: Ecco.
1: Saranno quante? 10 puntate con cui divertirci, da un'ora e mezza ciascuno.
0: Se poi vi sono piaciute si possono continuare e farne altre 10 magari.
1: Sì. Non
0: perché?
1: Perché?
0: A volte per creare un po' di brio, no, nella vita, bisogna un po' sfidare la nostra comfort zone. E il teatro può essere un'occasione bella per farlo in un ambiente protetto, in un ambiente divertente, in un ambiente colorato, in un ambiente dove si possono conoscere tante persone anche.
1: E poi state tranquilli, perché non c'è bisogno di nessuna preparazione. Parte proprio da 000, proprio da terra, sottoterra.
0: Dall'imparare a gattonare.
1: Sottoterra. Sottoterra si gattona e si arriva poi a creare poi veramente delle cose belle, divertenti.
0: Vabbè, io direi che l'abbiamo pubblicizzato abbastanza bene.
1: Sì, direi.
0: Dai, vi aspettiamo.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. La visita di Xi Jinping negli Stati Uniti, Trump esalta i progressi con la Cina anche in ambito commerciale e ammonisce Pechino: nessun aiuto all'Iran. Nella bilaterale però più retorica che risultati. L'Ucraina potrà produrre da sola i missili Patriot, Zelensky ha detto di aver avuto il via libera di Trump dalla Casa Bianca, nessuna conferma, ma l'annuncio potrebbe anche servire a fare pressione sulla Russia in vista della ripresa dei negoziati. A Genova la polizia rimuove da una scuola elementare uno striscione con la scritta "Qui nessuno è straniero". L'azione all'indomani del decreto del governo sul tetto agli stranieri, il PD presenta un'interpellanza parlamentare. La CGIL chiede a tutte le scuole d'Italia di appendere manifesti su inclusione e accoglienza. Papa Leone torna a parlare di pace, la guerra la più terribile delle opere umane, dice a Parigi. Questa sera una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Sono le 18.31 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.

0: Cellulare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano in direzione Chamonix sono segnalate code con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.
2: No, scusate, vi dico solo questa cosa, no? Che fuori onda Samuel mi ha detto: adesso andiamo sull'universo.
3: Eh certo, eh sì, si va sull'universo adesso.
2: Sentita un po' caricata di una responsabilità, di un peso. Vabbè.
3: Una responsabilità grande.
2: Grande, sì.
3: Vabbè, allora andiamo andiamo più che sull'universo, nell'universo, sì. No? Andiamo un po' a vedere che c'è questa notizia che è arrivata da poco, che il 68% dei fisici concorda per una volta tanto, è un evento unico e raro, no? Che certo. Il 68%, non dico la totalità, ma una percentuale molto alta, concordano su questo aspetto, che il Big Bang non rappresenta necessariamente l'inizio del tempo. Allora, il Big Bang, adesso poi andremo poi a spiegare bene per chi magari non ne sa proprio nulla di astronomia, non che io ne sappia tantissimo, un pochettino perché sono astrofilo, mi diletto a studiare, a leggere delle cose, ma il Big Bang è l'inizio, si è sempre pensato fosse l'inizio di tutto. Di tutto l'universo, di tutto quello che conosciamo, l'inizio proprio.
2: L'inizio,
3: la lettera A dell'alfabeto.
2: Esatto, da lì è partito tutto.
3: Gli astronomi concordano che probabilmente non è l'inizio.
2: E cos'è l'inizio? Lo diciamo tra poco.
3: Tra poco andiamo
2: a
3: dirlo.

0: amore mediterraneo.
1: Il Big Bang è stato declassato. Io mi ricordo quando all'elementari
2: ti hanno parlato del Big Bang.
1: Sì, sì, parlavamo del Big Bang.
2: Addirittura, cioè, ma
1: da lì
2: veramente
1: era nato tutto, no?
2: Da lì è nato, ecco, c'è l'idea che da lì sia nato tutto.
1: Sì, perché poi studiavamo i miti, le leggende anche della nascita, e poi c'era anche la parte scientifica. E mi ricordo una volta che ci avevano detto: disegnate il Big Bang.
2: Mamma mia, cioè, addirittura.
1: Capito,
2: ecco, e come l'hai disegnato?
1: E io adesso non mi ricordo, però mi ricordo dei gialli, dei rossi, degli arancioni, una grande esplosione, probabilmente.
2: Vabbè, fatto bene, giusto.
1: Però dico, insomma, compito importante.
2: Mamma mia, che roba, che classe avanzata eravate, non so, proprio avanti nel tempo. Allora, il Big Bang, come dice giustamente Marta, grande esplosione,
1: sì.
2: Raccontiamocela un po' così, perché è un po' difficile da spiegare. Comunque, l'inizio del tutto, questo è quello che si pensava fino a poco tempo fa, ed è quello che pensavano anche gli scienziati, i grandi astronomi e tutto quanto. C'è un problema adesso, però, è il fatto che da un'indagine che è uscita fuori, il 68% dei fisici adesso concorda che il Big Bang non rappresenta necessariamente l'inizio del tempo. Non è che lì è iniziato veramente tutto, è compreso il tempo, cioè qualcosa forse è già iniziato prima, anche perché ci sono tante di quelle teorie, no? Sono tante, che alcune di queste spiegano, per esempio, che l'universo potrebbe essere come un cuore pulsante, quindi un cuore che si dilata, e infatti c'è stato un inizio, c'è stata la grande esplosione, l'universo si è dilatato e poi a un certo punto imploderà e poi ritornerà piccino per poi riesplodere di nuovo e poi ricrearsi di nuovo, quindi come un cuore che batte, no?
1: Okay.
2: Questa è una delle teorie, ma poi ce ne sono tante altre. Ci sono quelle di che ci siano infiniti mondi, infiniti universi, quindi
1: certo.
2: Il fatto che il nostro universo sia nato non vuol dire che non ci sia qualcos'altro che ci sia stato prima lui, e quindi magari ci sono altri universi, tanti universi, infiniti universi, tante quante sono le galassie. Adesso non sto qui a raccontare tutte le teorie che ci sono, perché sono tantissime. Quindi il succo di tutto è che gli astronomi sono d'accordo sul fatto che probabilmente il Big Bang, questo inizio, non è proprio l'inizio di tutto, soprattutto del tempo, ma probabilmente c'era già qualcosa prima.
1: È uno stacco pubblicitario.
2: Non
1: è la sigla inizio programma.
2: È un inizio di questo, forse di questo universo qua, ma non di tutto il mondo che c'è intorno, anche perché probabilmente non è che finisce tutto qua. Intorno a noi ci sono altri universi. Probabilmente.
1: E quindi è affascinante questa
2: cosa. Vabbè, adesso scusate la mia disquisizione un po' non proprio scientifica, un po' favolistica, però
1: per farla arrivare
2: era un po' questa l'idea.
1: Soprattutto per farla arrivare a me, scusate.
2: Ma la cosa è strana e importante che i fisici sono quasi d'accordo su questa cosa, mentre non sono d'accordo su quasi niente. Su questo sono d'accordo, sul fatto che non sia l'inizio del tempo, che non sia l'inizio di tutto.
1: Fa piacere. No? Cioè, come se ci fossero quattro fisici a cena e tutti e quattro dicessero: prendiamo quattro pizze margherita. No? Dici: che bello, che armonia su in questo tavolo. No?
2: Bene.
1: Vabbè,
2: sei contenta?
1: Sono contenta. mi spiace perché il Big Bang c'aveva un posto nel cuore mio.
2: Ma resta comunque un
1: tassello importante.
2: Resta comunque il probabile inizio del nostro universo, questo sì. Però quella scintilla che ha fatto nascere tutto quanto, sì, quello sì. Però magari c'era qualcos'altro prima. Ecco, questo vogliono dire, no? Ecco.
1: Big Bang 1. No, non sono numerabili.
2: Sì,
1: no.
2: Magari questo è soltanto stato un battito di un tanti altri battiti che ci sono stati prima. Non so, ecco, hai capito?
1: Vabbè, un Big Bang tra tanti,
2: un Big Bang tra tanti.
1: Ecco, come se ne possono vedere tanti, sì.

0: Ma guarda che roba, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi e alla fine anche di questa settimana, Samuel.
1: Mamma mia, la fine della settimana, possiamo quindi pensare al weekend e soprattutto un buon weekend lo possiamo augurare a tutti quanti, no?
0: Beh, certo.
1: Beh, fate
0: a
1: un
0: chi
1: bellissimo,
0: lo si nega un bel weekend?
1: Fate un bellissimo weekend, se dovete lavorare, lavorate.
0: Cioè, se dovete riposare, riposate.
1: Se dovete mangiare, mangiate. E se dovete divertirvi, divertite. Bello il dovere divertirsi.
0: Esatto, un po'
1: il dover divertirsi.
0: Ti devi divertire. Beh, guarda che può essere un dovere pesante il doversi divertire.
1: Non è facile perché certe volte il divertimento arriva un po' per caso.
0: Poi lo sappiamo anche bene noi che facciamo il nostro lavoro, no? Dove siamo sempre un pochino allegri, no? A volte non è che tutte le giornate sono proprio così e quindi anche divertire per divertire, far sentire il divertimento anche negli altri, non è facile.
1: Non è facile. Bravo,
0: quindi se volete essere tristi, siate tristi, se volete essere divertiti, siate divertiti, se dovete invece dormire, perché quello è anche un po' un dovere nei confronti del nostro corpo,
1: per riposarsi,
0: dormite.
1: Quindi tu, il sunto di tutto è buon weekend.
0: Ecco,
1: ciao,
0: ciao ciao ciao.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
17: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Prima del nuovo disco, uscito solo qualche mese fa, l'ultimo progetto dei The Strokes era uscito nel 2020 durante la prima ondata della pandemia. Sto parlando ovviamente di The New Abnormal, disco che finì inevitabilmente per incarnare perfettamente, fin dal titolo, lo sbarrimento globale di quel momento storico, pur essendo stato registrato molto prima della pandemia. Dopo un decennio di tensioni interne, registrazioni a distanza e album accolti in maniera, diciamo, molto tiepida, come Angels e Calm Down Machine, la band ha ritrovato la coesione affidandosi al produttore leggendario Rick Rubin. Rubin riunì 5 membri nei suoi Shangri-La Studios a Malibu, costringendoli a suonare di nuovo assieme nella stessa stanza. Il produttore infatti ha lasciato i dialoghi in studio prima e dopo le tracce, come le risate e i commenti parlati in The Adults Are Talking e Ode to the Mets, dando al disco un calore umano e intimo che alla band mancava da anni. Ma facciamo subito una pausa, ascoltiamo qualcosa con The Adults Are Talking.

L'impatto visivo dell'album è straordinario. La copertina riproduce il dipinto del 1981 Bird on Money del leggendario artista underground Jean-Michel Basquiat, un omaggio esplicito e viscerale alle radici newyorkesi della band. Il quadro funge anche da tributo a Charlie Parker, soprannominato appunto Yardbird o Bird, jazzista di cui Basquiat era profondamente innamorato. Ma ad impattare molto sono anche le numerose influenze musicali anni 80, tanto da accreditare ufficialmente altri artisti per non avere problemi di copyright. A seguire Brooklyn Bridge to Chorus.

La recensione più discussa e polarizzante del 2020 arrivò dalla rivista Pitchfork, che ha assegnato al disco un freddo 5.7 su 10. La prestigiosa rivista ha descritto l'album come sluggish and slight, lento e inconsistente, accusando la band di essersi trasformata in una specie di sottofondo musicale pop e di dipendere eccessivamente da trucchetti musicali e nostalgici, e citazione degli anni 80, definendo addirittura la presenza di Rick Rubin fin troppo invisibile. Onestamente penso che alcune riviste, diciamo, debbano andare un po' in pensione, ma questo è un mio punto di vista, anche se non troppo, visto che il pubblico dei The Strokes e non solo amò alla follia The New Abnormal, che poi a volte basterebbe godersi la musica e parlare di meno. Per voi, At The Door.

E questa era At The Door. La canzone finale invece dell'album è Ode to the Mets ed è considerata uno dei vertici assoluti dell'intera discografia dei The Strokes. Con i suoi quasi 6 minuti di durata è un brano profondamente malinconico, ipnotico e cinematografico. Il brano è nato la sera del 5 ottobre 2016, quando Casablancas si trovava allo stadio per assistere alla partita decisiva dei playoff dei New York Mets contro i San Francisco Giants. I Mets subirono una netta sconfitta per 3-0 proprio al nono inning. Distrutto dal risultato, Julian lasciò lo stadio e scrisse le prime bozze del testo sulla banchina della linea 7 della metropolitana di New York. Inizialmente il titolo Ode to the Mets era solo un nome provvisorio e quasi scherzoso. Più avanti Julian propose di accorciarlo semplicemente in Ode, ma il batterista Fabrizio Moretti, storico batterista della band, lo convinse a mantenere il titolo originale. Di baseball però non si parla mai. La traccia parla invece di invecchiamento, del tempo che passa inevitabilmente, di vecchi amici dimenticati e di relazioni che svaniscono nel silenzio. Questo era The New Abnormal dei The Strokes. Chiudiamo con Ode to the Mets.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruere in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. La politica estera provoca le uniche frizioni tra Trump e Xi Jinping. Il presidente americano lo ammonisce sugli aiuti all'Iran. Xi avverte gestire la questione su Taiwan con prudenza. Per il resto, grandi cerimoniali e la volontà di consolidare un equilibrio tra le due potenze. L'Ucraina potrà produrre da sola i missili Patriot. Zelensky ha detto di aver avuto il via libera da Trump. Dalla Casa Bianca nessuna conferma, ma l'annuncio potrebbe anche servire a fare pressioni sulla Russia in vista della ripresa dei negoziati. Striscione, qui nessuno è straniero. In una scuola elementare arriva la polizia e lo toglie. Poi scoppia il caso e la questura fa marcia indietro. È successo a Genova all'indomani del decreto del governo sui bambini immigrati. Scenari da lezioni anticipate. Il ministro Valditara dice arriveremo a fine legislatura, ma si moltiplicano i segnali di un voto a primavera, se non prima. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30, toni trionfali, un'accoglienza da tappeto rosso, ma anche qualche ammonimento su Taiwan e l'Iran. Si conclude oggi la visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Dopo le parole di ieri sull'amicizia con la presidente cinese, Donald Trump ha parlato di un incontro molto produttivo per i due paesi e si è spinto a dire accadranno cose straordinarie. Sono pochi però i risultati concreti usciti dalla bilaterale, oltre alla proroga della guerra commerciale tra Washington e Pechino fino a gennaio 2027. Secondo l'ambasciatore statunitense in Cina, Trump avrebbe avvertito Xi nel corso dell'incontro dicendo che qualsiasi forma di aiuto all'Iran da parte di Pechino sarebbe inaccettabile. Sempre il diplomatico ha specificato che la posizione statunitense su Taiwan non è cambiata, con Xi che ieri ha invitato Washington a gestire il tema con prudenza. Abbiamo chiesto un bilancio di questo incontro all'americanista Mario Del Piero, che insegna storia degli Stati Uniti alla Sciences Po di Parigi.
1: Storicamente vertici di questo tipo non producono decisioni, accordi concreti, al massimo pongono le precondizioni per negoziati successivi. Quindi è immaginabile che in termini concreti si sia discusso di poco e si sia accordati ancora su meno, però poi la simbologia, la pompa, la forma nella politica e nelle relazioni internazionali ha una sua importanza e ci dice che questa amministrazione, questo presidente riconosce nella Cina e nel suo leader un pari, forse l'unico pari agli Stati Uniti oggi. A che cosa puntava? A stabilizzare la relazione con la Cina, a proseguire la distensione avviata circa un anno fa, ad abbandonare le posizioni anticinese sollecitate da taluni, anche da falchi della sua stessa amministrazione, per fare in modo che l'ordine internazionale gestito da questo duo imperiale statunitense e cinesi non soffra di destabilizzazioni, che gli Stati Uniti possano proseguire le loro politiche finalizzate in realtà a ridurre l'interdipendenza con la Cina, a rendere gli Stati Uniti più sovrani, autonomi e autosufficienti. Per farlo però per il momento la Cina è ancora necessaria, perché non è momento e tempo per un conflitto con la Cina.
0: E tra i temi chiave dell'incontro tra i due leader c'era quello dell'intelligenza artificiale. Ascoltiamo su questo il nostro collaboratore Marco Schiaffino, che conduce la trasmissione Doppio Click.
2: Il punto fondamentale è che rimane l'elemento della competizione. Sappiamo che Donald Trump ha bandito la possibilità di vendere alla Cina i chip di Nvidia, quelli più performanti che permettono di sviluppare l'intelligenza artificiale, e sta portando avanti anche una battaglia per bloccare la cosiddetta distillation, che è una procedura che permetterebbe ai modelli cinesi di copiare quelli statunitensi. In tutto questo ci sono due strategie molto diverse. OpenAI, Anthropic e Sochi stanno mantenendo una linea di sistemi chiusi, in cui in pratica vendono i loro servizi senza fornire l'accesso alla tecnologia sottostante. Le aziende cinesi invece hanno adottato una strategia basata sui modelli open weight, cioè dei modelli che possono essere scaricati e installati sui server delle aziende liberamente. Tutto questo per fare in modo che la loro tecnologia venga utilizzata sempre di più a livello mondiale e quindi possa ottenere una forma di egemonia. Ed è una strategia che sta funzionando molto molto bene, perché propone dei modelli che sostanzialmente sono un po' più piccoli, un po' meno potenti, ma costano molto meno e permettono di essere utilizzati con più versatilità.
0: Gli Stati Uniti avrebbero proposto a Russia e Ucraina il riavvio di colloqui diretti, indicando come possibile sede Abu Dhabi. A dirlo è stato il presidente ucraino Zelensky, che si è detto favorevole in attesa di una possibile data. La notizia poi è stata confermata dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha riferito che la proposta statunitense di colloqui tecnici è stata discussa durante l'ultima telefonata tra Trump e Putin. Colloqui tecnici significa affidati a negoziatori e senza la presenza di politici e leader. Il Cremlino non sarebbe ostile in linea di principio, ma Peskov non ha comunque detto che la proposta è stata accettata. L'altra notizia di oggi riguarda la guerra in Ucraina e l'annuncio, anche questo fatto da Zelensky, sull'imminente concessione delle licenze di costruzione dei Patriot a Kiev. Donald Trump avrebbe preso una decisione definitiva, o comunque così avrebbe detto a Zelensky. Che impatto potrebbe avere questo sviluppo? Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: Sicuramente il fatto che Zelensky abbia annunciato quasi subito che Trump avrebbe accettato di fargli produrre i Patriot in Ucraina è segno del tentativo del presidente ucraino di cementare quella che il buon momento con Donald Trump, e magari è plausibile una leggera fuga in avanti, ma al contrario è anche plausibile il fatto che Trump effettivamente gli abbia detto così, perché poi se consideriamo che per iniziare a produrre il Patriot a regime, secondo le stime che abbiamo, ci vorrebbe almeno un anno, l'impatto sulla guerra sarà comunque posteriore alla fase attuale, senza contare che Trump potrebbe rimangiarsi la promessa a un certo punto. Io credo che nel caso in cui Trump l'abbia detto veramente, è anche da considerare il fatto che questa sia un'arma negoziale che Trump vuole utilizzare con la Russia, dopo quella dei cosiddetti dazi infernali che Trump ha detto potrò utilizzare o no, vedremo a seconda di come si comporta Mosca. C'è anche quest'altra: potrei dare o no i Patriot a Kiev, vediamo se avanzano le trattative. Io la leggerei in quest'ottica qui.
0: E ora andiamo a Genova, perché all'indomani del decreto del governo sul tetto per gli studenti stranieri nelle scuole, questa mattina due agenti di polizia in borghese hanno tolto dai cancelli di una scuola elementare uno striscione con la scritta "Qui nessuno è straniero". La scuola è la Daneo, da sempre impegnata in progetti multiculturali, e lo striscione era stato realizzato dalle maestre con i bambini in occasione della Marcia della Pace. I genitori, la preside e gli insegnanti hanno subito denunciato l'accaduto, è intervenuta la sindaca Silvia Salis e la questura ha fatto marcia indietro riconsegnando lo striscione. Ancora non è chiaro chi abbia ordinato la rimozione. I genitori dei bambini questa mattina hanno provato a chiederlo agli agenti, ma senza ricevere alcuna risposta, come ci ha raccontato una delle mamme presenti davanti alla scuola.
4: Questo dopo, quando hanno parlato con quando comunque gli altri genitori hanno chiesto che cosa, chi erano e cosa succedeva, allora lì sì.
5: I due agenti che rapporto hanno avuto con i genitori?
4: E non si capiva bene da chi erano stati mandati, diciamo.
5: Quindi è stata una cosa della questura?
4: Non si sa, tuttora non si sa. La scuola dice di no, la questura dice di no, ma non si sa al momento veramente.
5: Poi, visto che sono tornati a ridare lo striscione.
4: Lo striscione l'hanno ridato subito, quando i genitori l'hanno chiesto, l'hanno ridato.
0: Il PD ha annunciato che presenterà un'interrogazione parlamentare per sapere con precisione chi ha chiesto l'intervento, mentre la CGIL ha chiesto di appendere striscioni sull'inclusione in tutte le scuole d'Italia. Ascoltiamo Elena Abruzzese, che è la segretaria generale della FLC-CGIL.
6: Indignati e sgomenti davanti a un atto del genere, che appunto da quello che ci è stato riferito è venuto anche all'ingresso della scuola, quindi alla presenza anche dei bambini, gli stessi che quel manifesto lo avevano disegnato. È chiaro che questo avviene in seguito al decreto legge, e queste sono le prime conseguenze. Quando noi ci troviamo di fronte a un ennesimo atto, un intervento propagandistico da parte di questo governo, in quella ricerca sempre, no, del diverso, del nemico, queste sono le dirette poi conseguenze. Abbiamo chiesto a tutte le scuole di come segno di non solo di solidarietà, ma proprio di manifestazione contro questo atto che per noi è ingiustificabile, di manifestare appunto appendendo gli striscioni che siano dedicati all'inclusione. Noi l'abbiamo fatto in questa mattina, subito rivolto a tutte le scuole genovesi, ma è chiaro che l'emergenza è nazionale, quindi io approfitto anche di questa possibilità di per estendere questo invito a tutte le scuole del nostro paese.
0: Il ministro dell'istruzione Valditara oggi ha dichiarato che la legislatura arriverà alla fine e che si andrà a votare nell'ottobre 2027, parole che arrivano a poche ore di distanza da quelle di Giorgia Meloni, che ha minacciato di aprire la crisi se la legge elettorale non dovesse passare alla Camera. I partiti di governo sono in piena campagna elettorale e le elezioni in realtà potrebbero non essere così lontane. Luigi Ambrosio.
7: I contratti di diversi collaboratori di Fratelli d'Italia in Parlamento sono stati rinnovati fino a maggio, non oltre. Questo non significa certezza, un contratto può sempre venire allungato alla scadenza, ma dall'idea dei calcoli che si stanno facendo. L'orizzonte della legislatura oggi arriva alla primavera. Le uscite alla Valditara, secondo cui invece la legislatura sarebbe destinata ad arrivare in fondo, appaiono come fumo per nascondere le intenzioni reali. La questione per i partiti della maggioranza è di pura opportunità. Più passa il tempo, più si logorano in questa legislatura. Meloni sta spingendo sul piede dell'acceleratore nell'inseguimento di Vannacci, con misure populiste ed estremiste, come quelle antistraniere nelle scuole, quando non esplicitamente elettorali, come la sospensione del bollo auto. Ma i riscontri nei sondaggi non si vedono. Sembra uno scherzo, ma a creare un brutto clima Palazzo Chigi ha contribuito pure il flop di ascolti di Meloni in TV da Bruno Vespa poche sere fa. E poi c'è un altro calcolo: perché dare al campo largo il tempo di organizzarsi e risolvere i propri dissidi? Tutto spinge verso il voto anticipato, casomai il tema sia addirittura potrebbe venire prima dell'ipotetico election day di maggio, a febbraio o a marzo. Servirebbe un casus belli, come ad esempio una bocciatura della legge elettorale alla Camera. Meloni ha chiamato i suoi alla battaglia minacciando di andare a votare se non passasse, eppure nei corridoi si spiega che con la crescita di Futuro Nazionale ormai tutti nella maggioranza sono convinti che il Melonellum possa trasformarsi in una trappola mortale, e la prima a pensarlo è proprio Meloni, e il cinismo non le fa difetto. Domenica e lunedì prossimi poi si vota a Reggio Calabria per le supplettive. Se Vannacci alla prima prova politica dovesse andare troppo forte, sarebbero dolori e lo scenario diventerebbe ancora più drammatico.
0: Fare rete non è terrorismo. A Roma si sta tenendo la manifestazione per autistici Inventati, l'organizzazione finita nel mirino delle autorità statunitensi, definita organizzazione terroristica. Dal tardo pomeriggio si sono riunite in piazza Santi Apostoli centinaia di persone. Noi abbiamo raggiunto a Roma Graffio della Club Havana.
8: Qui oggi viene lanciata la campagna nel mirino perché, come sappiamo, le sanzioni oggi sono toccate a autistici Inventati, ma poco tempo fa è toccato a Francesca Albanese e potranno toccare a chiunque in futuro esprimerà concretamente il proprio dissenso. Chiediamo che l'Unione Europea attivi i propri regolamenti affinché le conseguenze delle sanzioni statunitensi vengano quantomeno mitigate, se non annullate. Chiediamo che Banca Etica non chiuda il conto di Autistici Inventati e che soprattutto faccia dei passi concreti, magari insieme alla società civile che qui si sta esprimendo, per effettivamente sganciare il sistema economico italiano ed europeo da quello che è il gioco della finanza statunitense.
0: Papa Leone è tornato a parlare di pace a Parigi durante la visita apostolica in Francia. All'UNESCO il pontefice ha detto: la guerra è la più terribile delle opere umane. Il servizio da Parigi.
9: La difesa della pace in un mondo in cui imperversa la guerra, la difesa della terra, il nostro ecosistema, peraltro dono di Dio, martoriato dalla crisi climatica, e infine la difesa della dignità umana, di fronte alle insidie di un'intelligenza artificiale sempre più onnisciente, onnipresente, onnipotente, al servizio del profitto e non dell'emancipazione dell'umanità. Così per sommi capi l'agenda papale in generale e in particolare per questa rara e già clamorosa per audience e fervore visita di Stato di 4 giorni del suo sovrano pontificio in Francia. Agenda papale che si sovrappone naturalmente all'agenda presidenziale di Emmanuel Macron, per cui Papa Leone è un alleato politico, diplomatico e per così dire ideologico e morale. Intesa politica e accoglienza presidenziale tanto solenne quanto calorosa, a cui fa da riverbero un largo fervore popolare che va oltre le attese della Chiesa francese, che ha preparato, organizzato e in teoria finanziato questa densa e intensa visita papale. Un vero bagno di folla di oltre 300.000 persone a salutare Leone XIV sui 2 chilometri di processione in papamobile a Parigi, tra la sede dell'UNESCO, dove ha tenuto questo pomeriggio un discorso su pace, cultura, ecologia e intelligenza artificiale appunto, e la cattedrale Notre Dame, dove ha celebrato un paio d'ore fa la preghiera dei Vespri. Prima di arrivare questa sera, al termine di una giornata davvero campale, allo Stade de France per la veglia con i giovani, più di 80.000 venuti da tutto il paese, che hanno riempito lo stadio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Sono le 19:45 minuti, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio alle 22:30.
10: Popolare Network. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Venerdì 25 settembre, la meditazione di oggi è curata dal pastore Cassim Conté della Chiesa Valdese di Angrogna. In chiusura ascolteremo l'inno numero 29, O Re dei Re. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Anna Carle, della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo il Salmo 144 al versetto 15. Beato il popolo il cui Dio è il Signore. Leggiamo poi dalla lettera ai Romani, al capitolo 10, il versetto 12. Egli è lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano.
3: Cari fratelli, care sorelle, i testi che abbiamo appena ascoltato possono sembrare a prima vista sconnessi tra loro. Eppure messi uno accanto all'altro tracciano un cammino ben delineato, un cammino che parte dall'io, passa attraverso il noi e arriva fino a tutti. In fondo la fede comincia sempre da un'esperienza personale, da un momento in cui ci si rende conto della presenza di Dio nelle nostre vite, e da lì nasce una relazione, magari non di molte parole, ma con la consapevolezza del bisogno di presenza, accompagnamento. Signore, mi affido a te. Signore, ho bisogno di te. Signore, ascoltami. Ma la fede, seppur personale, non si ferma all'io. Il Salmo ci dirige in un'altra direzione. Non dice soltanto beato chi crede, ma afferma beato il popolo il cui Dio è il Signore, perché la fede crea un noi, ci mette accanto ad altre persone, persone magari diverse da noi, con storie differenti, sensibilità diverse, modi diversi di vivere la fede. Ma è qui che inizia la Chiesa. Passare dall'io al noi può essere una fatica. Passare dalle mie esigenze alle esigenze degli altri, dal mio modo di vedere le cose al confronto, dalla mia voce a una voce comune, dalla mia fede a una fede condivisa. L'Apostolo Paolo ci chiede poi di fare un passo ulteriore, perché alla fine dei conti anche il noi può diventare un confine. Anche il noi può essere chiusura, anche il noi può diventare noi siamo dentro, gli altri sono fuori. Per questo enfatizza il egli è lo stesso Signore di tutti, appunto, di tutti. Possiamo di certo dire di appartenere a Dio, ma non possiamo mai pensare che Dio appartenga solo a noi. Dio non è proprietà della nostra Chiesa, non è proprietà della nostra tradizione, non è proprietà della nostra storia. Siamo noi ad appartenere a Lui. E se apparteniamo a Lui, allora dobbiamo imparare ad allargare lo sguardo. Paolo non dice che non c'è distinzione tra giudei e greci. Non perché le differenze scompaiano, ma perché nessuna differenza può diventare motivo per sentirsi più vicini a Dio degli altri. E allora forse la domanda che può accompagnarci in questo giorno può essere la seguente. Che cosa significa essere una comunità il cui Dio è il Signore, se questo Signore è davvero il Signore di tutti? Forse significa partire dall'io, ma non fermarsi all'io, costruire un noi, ma non chiudersi nel noi, e tenere sempre davanti quel tutti che appartiene al cuore di Dio. Beata allora non sarà tanto la comunità che pensa di possedere Dio, ma piuttosto la comunità che sa di appartenere a Lui, che sa invocarlo, che sa affidarsi e che proprio per questo sa lasciare aperta la porta all'altro, all'altra, perché il Signore che noi invochiamo non è soltanto il nostro Signore, ma è il Signore di tutti. Amen.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Il campo di Verica Kladuša è forse il più famoso di tutti i Balcani e probabilmente quello dove la compenetrazione tra bene e male è più intrecciata, indistinguibile. I tratti di questo conflitto assumono la forma di cerchi concentrici, di dimensioni sempre più vaste, e siamo tutti dentro, ognuno con il suo fardello di pene. Il palcoscenico, dove vive il nemico, è utile a tanti, a livello politico. I migranti sono un messaggio perfetto che arriva dalla Bosnia. Ogni volta che viene sbattuta in prima pagina la foto di un bambino che gioca nel fango e nella neve, specialmente in inverno, è brutale ed efficace. Noi ci teniamo quelli che voi volete. Questo è il messaggio che arriva da questi paesi, dalla Bosnia, dalla Turchia, dalla Macedonia. Considerazione la palissiana è verissima. Ogni immagine è un'azione a cui corrisponde una reazione politica, magari invisibile. E cosa hanno in cambio questi paesi che in termini eleganti potrebbero essere considerati cuscinetti, ma altro non sono che giganteschi campi profughi dove si ammassano moltitudini che noi non vogliamo? Luoghi che tra un paio d'anni, questa è la mia previsione, saranno completamente bonificati dal nemico alle porte. Questi paesi vogliono denaro sotto forma di finanziamenti, investimenti, adesione politica all'Unione Europea. Circa un centinaio di milioni di euro sono arrivati alla Bosnia per un'emergenza ormai diventata strutturale. Rubati dai politici locali, si dice a ogni via, in ogni livello, in ogni strada e in ogni piazza della Bosnia. Può essere, ma che fare? Tagliare i fondi? La realtà è un altro mondo in cui certe dinamiche sono parte inestirpabile del sistema. Il migrante nemico serve, genera reddito e questa è la scomoda verità. Lo genera con la sua presenza, con la sua assenza. Condizione moralmente inaccettabile questa? La Bosnia e il suo governo sfruttano questa possibilità? E qual è la relazione con la guerra negli anni 90, quando il paese fu abbandonato dalla comunità internazionale? Quelli sono ricordi vivi di queste parti, che si leggono nei muri e negli edifici che ancora oggi giacciono a terra, rasi al suolo. I pezzi si tengono e la storia, anche se noi l'abbiamo dimenticata, allunga le sue ombre sull'oggi, rendendo tutto questo molto complesso. Non basta quindi dire i politici rubano. La speranza è che i fondi dell'Unione Europea vadano a finanziare dei campi utopici, perfetti, caldi e accoglienti. Ma la realtà è solo fango e cani, e tentare di salvare un po' di dignità con il lavoro mal retribuito dei cooperanti, che sono pure guardati malamente. La compenetrazione tra bene e male potrebbe essere spazzata via dalla soluzione, fortemente voluta dagli anarchici, che prende il nome di frontiere aperte, ma è innegabile che genererebbe conflitti sociali non immaginabili. Le spinte sovraniste e nazionaliste sono radicate soprattutto nelle classi subalterne delle periferie europee, devastate da decenni di imbarbarimento neoliberale, culturale, fatto di televisione spazzatura e social, alla ricerca di un nemico qualsiasi su cui scaricare la collera per un futuro oscuro e minaccioso. Gli stati che sono attraversati dalla rotta sono indubbiamente corrotti, ma l'alternativa non è chiara, proprio perché non c'è facoltà di scelta. Pena l'apertura selvaggia delle frontiere e la relativa crescita delle forze politiche più reazionarie in Europa, che non aspettano altro. Questa è proprio la linea di superficie di un'analisi complessa. Il resto sono proclami da bar, da una parte e dall'altra. Velika Kladuša, questa cittadina a un passo dall'Europa, dove nel giardino principale c'è una grossa stella rossa, reca una scritta che inneggia la fratellanza dei popoli. Cosa è se non un luogo dove l'equilibrio politico europeo vacilla mentre si scarica sulle spalle degli ultimi tra gli ultimi? I buoni, i cattivi, gli anarchici, i cattolici,

Regna un silenzio spettrale dove le voci rimbombano da un muro all'altro. Sento dei rumori provenire dal primo piano e quindi chiedo in inglese se c'è qualcuno. Silenzio. La mia voce vaga tra le rovine, senza uno scopo, alla ricerca di una risposta. Le piante hanno invaso questo vecchio stabilimento industriale. Lo avviluppano, come in una morsa. Per terra vi sono escrementi umani e animali che fanno da concime al cemento. A un tratto spunta una testa che mi osserva e c'è un attimo in cui gli sguardi si incrociano. Poi quegli occhi rientrano subito con un balzo all'indietro. Chiedo se posso salire, se c'è una scala. Silenzio. Poi di nuovo quella testa di donna che si affaccia, che tenta di capire chi sono e se si può fidare. Tutto mi ricorda una scena di caccia vissuta molti anni prima, quando accompagnai un mio amico a una battuta al cervo. Chi mi accompagna, Silvia e la sua amica Eleonora, che incontreremo più avanti, riescono a scambiare qualche parola. E così ci viene indicata una scala diroccata che sale al primo piano, dove quegli esseri umani sono rifugiati. L'ambiente è apocalittico. In una stanza dei muri sventrati vive una famiglia composta da padre, madre e una bimba di 3 anni. C'è un piccolo fornello dove sta cuocendo un sugo e una pentola col riso, poi un letto, delle coperte, sacchi a pelo e poi una marea di immondizia. Nella sua tragica miseria questo è un alloggio, un rifugio. Entriamo chiedendo il permesso, come se fossimo dentro un luogo sacro, nell'intimità di una storia tragica e dignitosa al contempo. Non so perché, ma un tratto, come una forza insuperabile, sento le lacrime che mi salgono agli occhi. Mi sposto e fingo di girare per quelle stanze alla ricerca di chissà cosa e mi asciugo grosse gocce che mi cadono lungo le guance, come se fossi un bambino appena colpito da un violento schiaffo. Ingoio tutto e torno indietro. La storia di questa famiglia è uguale a quella di mille altre, i loro patimenti, le loro fughe, le loro speranze, quella forza inestirpabile che li fa resistere in queste condizioni che, come mi racconta il padre, sono nettamente migliori di qualsiasi altra in cui abbiamo vissuto fino ad ora, compresi i campi profughi che consideriamo una prigione. La bimba, bellissima, il cui nome in arabo si traduce in luce di luna, mi fissa curiosa mentre almeggia con un giochino e una caramella da scartare, datale dalla madre che sta preparando il pranzo, a cui ovviamente siamo tutti invitati. Mi guarda, ci fissa con occhi grandi e scuri, di velluto. Esiste un popolo oscuro di cui non sappiamo nulla, che vive, ama e perfino si sta riproducendo in queste condizioni. I bambini nascono nei boschi dei Balcani e rimangono così, apolidi. Crescono senza amici, senza cibo, senza acqua, senza scuola, senza giochi. Crescono in mezzo a montagne di rifiuti, in fabbriche bombardate, tra muri che ancora hanno i buchi delle esplosioni, tra topi ed escrementi, ignari che possa esistere un mondo diverso. Non posso trattenermi dal domandare alla madre se posso fare una fotografia a questa bella bambina che mi guarda da là sotto e mi tira la giacca a vento invitandomi a giocare. Ho fatto pochissime foto alla miseria che ho incontrato in questo viaggio, al dolore e alla sofferenza, per scelta, perché ogni volta che piaccia o no è una violenza a cui sottoponiamo esseri umani che vivono in queste condizioni. La madre con un sorriso mi dice che certo, posso farle una foto, perché lei è bella come la luce della luna sotto cui è nata. Poi fa un gesto, si china, afferra la giacca lurida della bambina e la mette in ordine, stirandola con le mani. Poi passa i capelli, che pettina con attenzione facendole una bella riga, mentre quella rimane ferma come una bambola. E poi ancora con un dito le toglie dalla guancia quella brutta macchia di fuliggine ferma lì da chissà quanto tempo. Ecco, ora è pronta per la foto. Questa cura in questo orrore mi commuove fino alle lacrime che nuovamente non posso trattenere. E la bimba si mette lì in posa con la sua preziosa caramella in mano mentre mi fissa con occhi seri e spietati. A 3 anni di distanza da quell'incontro so che quella bambina e la sua famiglia è ancora ferma in Bosnia. Ignoro quale sia la

macabro sorte. Ignoro se la bambina va da scuola oppure vive in quella fabbrica distrutta assediata dai topi. Suppongo che, come da prassi, tutti passino dei lunghi periodi nei campi della Bosnia, dove riescono a riprendere fiato e a mettere insieme qualche soldo. Ma la loro è tra le storie più dure che io abbia incontrato. Questa è una condizione diffusa negli ultimi anni, direttamente collegabile con l'incremento di controlli che c'è fra la Bosnia e la Croazia, con i risultati di cui parlavo precedentemente, che citavo nella prima puntata, quelli secondo i quali le frontiere con l'Est Europa sono diventate un successo nel respingimento dei migranti. Le jungle della Bosnia continuano a nascere, a crescere e a morire nei boschi che coprono le montagne del confine. Sono luoghi sinistri dove l'essere umano vive in maniera primitiva, rispedito indietro nel tempo ed una condizione brutale. Ignoro quale sarà il futuro di Luce di Luna, ma prego per lei.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Arianna Tedesco e ogni giorno i brani sono accomunati da un tema differente. Buon ascolto.
1: Avanza lento,

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: The vandal stripped the handle.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: un incontro con grandi cerimoniali e pochi risultati concreti, quello tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano ammonisce la Cina, inaccettabili eventuali aiuti all'Iran. Prudenza su Taiwan, avverte invece il presidente cinese. Gli Stati Uniti lavorano per la pace tra Russia e Ucraina, ma danno il permesso di costruire a Kiev i missili Patriot. Nessuna conferma dalla Casa Bianca. Intanto Zelensky è favorevole a colloqui diretti, Putin non esclude la ripresa dei negoziati. A Genova la polizia rimuove lo striscione con scritto "qui nessuno è straniero" da una scuola elementare. Poi scoppia un caso nazionale e la questura fa marcia indietro. Solo ieri il decreto del governo sul 30% di stranieri in classe. Per il ministro Valditara il governo arriva a fine legislatura, ma Giorgia Meloni minaccia la crisi in caso di mancata approvazione della legge elettorale alla Camera. La guerra è la più terribile delle opere umane. Papa Leone è tornato a parlare di conflitti durante la sua visita a Parigi. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Toni trionfali, un'accoglienza da tappeto rosso, ma anche qualche ammonimento su Taiwan e l'Iran. Si conclude oggi la visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Dopo le parole di ieri sull'amicizia col presidente cinese, Donald Trump ha parlato di un incontro molto produttivo per i due paesi e si è spinto a dire accadranno cose straordinarie. Sono pochi però i risultati concreti usciti dal bilaterale, oltre alla proroga della tregua commerciale tra Washington e Pechino fino a gennaio 2027. Secondo l'ambasciatore statunitense in Cina, Trump avrebbe avvertito Xi nel corso dell'incontro dicendo che qualsiasi forma di aiuto all'Iran da parte di Pechino sarebbe inaccettabile. Sempre il diplomatico ha specificato che la posizione statunitense su Taiwan non è cambiata, con Xi che ieri ha invitato Washington a gestire il tema con prudenza. Abbiamo chiesto un bilancio di questo incontro all'americanista Mario Del Pero, che insegna storia degli Stati Uniti a Science Po.
1: Storicamente vertici di questo tipo non producono decisioni, accordi concreti, al massimo pongono le precondizioni per negoziati successivi. Quindi è immaginabile che in termini concreti si sia discusso di poco e si sia accordati ancora su meno, però poi la simbologia, la pompa, la forma nella politica e nelle relazioni internazionali ha una sua importanza e ci dice che questa amministrazione, questo presidente riconosce nella Cina e nel suo leader un pari, forse l'unico pari agli Stati Uniti oggi. A che cosa puntava? A stabilizzare la relazione con la Cina, a proseguire la distensione avviata circa un anno fa, ad abbandonare le posizioni anticinese sollecitate da taluni, anche da falchi della sua stessa amministrazione, per fare in modo che l'ordine internazionale cogestito da questo duo imperiale statunitense e cinesi non soffra di destabilizzazioni, che gli Stati Uniti possano proseguire le loro politiche finalizzate in realtà a ridurre l'interdipendenza con la Cina, a rendere gli Stati Uniti più sovrani, autonomi e autosufficienti. Per farlo però per il momento la Cina è ancora necessaria, perché non è momento e tempo per un conflitto con la Cina.
0: Tra i temi chiave dell'incontro tra i due leader c'era quello dell'intelligenza artificiale. Ci dice di più il nostro collaboratore Marco Schiaffino, che conduce la trasmissione Doppio Click.
2: Il punto fondamentale è che rimane l'elemento della competizione. Sappiamo che Donald Trump ha bandito la possibilità di vendere alla Cina i chip di Nvidia, quelli più performanti che permettono di sviluppare l'intelligenza artificiale, e sta portando avanti anche una battaglia per bloccare la cosiddetta distillation, che è una procedura che permetterebbe ai modelli cinesi di copiare quelli statunitensi. In tutto questo ci sono due strategie molto diverse. OpenAI, Anthropic e Sochi stanno mantenendo una linea di sistemi chiusi, in cui in pratica vendono i loro servizi senza fornire l'accesso alla tecnologia sottostante. Le aziende cinesi invece hanno adottato una strategia basata sui modelli open weight, cioè dei modelli che possono essere scaricati e installati sui server delle aziende liberamente. Tutto questo per fare in modo che la loro tecnologia venga utilizzata sempre di più a livello mondiale e quindi possa ottenere una forma di egemonia. Ed è una strategia che sta funzionando molto molto bene, perché propone dei modelli che sostanzialmente sono un po' più piccoli, un po' meno potenti, ma costano molto meno e permettono di essere utilizzati con più versatilità.
0: Gli Stati Uniti avrebbero proposto a Russia e Ucraina il riavvio di colloqui diretti, indicando come possibile sede Abu Dhabi. A dirlo è stato il presidente Zelensky, che si è detto favorevole. Anche il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato che la proposta è stata discussa nell'ultima telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Secondo Bloomberg, nell'incontro a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Trump ha proprio esortato Zelensky ad andare a Mosca per incontrare Putin. Il presidente ucraino avrebbe però respinto l'idea, mostrandosi infastidito. Kiev ha negato ci sia stata questa discussione tra i due alleati. Proprio questa sera Putin ha detto che la Russia era pronta a riprendere i negoziati, ma gli ultimi attacchi ucraini su Mosca durante le votazioni potrebbero averli fatto cambiare idea. Si dovrà valutare attentamente ogni opzione, conclude il presidente russo. L'altra notizia di oggi è l'annuncio di Zelensky sui missili Patriot che potranno essere costruiti a Kiev. Su questo punto Trump avrebbe preso una decisione definitiva, o almeno così ha riferito il presidente ucraino. Che impatto potrebbe avere questo sviluppo? Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: Sicuramente il fatto che Zelensky abbia annunciato quasi subito che Trump avrebbe accettato di fargli produrre i Patriot in Ucraina è segno del tentativo del presidente ucraino di cementare quella che il buon momento con Donald Trump. E magari è plausibile una leggera fuga in avanti, ma al contrario è anche plausibile il fatto che Trump effettivamente gli abbia detto così, perché poi se consideriamo che per iniziare a produrre il Patriot a regime, secondo le stime che abbiamo, ci vorrebbe almeno un anno, l'impatto sulla guerra sarà comunque posteriore alla fase attuale, senza contare che Trump potrebbe rimangiarsi la promessa a un certo punto. Io credo che nel caso in cui Trump l'abbia detto veramente, è anche da considerare il fatto che questa sia un'arma negoziale che Trump vuole utilizzare con la Russia, dopo quella dei cosiddetti dazi infernali che Trump ha detto potrò utilizzare o no, vedremo a seconda di come si comporta Mosca. C'è anche quest'altra: potrei dare o no i Patriot a Kiev, vediamo se avanzano le trattative. Io la leggerei in quest'ottica qui.
0: All'indomani del decreto del governo sul tetto per gli studenti stranieri, a Genova due agenti di polizia in borghese hanno tolto dai cancelli di una scuola elementare uno striscione con la scritta «Qui nessuno è straniero». La scuola è la Giovanni Deneo, da sempre impegnata in progetti multiculturali. Lo striscione era stato realizzato dalle maestre e dai bambini in occasione della Marcia per la Pace. I genitori, la preside e le insegnanti hanno subito denunciato l'accaduto. È intervenuta la sindaca Silvia Salis e la questura ha fatto marcia indietro. Non si sa ancora chi abbia ordinato la rimozione dello striscione. Sentiamo la testimonianza di una delle mamme presenti davanti alla scuola.
4: Questo dopo, quando hanno parlato con quando comunque gli altri genitori hanno chiesto che cosa, chi erano e cosa succedeva, allora sì.
5: I due agenti che rapporto hanno avuto con i genitori.
4: E non si capiva bene da chi erano stati mandati, diciamo.
5: Di cui è stata una cosa della questura?
4: Non si sa, tuttora non si sa. La scuola dice di no, la questura dice di no, ma non si sa al momento veramente.
5: Poi visto che sono tornati a ridare lo striscione.
4: Lo striscione l'hanno ridato subito, quando i genitori l'hanno chiesto l'hanno ridato.
0: Per la rimozione dello striscione ci sono state polemiche a livello nazionale. I parlamentari del PD hanno presentato un'interrogazione per sapere con precisione chi ha richiesto l'intervento. La CGIL ha invece proposto di appendere striscioni di inclusione in tutte le scuole. Elena Bruzzese è la segretaria generale della FLC-CGL.
6: indignati e sgomenti davanti a un atto del genere che, appunto, da quello che ci è stato riferito, è venuto anche all'ingresso della scuola, quindi alla presenza anche dei bambini, gli stessi che quel manifesto lo avevano disegnato. È chiaro che questo avviene in seguito al decreto legge, e queste sono le prime conseguenze. Quando noi ci troviamo di fronte a un ennesimo atto, un intervento propagandistico da parte di questo governo, in quella ricerca sempre, no, del diverso, del nemico, queste sono le dirette poi conseguenze. Abbiamo chiesto a tutte le scuole di come segno di non solo di solidarietà, ma proprio di manifestazione contro questo atto, perché per noi è ingiustificabile, di manifestare, appunto, appendendo gli striscioni che siano dedicati all'inclusione. Noi l'abbiamo fatto in questa mattina, subito rivolto a tutte le scuole genovesi, ma è chiaro che l'emergenza è nazionale, quindi io approfitto anche di questa possibilità per estendere questo invito a tutte le scuole del nostro paese.
0: Oggi il ministro dell'istruzione Valditara ha dichiarato che la legislatura arriverà alla fine e che si andrà a votare nell'ottobre del 2027. Parole che arrivano a poche ore di distanza da quelle di Giorgia Meloni, che ha minacciato di aprire la crisi se la legge elettorale non dovesse passare alla Camera. I partiti di governo sono in piena campagna elettorale e le elezioni in realtà potrebbero non essere così lontane. Il servizio di Luigi Ambrosio.
7: I contratti di diversi collaboratori di Fratelli d'Italia in Parlamento sono stati rinnovati fino a maggio, non oltre. Questo non significa certezza, un contratto può sempre venire allungato alla scadenza, ma dall'idea dei calcoli che si stanno facendo. L'orizzonte della legislatura oggi arriva alla primavera. Le uscite alla Valditara, secondo cui invece la legislatura sarebbe destinata ad arrivare in fondo, appaiono come fumo per nascondere le intenzioni reali. La questione per i partiti della maggioranza è di pura opportunità. Più passa il tempo, più si logorano in questa legislatura. Meloni sta spingendo sul piede dell'acceleratore nell'inseguimento di Vannacci, con misure populiste ed estremiste, come quelle antistranieri nelle scuole, quando non esplicitamente elettorali, come la sospensione del bollo auto. Ma i riscontri nei sondaggi non si vedono. Sembra uno scherzo, ma a creare un brutto clima a Palazzo Chigi ha contribuito pure il flop di ascolti di Meloni in TV da Bruno Vespa poche sere fa. E poi c'è un altro calcolo: perché dare al campo largo il tempo di organizzarsi e risolvere i propri dissidi? Tutto spinge verso il voto anticipato, casomai il tema sia addirittura potrebbe venire prima dell'ipotetico election day di maggio, a febbraio o a marzo. Servirebbe un casus belli, come ad esempio una bocciatura della legge elettorale alla Camera. Meloni ha chiamato i suoi alla battaglia minacciando di andare a votare se non passasse, eppure nei corridoi si spiega che con la crescita di Futuro Nazionale ormai tutti nella maggioranza sono convinti che il Melonellum possa trasformarsi in una trappola mortale, e la prima a pensarlo è proprio Meloni, e il cinismo non le fa difetto. Domenica e lunedì prossimi poi si vota a Reggio Calabria per le supplettive. Se Vannacci alla prima prova politica dovesse andare troppo forte, sarebbero dolori e lo scenario diventerebbe ancora più drammatico.
0: Fare rete non è terrorismo. A Roma c'è stata oggi la manifestazione per autistici Inventati, l'associazione definita organizzazione terroristica dalle autorità statunitensi. Dal tardo pomeriggio si sono riunite in piazza Santi Apostoli centinaia di persone. Noi abbiamo raggiunto Graffio del collettivo Havana.
8: Qui oggi viene lanciata la campagna nel mirino, perché, come sappiamo, le sanzioni oggi sono toccate a autistici Inventati, ma poco tempo fa è toccato a Francesca Albanese, e potranno toccare a chiunque in futuro esprimerà concretamente il proprio dissenso. Chiediamo che l'Unione Europea attivi i propri regolamenti affinché le conseguenze delle sanzioni statunitensi vengano quantomeno mitigate, se non annullate. Chiediamo che Banca Etica non chiuda il conto di Autistici Inventati e che soprattutto faccia dei passi concreti, magari insieme alla società civile che qui si sta esprimendo, per effettivamente sganciare il sistema economico italiano ed europeo da quello che è il gioco della finanza statunitense.
0: E Papa Leone è tornato a parlare di pace a Parigi durante la visita apostolica in Francia. All'UNESCO il pontefice ha detto: la guerra è la più terribile delle opere umane. Il servizio da Parigi.
9: La difesa della pace in un mondo in cui imperversa la guerra, la difesa della terra, il nostro ecosistema, peraltro dono di Dio martoriato dalla crisi climatica, e infine la difesa della dignità umana di fronte alle insidie di un'intelligenza artificiale sempre più onnisciente, onnipresente, onnipotente, al servizio del profitto e non dell'emancipazione dell'umanità. Così per sommi capi l'agenda papale in generale e in particolare per questa rara e già clamorosa per audience e fervore visita di stato di 4 giorni del sovrano pontificio in Francia. Agenda papale che si sovrappone naturalmente all'agenda presidenziale di Emmanuel Macron, per cui Papa Leone è un alleato politico, diplomatico e per così dire ideologico e morale. Intesa politica e accoglienza presidenziale tanto solenne quanto calorosa, a cui fa da riverbero un largo fervore popolare che va oltre le attese della Chiesa francese, che ha preparato, organizzato e in teoria finanziato questa densa e intensa visita papale. Un vero bagno di folla di oltre 300.000 persone a salutare Leone XIV sui 2 chilometri di processione in papamobile a Parigi tra la sede dell'UNESCO, dove ha tenuto questo pomeriggio un discorso su pace, cultura, ecologia e intelligenza artificiale appunto, e la cattedrale Notre Dame, dove ha celebrato un paio d'ore fa la preghiera dei Vespri. Prima di arrivare questa sera, al termine di una giornata davvero campale, allo Stade de France per la veglia con i giovani, più di 80.000 venuti da tutto il paese, che hanno riempito lo stadio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.

E le notizie di Popolare Network finiscono qui. La prossima edizione del giornale sarà domani mattina alle 7:30. Una buona notte da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: futuro è un treno che deraglia. Scordano Stradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia. Seduto su una bomba, zippamos alla playa.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. I'm so close but see.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.